migliorerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Sono le 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Questa mattina mi sono svegliata, sono andata in cucina, ho messo sul caffè. Mentre aspettavo che uscisse, ho ammirato la pianta spuntata nel suo vecchio vaso. Verde, siciliano, bellissimo. L'avevo preso a una fiera di giardinaggio e lei, una locasia, ci aveva vissuto a lungo, ma poi era sembrato che non volesse più saperne di vivere. Ho aspettato, ho fatto quel che avevo letto era giusto fare e infine mi sono rassegnata. La pianta non c'era più. Tempo dopo ne ho messa un'altra nello stesso vaso. A inizio primavera quest'anno ho cambiato la terra a tutte le piante. Mi hanno subito fatto capire che avevano apprezzato. La succulenta, una cactacea, nel vaso verde però ha continuato a non fiorire. Nessun movimento qui dentro, mi ero detta, finché qualche settimana fa ho notato un paio di foglioline tenere, eleganti, su steli lunghi e delicati, spuntare tra le spine spietate dei fusti carnosi a sezione triangolare. Mi sono avvicinata per guardare meglio. Era proprio lei, la locasia. Ricordo che, in un ultimo slancio di fiducia, rinvasando l'Ilocereus undatus, avevo lasciato un po' della terra vecchia, ma me ne ero anche dimenticata. Che gioia che quelle due, così diverse, siano riuscite a convivere. Appena sarà il momento, le separerò per farle stare meglio. Ma intanto sorrido loro ogni giorno.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Spunta l'occasia dal vaso. Spunta l'occasia dal vaso.
0: Ma tu non l'hai idea, sono il giorno
3: buongiorno,
0: della notte.
3: Buongiorno
0: Matteo,
3: buongiorno.
0: Sono una grande gioia. Ma che
2: queste
0: bello.
2: Piante che spuntano dappertutto, ma guarda.
0: Perché puoi. Quando tu hai fatto
2: piantala Natasha Lodenti.
0: Quando hai fatto
2: cominciare.
0: Un buon lavoro, magari ci vuole del tempo.
2: No, loro sanno significartelo. Sì, sì, devo dire che sì. Anche le piantine, quelle delle città. Ma insomma abbiamo tre ore per dire delle sciocchezze.
0: Siamo in grande forma.
1: Good morning, Radio 2 Weekend.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio 2, Natascia Lusenti e Matteo Osso, in questo sabato 8 agosto. Natascia Lusenti, è già praticamente finito il mese di agosto.
2: Ma no, assolutamente non è vero, non spandere il panico. C'è gente che ha appena cominciato
1: fame,
2: le vacanze. Hai fame,
1: ho
2: capito.
1: Fai qualcosa per piacere.
2: Sì, vi volevo parlare di Anna Gosetti della Salda, ma io devo ritrovarlo.
3: Natascia, Sinubabà.
1: Ma chi è codesta Anna Gosetti della Salda?
2: È la donna che reinventò la cucina italiana e ha anche mappato le ricette regionali.
1: Voglio sapere se c'è il frico nelle ricette che lei ha mappato. Quello friabile o quello di patate?
2: C'è.
1: Quanti mesi?
2: L'ho trovato! Applausi a me stessa. Sono completamente impazzito. Allora, è morta a Milano nel luglio del 2017. La Gazzetta di Mantova, mi è piaciuta tantissimo, la definì l'Artusi del Novecento. Stiamo parlando di una donna intanto che ha superato i 100 anni di vita, aveva girato la boa dei 101 e,
1: che pazienza,
2: sì, abbastanza. Era nata in un paese lombardo a Viadana, che confina Parma, Cremona e Reggio Emilia, da un papà che faceva lo stagnino, da una mamma che proveniva da una famiglia di formaggiai. Era seconda di tre sorelle e si prese il cognome materno, lo attaccò a quello paterno per fare bella figura, perché dice: scrivevano di cucina le contesse, così mi sono aggiunta il cognome della mamma, della Salda, con la D minuscola, che dà un tono nobile. Applausi al genio di questa donna.
1: Beh, genio del marketing.
2: Brava, esatto. Effettivamente tu subito pensi, no, a una donna di nobile lignaggio. Allora, le sorelle si trasferiscono negli anni 30 a Milano, lei lavora come primo impiego in un'agenzia di Anton Giulio Domenghini, pioniere della comunicazione, aveva fatto una specie di ufficio stampa ante litteram per D'Annunzio. Quindi comincia a capire, a imparare, mette insieme competenze e conoscenze, e siccome c'erano validi corsi di formazione per le giovani italiane, siamo nel pieno del fascismo, lei frequenta questi corsi diventando una grande esperta di cucina e di economia domestica in generale. Poi che cosa succede? Che anche le sorelle sue si danno da fare, a un certo punto hanno messo insieme tutto quello che serve, decidono di partire però da un brand che già c'è. La cucina italiana non era più in edicola da un po' di tempo, loro decidono di farla tornare in edicola perché era un nome che le donne italiane conoscevano. Quindi nel 52 riapre i battenti, al timone c'è lei, l'Anna Gosetti della Salda, e affiancata dall'altra sorella che era cuoca e dall'altra sorella che era fotografa. Insomma, la cucina italiana esiste ancora oggi, è una rivista prestigiosa, molte donne ci hanno passato del tempo, è un simbolo di emancipazione ed è una grande storia di successo editoriale. Poi lei, la Gosetti della Salda, ha anche girato l'Italia in su, in giù, in qua e là, per mettere insieme, si chiama così il suo libro, Le ricette regionali italiane, che aveva testato, solo ricette rigorosamente testate. Ci sono più di 2000 proposte. Penso che il frico forse ci sarà, non lo so, Matteo. Beh, ma tra 2147
1: si è girato tutta l'Italia e passando dal Friuli, può non aver incrociato il frico.
2: Penso di sì. Lei studiava e confrontava versioni diverse di una singola ricetta per poi arrivare appunto a una specie di compendio,
1: la pasta al tonno,
2: sdoganando anche zone dimenticate. Quindi è considerata una vera e propria enciclopedia dell'Italia gastronomica. Vi volevo raccontare questa storia anche perché ci stiamo preparando a Ferragosto. Di solito a Ferragosto tu mi insegni che in Italia si mangia.
1: Ciao, io tutti i giorni, non solo a Ferragosto.
2: Ma a Ferragosto di solito si fanno delle ricette, esatto.
1: Ferragosto, moglie mia, non ti conosco.

0: Coldplay con Trouble. Siamo arrivati così alle 6:13 minuti su Radio 2 in sabato 8 agosto. I hope not. Spero che non siamo nei guai. Sì, esatto, non ancora. Spero. Spero, diciamo, che non sia un periodo di guai. Ne abbiamo già avuti. Chi se ne frega?
1: Chi se ne frega se ci sono dei guai? Perché noi abbiamo delle notizie, cara. Sì. Sono delle notizie scottanti di giornalismo d'inchiesta che ci portano veramente là dove nessuno.
0: No, niente reali inglesi.
1: Allora, vi sono delle Royal Family, se vuoi delle notizie di Royal Family, non
0: di
1: necessariamente. Non è che posso dirti tutto, non posso spolverare
0: tutto. D'accordo, sì.
1: E poi c'è la verità su Veronique Fernandez.
0: Sì.
1: Oppure l'affaire Anna Mena Ferran Torres.
0: Anna Mena Ferran Torres.
1: Non è vero che Anna Mena Ferran Torres, lei non mena nessuno. Perché è una brava ragazza.
0: Sì, perché ha questo nome, ma voglio dire, non vuol dire niente.
1: È cosa fatta, Natasha Lafont?
0: È cosa fatta?
1: È cosa fatta, sì, assolutamente. Ferran Torres è un giocatore di pallone.
0: Per quello mi interessava, sì.
1: Anna Mena è una cantante.
0: Sì, spesso si mettono insieme, sì.
1: E ci sono queste voci che corrono di una certa intesa tra i due, un certo tipo di sporcaccionismo, e hanno iniziato a fare il giro del web, queste voci, subito dopo i festeggiamenti della vittoria della Coppa del Mondo.
0: Degli spagnoli,
1: sì. Esatto. Anna Mena ha catturato l'attenzione di tutti, ti chiederai perché.
0: Ti
1: chiedi spontaneamente.
0: Certo.
1: Per un dettaglio che non è passato inosservato, ti chiederai quale dettaglio spontaneamente.
0: Certo.
1: La cantante ha cantato e ballato indossando la maglia della nazionale spagnola con il numero
0: della maglia di Ferran 7. Torres.
1: E quindi è prova provata.
0: È cosa fatta, si
1: è
0: vedono.
1: Cosa fatta, beh, vi è della concupiscenza.
0: Beh sì, cioè, però lei ha voluto chiaramente farlo capire e sapere, però la domanda è a noi.
1: Che ce ne frega? Beh, questo è il titolo della rubrica.
0: Questo è vero, sì, c'è della coerenza.
1: Io ho avuto un mandato aziendale.
0: Hai ragione.
1: Dire delle puttanate. E sto adempiendo a questo mandato con rigore che soltanto uno svizzero potrebbe.

0: Brividi, c'è poco da dire. La leva calcistica della classe 68, questo è ovviamente l'immenso Francesco De Gregori, preceduto da, con rispetto parlando, però non l'immenso,
1: un po' meno immenso.
0: Con a Dance tempo. No More tempo. Amici, questa è una di quelle puntate estive in cui abbiamo deciso di fare un domandone remix, perché abbiamo veramente tantissimi messaggi in sospeso e ci dispiace, e questo pezzo chiama il ricordo di Franco Baresi. Una settimana
1: recente
0: fa eravamo qua a parlarne, esatto, classe 1960, perché aveva 66 anni. Avevamo chiesto un vostro ricordo.
2: Io, interista da sempre, ho sempre ammirato Franco Baresi come un calciatore gentile, un uomo eccezionale.
0: Tra l'altro, quando parla di non aver paura di tirare un calcio di rigore, ce l'ha avuta, io penso, un po' di tremore ai polsi nel 94, finale contro il Brasile, campionato mondiale di calcio. L'ha sbagliato, però insomma ci vuole anche del coraggio per tirare un rigore in finale ai mondiali.
1: Succede. Lina si ricorda di quelle lacrime di Baresi nel 94, dice: non ho ricordi personali, ma una persona eccezionale, un grande esempio. Ricordo anch'io le lacrime di Baresi nel 94.
0: Lo dicevamo una settimana fa, bandiera del Milan, ma un uomo amato da tifosi di qualsiasi squadra in Italia e anche oltre l'Italia. Massimo da Siena dice: sarò banale, Baresi un uomo per bene, una brava persona.
3: Mariolina, a proposito di Baresi, mi ricordo che una volta ero a Milano e lo vidi attraversare la strada. Ho fatto naturalmente la faccia da ebete di quella che dice: oddio, Franco Baresi. E mi ricordo che lui si è girato e mi ha sorriso, ma un sorriso bellissimo, veramente bello.
0: Tra l'altro, sempre pensando al pezzo di De Gregori, no, che dice a un certo punto delle spalle qualcosa di, insomma, del fatto del fisico che non è ancora perfetto,
1: spalle strette, ma indosserà la maglia numero 7.
0: Esatto. Baresi si portava dietro un soprannome, Piscinin, perché fu scartato per più di una volta, se non ricordo male, dall'Inter, e poi è diventato appunto una bandiera del Milan, perché aveva quel fisico un po' gracile, che poi insomma è diventato un uomo e un calciatore, non gli ha impedito di essere una barriera in difesa. Franco Baresi è stato il domandone della prima parte di una settimana fa, ma ne abbiamo tanti altri. Allora, leggo l'ultimo dedicato a Baresi. Anita ci ringraziava per i nostri gentili pensieri per un grande come lui. Ma poi, parlando di altri argomenti, un argomento che ti piace tantissimo, la Vespa, per esempio.
1: Oh, che bell'argomento la Vespa. Aspetta che lo ribecco.
0: Se lo troviamo.
1: Perché... Allora, sì, a caso. Ho un bel ricordo della mia prima e unica Vespa, Primavera 125, avevo 16 anni, presi la patente A per poterla guidare, io e la mia fidanzata, oggi moglie, ci siamo divertiti tanto.
0: Questo perché quest'anno ci sono gli 80 anni di questo mitico due ruote italiano, e quindi vi chiedevamo un ricordo delle vostre avventure sulle due ruote. Abbiamo anche una voce, credo.
4: Cinzia da Roma. Quando ero piccola mi raccontava mia mamma che papà aveva la Vespa e giravano con la Vespa, mamma, papà, e quando sono nata io andavo anch'io con loro, mi portavano in braccio. Il problema era che all'epoca c'erano più vigili che semafori. Quando il vigile ci fermava per far passare le altre macchine, io cominciavo a urlare, a piangere, a strepitare. Il vigile, mosso a compassione, ci faceva passare. Era una specie di sirena, lascia passare.
0: Pensa a te che cose che si facevano.
1: Tutto nel nome della sicurezza.
0: Sì,
1: mamma,
0: totale.
1: Mamma, papà è neonato
0: totale,
1: sulla Vespa.
0: Quello era l'unico mezzo di trasporto e così si faceva. Sono le 6:25, siete su Radio 2.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Durante la mattinata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e, sempre al mattino, prevalenza di cielo sereno su tutte le altre regioni. Dal pomeriggio le nubi consistenti tornano ad interessare le Alpi e tutte le aree interne del centro e del sud, con piogge e temporali che, localmente, potranno essere associate a forti colpi di vento e grandine. Dalla sera poi condizioni in deciso miglioramento ovunque. Venti per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna fin verso la Sicilia occidentale. Mari tutti poco mossi, ad eccezione dei mari intorno alle due isole maggiori, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo, con poche variazioni per le temperature, che scenderanno solo in parte nelle aree in cui saranno presenti piogge e temporali. Permane l'elevata umidità, soprattutto durante la sera e la notte. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen con l'Italia dopo la chiusura delle nostre frontiere con il paese iberico in seguito all'assalto a Ceuta e ai timori di una nuova ondata di arrivi dall'exclave spagnola in Marocco nei prossimi giorni.
4: È entrata in vigore a mezzanotte, resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola del ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Lo stesso provvedimento adottato dall'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid avrebbe provocato una risposta proporzionale, una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid citava l'agenzia europea Frontex, che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR2.
3: E in una nota di Palazzo Chigi si legge: non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione, almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. Commemorazione in Belgio alle 8:05 per la strage nella miniera di Marcinelle 70 anni fa, in cui morirono 262 persone, di cui 136 italiani. L'8 agosto presto sarà proclamata Giornata Europea delle Vittime sul Lavoro per riaffermare la dignità del lavoro. Lo ha detto Giorgia Meloni, la ascoltiamo.
5: Il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti. Una grande storia fatta di rispetto, regole, integrazione, ma soprattutto di duro lavoro e tanto sacrificio.
3: La cronaca con l'arresto del 16enne di Como per terrorismo internazionale, propaganda jihadista e neonazista, emergono dettagli dall'ordinanza del magistrato.
6: Avrei cercato di aiutare i combattenti dello Stato Islamico in ogni modo, se mi avessero contattato. Sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord assicurava di collaborare alla propaganda già da 4 anni. Se fossi maggiorenne sarei dell'ISIS, affermava il 16enne del Comasco, schivo verso i coetanei, arrestato a Grosseto mentre era in vacanza con la mamma russa e il padre ucraino. Le sue parole riportate nell'ordinanza del giudice dei minori di Milano, che lo descrive come astuto e pericoloso, sfruttando diversi profili offuscando i dati di navigazione, condivideva un mix di contenuti contraddittori e sempre più violenti, di matrice jihadista, neonazista e razzista, esecuzioni, svastiche, foto di Hitler, video con Putin e bambini soldato della strage suprematista di Christchurch in Nuova Zelanda, filmati in russo con le istruzioni per fabbricare una bomba artigianale, la prova per gli inquirenti che il sedicenne si stesse preparando ad unirsi ai combattenti dello Stato Islamico. Elena Baiocco, GR2.
3: Ancora caldo per altri 10 giorni, anche se oggi scendono a 19 le città da bollino rosso. Per 8 è allerta maltempo che interesserà il centro-nord ed è un sabato di traffico intensissimo. Raffaele Lapietra dell'ANAS.
7: Giornata da bollino nero con traffico intenso fin dalle prime ore del mattino. Nell'intero weekend sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri attivi. Le maggiori criticità sono attese lungo le principali direttrici turistiche verso le località di mare o di vacanza, sulla 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi per la Sicilia ed anche sul versante ionico, adriatico e tirrenico oppure al nord verso i valichi di frontiera.
3: A Pavana sull'Appennino tosco-emiliano funerali di Francesco Guccini, lutto cittadino a Modena dove il cantautore era nato nel 1940 e a Bologna, sua città di adozione. A settembre uscirà il libro al quale il cantautore emiliano ha lavorato fino all'ultimo, Calde le pere. Ne abbiamo parlato con Antonio Franchini, direttore editoriale del gruppo Giunti.
8: Poeta, musicista, scrittore, per lui la parola era fondamentale, si sposava parallelamente con le sue inclinazioni. Ma dal 2012, quando Francesco Guccini aveva posato la chitarra e smesso di scrivere canzoni, i libri per lui erano diventati fondamentali. Franchini, fu lei a spingerlo ad abbracciare totalmente la scrittura?
9: Francesco aveva già scritto Croniche papaniche, Bacca di un cane, che sono due libri piuttosto grossi. L'interesse per la letteratura era già un interesse consolidato. Forse ho avuto un ruolo nel fargli scrivere dei libri gialli.
8: Calde le pere, che racconto è?
9: È un racconto che copre il versante più nostalgico di Francesco. I suoi racconti sono sempre ambientati nel decennio 40-50.
8: Maurelia Carafa, GR2.
3: GR2 che torna alle 7:30, la linea Good Morning Radio 2 Weekend.
10: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
10: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
12: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
13: E voilà, una ghiotta bontà!
14: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
13: Kiwi e Arturo!
15: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
16: Buona festa dell'amicizia, Frido!
17: Prendila! Presa!
15: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
18: Domandone Remix per questa mattina insieme su Radio 2 con Natascia Rosetti e Matteo Osso. Recuperiamo tante delle belle cose che ci avete raccontato di voi, delle vostre avventure, le leggiamo, le ascoltiamo, ma siamo sempre qui insieme a voi.
10: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Che groove. Role Model con Joy su Radio 2. Abbiamo ripreso la linea dopo il GR e siamo qua con voi fino alle 9, come sapete, ogni sabato e domenica. Siamo qua questa mattina.
1: Di che cosa vuoi parlare, Natascia Lucenti?
0: Allora, abbiamo tantissimi messaggi.
1: No, qual intanto... è il messaggio vorresti leggere?
0: Senti, vogliamo leggere.
2: Dovete capire che ne avete mandati così tanti in questa prima parte di estate che abbiamo trascorso insieme.
0: Per esempio, a un certo punto abbiamo parlato di uno studio, diciamo, sul perché molto spesso riguardava un rifugio americano i cani adottati vengono riportati in un tempo breve a distanza della loro adozione. Era venuto fuori che c'erano delle aspettative troppo alte. Qualcuno ci aveva mandato la fotografia di questa cagnolona bianca con questo messaggio scritto: adottata quasi un anno fa, mi ha distrutto mezza casa ma non ho mai pensato di riportarla, mai, scritto a caratteri cubitali. E poi ha detto una cosa clamorosa questa persona che non si firmava: ciao, stupendi.
2: La verità dell'anonimato. Solo l'anonimato ha il coraggio di dire le cose come stanno. Sulla stupendevolezza non c'è assolutamente nulla da dire.
0: Il 5 luglio io riprenderei quella strada, Matteo Osso, dico strada non a caso. Parlavamo appunto delle due ruote della vita.
2: Le due ruote della vita che quelle due ruote in occasione degli 80 anni della Vespa, ma che poi sono anche due ruote di altre marche o di altra natura. Per esempio, Martina ci scrive: il mio ex suocero aveva la Lambretta, grande competitor, era un po' come Coppi e Bartali. Sì. Insomma, l'Italia era divisa in due: Lambretta o Vespa. Lambretta vi portava moglie e due figli piccoli, sempre nel nome della sicurezza. Mio padre invece adorava le biciclette, le sapeva anche riparare e mi trasmise la sua passione. Ancora oggi al mare noleggio bici e mi diverto un mondo. Buon weekend a tutti quanti, questa è Martina.
0: Perché ci sono anche le biciclette come due ruote. Poi, sempre a proposito di cani adottati, Paola da Porto Gruaro ci aveva scritto: sono 6 anni oggi che ho portato a casa dal canile il mio Freddy, è stato in canile 4 anni e vi assicuro che non è stato facile abituarlo alla nostra vita quotidiana. Beh, certo, ci vuole appunto del tempo, bisogna dare il tempo alla bestiola di adattarsi. Ora però siamo contenti ed è un componente della nostra famiglia. Poi ha detto una cosa incredibile: siete fantastici
2: sì.
0: E poi chiudiamo l'argomento cani con Monica, che dice: mi ricorderò sempre i primi giorni in cui Spin entrò nella vita dei miei zii e quindi di conseguenza nella vita di tutti noi. Veniva da un canile. Eravamo in cucina, pezzo di prosciutto sul tavolo, pronto per essere tagliato, ci spostiamo, rientriamo in cucina. Vabbè. E twist del plot totale.
2: Ma mi sarei stupito del contrario.
0: Il cane era sotto il tavolo nascosto. Dopo un attimo di stupore ci siamo messi a ridere e da allora non ha mai più fatto alcun danno. Non c'è più questo cane, quindi dice: ci manca tanto ancora. Grazie per questi messaggi che sono bellissimi, anche se li leggiamo con qualche settimana di ritardo, ma ce ne mandate talmente tanti che ogni tanto dobbiamo fare un remix.

0: cene.
1: Calcutta, Gaetano, su Radio 2.
2: È molto divertente il testo di questa canzone. Noi ci siamo chiesti alcune volte, ci sono dei nessi strani, campi rom, youporn, appunto, così, però è divertente.
1: Li annessi lì a caso.
2: Sì, sì, brava, Li annessi lì a caso. Lui che si annoiava alle feste, è successo a tutti noi di annoiarci alle feste, di sentirci un po' fuori posto.
1: Terribilmente, ed è per questo che bisogna riempirsi la vita di cose assolutamente inutili, sciocche, ma in compenso costose.
2: Sono d'accordo.
1: Mai più senza, signore e signori, venghino e comprino, faccino i loro acquisti, signore e signori. Chi si prenota?
2: Io mi prenoto. Brava. Sono in vena di acquisti in questi
1: le
2: giorni.
1: Le vengo incontro, sì, signora Lusenti. Lei mi insegna che ogni casa ha il suo...
2: Ma tanto mi stai portando fuori stratetto.
1: Pavimento.
2: Beh, io dico cosa accade. Beh, però
1: il suo pavimento.
2: Tu parlavi del basso, io parlavo dell'alto.
1: Esatto.
2: Sì.
1: E il pavimento, camminandovi si sopra,
2: sì,
1: alle volte...
2: si riga.
1: Sì, o anche più semplicemente
2: si sporca.
1: Si sporca e quindi bisogna procedere con la pulizia.
2: Beh, sì.
1: È una scocciatura questa paletta col manico che devi chinarti per tirar su la rumenta.
2: Sì, è vero.
1: Ed è per questo che io vi propongo a soli 14,99 euro le ciabatte scopetta e paletta. Un paio di ciabatte che in punta hanno saldato saldamente con un bullone, una palettina, una scopettina. E così tu con la punta del piede, un po' come...
2: Sì, vabbè.
1: Come
2: dopo
1: Roberto
2: togliere,
1: Bolle.
2: Devi toglierti le ciabatte per buttare la rumenta, come la chiami tu?
1: No, apri.
2: Ah, no, alzi il piede, apri la cosa.
1: Apri la porta,
2: sì,
1: e sul pianerottolo.
2: Di fronte alla porta del vicino.
1: Scuoti il piede sullo zerbino del vicino.
2: E per avere dei buoni rapporti di vicinato,
1: esatto,
2: come si dice.
1: E anche dei gran polpacci, perché
2: certo,
1: per fare questo movimento
2: polpacci,
1: di punta.
2: Dici. Io direi psoas anche, perché devi
1: sollevare.
2: No, ma
1: nel momento in cui
2: però
1: raccogli lo scorpo,
2: ah,
1: il polpaccio,
2: sì,
1: perché tu devi
2: tacco
1: piegare
2: punta,
1: la punta del piede,
2: sì,
1: a ciò che la scopettina, sì, possa fungere,
2: sì,
1: all'uopo.
2: Ma noi possiamo star qui a pensare. Vabbè, quanto costa questa invenzione?
1: 14,99 euro.
2: Buttati proprio via, completamente.
1: Nel cesso.
2: Viene in quali colori? Vedo un verde bottiglia.
1: Un verde bottiglia con paletta bianca, oppure un rosso con paletta nera.
2: D'accordo, preferisco il verde bottiglia, ma è completamente inutile questo oggetto. Lei non
1: si offenderà.
2: Peraltro
1: il rosso con paletta nera l'ho inventato, perché non so
2: infatti,
1: se esiste.
2: Infatti non si vede assolutamente nelle proposte colore. Lei non si offenderà se io le dico che non mi serve. Sai, tipo, donne, è arrivata la ciabatta. Ah, se ne va, si è offeso.
1: Allora ciao.
2: Ah no, si è offeso. No, adesso cerco di farlo disoffendere. Dai, arrivano i casseri.
1: No, se uno non è apprezzato lo capisce.
0: Quando
1: uno non è ben voluto
2: come
1: si rende
2: faccio?
1: Anche
2: devo andare
1: lo capisce
2: altre due ore
1: c'è bisogno di dire.

0: insieme a Carmen Consoli, Mai come ieri, un pezzone del 1998 e prima, è un gruppo veneto, i Casabian, con Superpowers, e su Radio 2 abbiamo ancora un bel po' di tempo per riascoltare e rileggere e ritornare indietro alle settimane che ci siamo lasciati alle spalle in questa estate insieme a voi, perché abbiamo il Domandone Remix, cioè recuperiamo per ciascuna della parte del nostro programma il meglio che non siamo ancora riusciti a leggere o a condividere con voi.
1: Sì, a fine luglio avevamo parlato della maleducazione in pubblico e vi avevamo chiesto di raccontarci di quella volta in cui ne siete stati testimoni, perché un gruppo di liceali italiani in vacanza in Thailandia,
0: sì,
1: a Bangkok,
0: erano i compagni di Bangkok, sì.
1: Sì, sulla metropolitana, hanno dato il peggio di sé. Allora, era arrivato questo messaggio di Antonio, al punto che l'ambasciata italiana ha dovuto chiedere scusa, Tutti i giorni andando in bici trovo persone che hanno parcheggiato l'auto su ciclabili, marciapiedi, accesso persone con disabilità. Quando lo faccio notare mi dicono: non sei un vigile, molto bene.
0: Oppure, sì, solo 5 minuti per il caffè, che è la cosa peggiore.
1: Oppure a lato c'è spazio. Sì, ho capito, ma se ci sono i segni per un parcheggio per disabili, questa è una cosa molto brutta. Ne abbiamo parlato anche diffusamente un paio d'anni fa qui d'estate, e purtroppo le testimonianze di cose che vanno in questo modo ce n'erano tante.
2: Parte da Roma, festa nel palazzo, molto molto rumorosa, tre piani sopra me, ore 2 di notte, si continuava con questo rumore. Allora mi sono alzata, mi sono messa il mio bellissimo accappatoio, ho preso un bicchiere, ho suonato alla porta e ho detto: visto che non mi fate dormire, partecipo anch'io a questa festa. Beh, si sono congelati tutti.
1: Beh, effettivamente c'ha un senso, invitami allora. Allora, feste,
0: se non posso, non mi fai dormire, fammi bere.
1: Feste rumorose, nel senso che non ne faccio, anche perché tra l'altro nella casa mia ho insonorizzato l'unica parete che diciamo condivido con un altro appartamento. Però sì, quando faccio magari una festa di compleanno così, dal vicino di casa porto qualcosa, dei pasticcini, dico magari stasera facciamo un po' tardi, facciamo un po' di rumore. Comunque avvertirli mi sembra una cosa.
0: Anche 100 euro possono essere una buona idea per tenere buoni i vicini.
1: 100 euro mi sembra. Tante.
0: Così.
1: Allora, mentre la collega dava l'informazione allo sportello, un tale rispose a una telefonata. La prima fu veloce, alla seconda gli chiesi di uscire in modo che la collega potesse continuare con gli altri. Questa è una cosa orribile. Questo sta allo sportello, invece di non rispondere, come si fa in questi
0: oppure
1: casi.
0: Oppure dire: ti richiamo fra due minuti,
1: esatto,
0: che sono
1: avanti,
0: è arrivato il
1: esatto
0: mio turno.
1: E quindi lei gli chiese di spostarsi in modo che potesse continuare la collega con gli altri. Affissi il cartello, questo è Piero, che disponeva che nella sala d'attesa venissero spenti i cellulari e in caso di necessità che si uscisse fuori per telefonare. Molti mi ringraziarono. Sì, perché non è che sempre una telefonata urgentissima che lo puoi fare a meno di rispondere. Dai,
0: no, ma poi puoi anche rispondere, ti richiamo fra due minuti.
1: Ma infatti, vabbè, maleducazione.
0: L'unica cosa urgente è ascoltare Radio 2.
1: Questo sempre.
0: Tutto il resto può aspettare.
1: Hai ragione.

0: Jenny, Less Than a Lover su Rai Radio 2, arriva l'Onda Verde. Rai Radio
1: 2. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro. Rai Mobilità, in questo secondo fine settimana di agosto è previsto traffico critico da Bollino Nero oggi e flussi ancora intensi domenica 9 e lunedì 10 agosto. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle 8 alle 22 e domani domenica 9 agosto invece dalle 7 alle 22. Vediamo la situazione invece al momento. Partiamo dalla 26, la Genova Voltri Gravellona-Toce, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone in prossimità della galleria Montà. Abbiamo poi altre notizie che ci portano sulla 14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione sud verso Ancona. Ci sono code a tratti per traffico intenso, code a tratti per traffico anche in autosole tra Monte San Savino e Fabro in direzione sud verso Roma. Abbiamo traffico molto intenso anche in autosole tra Casal Pusterlengo e Fidenza in direzione sud verso Bologna. Sulla 14 Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione sud verso Ancona. Sulla A30, la Caserta Salerno, il traffico è molto intenso tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino in direzione sud verso Salerno. Queste le principali notizie. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
3: Good morning Radio 2. Weekend.

0: parole diverse ma stesso universo, cantano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento, non ho nulla da scusarmi, ma lascio la linea volentieri alla nostra inviata dal pianeta Terra, Natascia Lusenti, perché io sono per aria.
1: Questa è una bellissima notizia che mi ha girato il nostro regista Enrico Maria Magli. Sono molto felice di condividere con voi che Julie, femmina di elefante africano che ha circa 40 anni, ha passato tutta la sua vita dopo che è stata catturata, poverina, quindi insomma è stata portata via dai suoi luoghi e dalla sua famiglia, perché hanno famiglia anche gli elefanti, ha passato tutta la sua vita a lavorare in un circo. Un mese fa, più o meno, era il 2 luglio, è entrata prima elefante in assoluto nel santuario nuovo di Zecca, che si trova nell'Alentejo, siamo in Portogallo, che si chiama Pangea e che è stato pensato proprio per elefanti come lei, cioè che arrivano da situazioni di sfruttamento e cattività. Applausi a quelli che l'hanno messo in piedi.
0: E cattiveria, oltre che cattività.
1: Sì, veramente. Quindi, se volete, ci sono i profili sui social di Pangea Elephant Sanctuary, ci sono i video e le foto di lei, Julie, che tutta contenta nei primi giorni del suo soggiorno ha iniziato a esplorare gli spazi per la prima volta in vita sua, cioè dopo tanto tempo, perché è nata comunque libera, ha potuto di nuovo disporre delle sue giornate, si è mossa in una condizione di libertà controllata e ha fatto il suo primo bagno di fango, che è una cosa importante per gli elefanti perché loro si buttano il fango addosso per proteggersi la pelle dal sole e dagli insetti. Lei è stata catturata quando era ancora molto giovane, è arrivata in Portogallo nell'88 e da lì ha vissuto con il circo Victor Hugo Cardinali. Siccome nel 2018 il Portogallo ha approvato una legge che vieta gli animali selvatici nei circhi, che è entrata in vigore solo 2 anni fa, ci è voluto un po' di tempo, anche perché diciamo che la legge perché è entrata in vigore tardi, perché si è voluto dare tempo ai proprietari degli animali di trovare luoghi consoni, anche perché un elefante ha bisogno di spazi, non è che io la ospiterei volentieri Giulia a casa mia, ma non credo che si
0: sono qua in salotto col mio elefante domestico.
1: Questa è la situazione per esempio di numerosi delfini, altri cetacei che sono dentro,
0: sono qua in bagno sotto la doccia col delfino,
1: che sono dentro parchi o delfinari ormai chiusi o in paesi che li hanno vietati perché non si trovano luoghi adatti per ospitarli, perché non sono più adeguati o non lo sono mai stati, magari perché sono nati in cattività, alla vita libera. Per esempio Kariba, alle stesse età di Julie, 40 anni, anche lei è un'elefantessa africana, vive da sola in uno zoo in Belgio che evidentemente è stato smantellato e finalmente si è deciso di portare anche lei a Pangea, quindi arriverà anche lei a fare compagnia a Julie. È un rifugio questo qua in cui potranno essere ospitati una 30 di elefanti. Per darvi l'idea, hanno 40
0: perché
1: anni
0: perché non c'è parcheggio.
1: No, esatto. Queste due elefantesse hanno 40 anni. Allora, gli elefanti possono vivere quando sono liberi più di 70 anni. Però poi quando vivono in cattività, un po' per lo stress, un po' per la detenzione, un po' perché hanno problemi fisici che accumulano nel tempo, magari possono vivere di meno. Speriamo di no. E la missione del santuario, voi vi chiederete, posso andare a vederla? No.
0: No.
1: Perché il santuario è nato per offrire una casa a elefanti come Julie e Kariba. Quindi non vogliamo gente che rompa.
0: Senza rompimenti di balle.
1: Esattamente così.

0: The Cardigans, Carnival e tutto in così.
1: Belli, mi piacevano i Cardigans. Questo Cardigans. È un pezzo.
0: Sono veneti anche loro.
1: 95, non penso.
0: I Cardigan.
1: Non penso.
0: Sì, te lo dico io.
1: Allora,
0: è il Carnival di Venezia.
1: Paolo da Rovigo, visto che mi ci
0: Paolo
1: dico
0: da Rovigo. Sono de Rovigo e nome intrigo.
1: Questa era una mattina in cui abbiamo parlato di un argomento serio e certo non allegro, perché la Regione Emilia-Romagna si è dotata da qualche settimana di una legge sul fine vita. Quindi vi chiedevamo di dirci come la pensate, e devo dire che quella mattina lì proprio al 100%
0: abbiamo
1: tutti...
0: Sì, io avevo tenuto anche il conto, ma in realtà nemmeno un messaggio era contrario, perlomeno tra i nostri ascoltatori il 100% degli interventi erano a favore di una legge che regolamenti la possibilità di scegliere.
1: Esatto. Paolo da Rovigo ci aveva scritto che lui sta facendo ricerche sulle malattie neurologiche degenerative, quindi Alzheimer, Parkinson e altre. Siccome, dice, il Servizio Sanitario Nazionale ha abbandonato queste persone alla cura dei familiari, ci troviamo di fronte a un dramma sociale. Gran parte degli ammalati ancora in grado di
0: il 100% degli interventi erano a favore di una legge che regolamenti la possibilità di scegliere.
1: Esatto. Paolo da Rovigo ci aveva scritto che lui sta facendo ricerche sulle malattie neurologiche degenerative, quindi Alzheimer, Parkinson e altre. Siccome, dice, il Servizio Sanitario Nazionale ha abbandonato queste persone alla cura dei familiari, ci troviamo di fronte a un dramma sociale. Gran parte degli ammalati ancora in grado di ragionare esprimono la volontà di

0: notevole, ma questo è.
1: Che credo non sia andato migliorando in queste settimane, perché sono aumentati un po' tutti i prezzi possibili e immaginabili, e abbiamo dei messaggi come quello di Giorgio da Sondrio, che stava partendo in quel giorno lì all'Elba e dice: soffrirò in silenzio pagando l'ombrellone, ma l'ombra è sacra, e poi una comoda sedia da regista. Penserò a voi e alla vostra pelle pazzesca. Del resto noi siamo all'ombra per forza, non ci sono manco le finestre negli studi.
0: No, per forza, sì. Confronto rapido, questo era non si firma qualcuno, insomma, che soldi alla mano. Mare Italia, montagna Austria, famiglia con 3 figli, quindi insomma impegnativa da portare in vacanza, una famiglia
1: più impegnativa. Mare in Austria,
0: sì, mare in Austria sarebbe,
1: mare in Austria sarebbe ancora più impegnativa.
0: Non mi confonde. Allora dice: 9 notti in tenda in Italia, tenda mia come tutta l'attrezzatura, è vero, non è comodo, però vabbè, 840 euro a luglio, spiaggia a disposizione, ma se volessi lettini si pagano extra, e tutti i servizi, per carità. Austria, 9 notti in appartamento la settimana di Ferragosto, quindi diciamo la più costosa, e in appartamento comodità maggiore, con carta che include gli impianti, parchi avventura, la piscina comunale, l'autobus, 1200 euro. Lui dice: secondo me non c'è paragone, mi pare di capire che preferisca.
1: Lui tende ad andare in Austria.
0: Sì, tende ad andare in Austria, è una battuta che io non capisco.
1: Tenda in Italia.
0: Ah, tende ad andare in Austria, adesso l'ho capita, molto bene.
1: Sei una ragazza di tendenza.
0: Sì, sì, sì.
2: Sono Cinzia, da Milano. Io ho una fotografia, avrò avuto 2 o 3 anni, io sono del 57, con i miei genitori sulla Vespa naturalmente. Mia mamma seduta dietro con le gambe laterali, mio papà e io in piedi in mezzo. E mi ricordo che mia mamma mi ha raccontato che da Piacenza siamo andati a Sanremo con quella Vespa.
1: Piacenza a Sanremo.
0: Con la piccoletta in piedi e la mamma ne pensa comunque.
1: Con la bocca piena di moscerini, poverina, è arrivata sta bambina.
0: Sì, allora, oggi diciamo con le leggi europee non sarebbe possibile, e per fortuna!
1: Ma no, quelle
0: italiane, certo, lo so, però l'Europa sai che su queste cose ha detto un po' una stretta. Vabbè, la piccolina in piedi a un anno
1: e mezzo.
0: Se
1: vi piaceva, potevate farlo.

0: preceduto da Not For A Lack Of Trying, Aaron. Aaron si firma col punto esclamativo. Sappiate che
1: anche
0: questo
1: lui
0: artista
1: è veneto.
0: Ci tiene tantissimo. Aaron!
1: Aaron!
0: Dunque, amici, in questo sabato 8 agosto, perché mi guardi così? Ogni tanto il nostro regista mi dà delle occhiate che io dico: ho fatto qualcosa di molto, molto sbagliato, e adesso mi tocca la Coppa Volpe. Invece dice: va tutto bene.
1: Non tocca a te la Coppa Volpe, Natascia. Senti, per questa settimana sei esentata.
0: Molto bene.
1: Tocca però a una commissione che doveva valutare, esprimere un giudizio sulla eventualità di poter esportare un'opera d'arte italiana.
0: Sì.
1: Perché sappiamo che le opere d'arte di interesse nazionale, in particolare di determinati periodi antecedenti ad un determinato periodo, non possono essere esportate se non con l'autorizzazione.
0: Sì.
1: Quelle più recenti è più facile ottenerla, sì, perché diciamo sono meno rare, quindi
0: certo,
1: meno preziose. Quindi succede che ad un certo punto viene sottoposto questo dipinto raffigurante la Madonna col bambino, che viene esaminato dagli esperti del Ministero della Cultura, stiamo parlando del 2019,
0: sì,
1: e è considerato un'opera di modesto valore attribuita alla metà dell'Ottocento.
0: Sì.
1: Per cui dicono: ma sì, guarda, anzi, se ce la devi un po' dare, ma ci fa favore.
0: Non penso che abbiano detto così.
1: Quindi vai sereno, sì, amico mio, esporta, vadino, vadino.
0: Stai per dire che era.
1: Se non che, questa musichetta in realtà è se non che,
0: sì, esatto,
1: se non che ad un più attento esame della faccenda,
0: fatto l'altro ieri,
1: sì, esatto, fatto
0: a distanza
1: l'altro
0: di
1: ieri,
0: anni,
1: esatto,
0: sì,
1: a distanza di anni, si è resi conto che vi è stata una piccola svista, niente proprio di
0: cos'è,
1: meno,
0: un Leonardo da Vinci,
1: che un 3 è stato confuso con un 8, quindi
0: era
1: non
0: 300.
1: Era del 1800, era del 1300, signori, ed è riconducibile ad un maestro del 1302, autore anonimo legato al ciclo pittorico del Battistero di Parma e figura di rilievo nell'arte medievale italiana.
0: Bene, quindi sarebbe stato bene. Ma è tornato indietro? Quel
1: no.
0: Qua? Ah.
1: E oramai andò.
0: Ah, era privato.
1: Certo.
0: Ah, scusa, ho capito. Sì, sì, non musei.
1: Sì.
0: Sì, sì, scusa.
1: Non
0: privato?
1: Prestito museale.
0: Certo, dice: posso portarmelo via che mi sto
1: per esempio,
0: trasferendo?
1: I tuoi i quadri di Picasso che
0: non ce li ho.
1: Il Tintoretto che avevi, quello lì appeso
0: sì,
1: sopra
0: sì,
1: il letto.
0: Quello lì, sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quello lì, se tu vuoi portarlo in Svizzera, dice: mamma, tienimelo tu che
0: sì,
1: è spazio, devi chiedere.
0: Certo.
1: Con tutto che è tuo.
0: Certo, beh sì. Perché
1: e potrebbero dirti di sì o dirti di no.
0: Perché anche a modo suo patrimonio nazionale. Quindi
1: gli scarabocchi
0: andato
1: che faccio io sui fogli qua li puoi portare via senza problemi.
0: Certo. Quindi è andato.
1: È andato. Non
0: bello.
1: Era un scarabocchio.
0: Bene.
1: Ma soprattutto c'era scritto 1302, ma
0: molto bene.
1: L'ho confuso per un 8.
0: Se ne sono accorti adesso. Vabbè.
1: Del resto erano bastati 5 secoli.
0: No, ma infatti, certo. Coppa
1: non
0: Volpe.
1: Non sarà mai. Coppa Volpe.
0: Lì non è neanche questione di saperne di arte, saper leggere.
1: Per esempio.
0: È in primis proprio.
1: Sì. Adesso magari un pettegolezzo, ma dicono che queste persone hanno
0: dovrebbero
1: titoli di studio.
0: Certo.
1: Sì, sì. Le medie le hanno fatte.
0: Una gaffe totale. Vabbè.
1: Totale.
0: Tutti si sbaglia, anche su Radio 2, ma proviamo a non sbagliare.

0: Fabri Fibra con Emma Antidroga, Radio 2 invece ci sono le vostre, i vostri messaggi che ripeschiamo da quello che abbiamo ascoltato di voi, delle vostre esperienze in queste settimane estive. Sentiamo una voce al volo.
1: Io al supermercato odio quelle persone che prendono la frutta, la verdura, altre cose, poi ci ripensano e non è che le riportano al loro posto, no, le lasciano in giro. Ah, e sì. Dico, ma scusa, l'hai preso in un posto, rimettilo lì.
2: Hai ragione, hai perfettamente ragione, maleducati!

0: 7:31. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Ceuta è scontro aperto, Spagna-Italia, anche Madrid introduce controlli agli arrivi e la ritorsione di Sanchez dopo l'ultimatum respinto da Palazzo Chigi. 70 anni fa la strage di Marcinelle, 136 le vittime italiane, alle 8:05 i rintocchi per i minatori morti. Lacrime e canzoni per l'addio a Francesco Guccini, stamane i funerali, lutto cittadino a Modena e a Bologna. In viaggio per Ferragosto, bollino nero per il traffico, bollino rosso per il caldo in 19 città. E per lo sport, il calciomercato e la MotoGP a Silverstone. Una buona giornata da Enrica Belli, si alzano dunque i toni dello scontro tra Spagna e Italia dopo il caos migranti a Ceuta. Anche Madrid, dopo Roma, sospende il trattato di Schengen col nostro paese.
3: La misura ritorsiva spagnola è entrata in vigore allo scoccare della mezzanotte e resterà operativa fino al 7 settembre, ma rispetto all'Italia più severa. Riguarda infatti anche gli stessi italiani che dovranno dunque esibire carta d'identità o passaporto appena scesi da aerei e navi. Roma aveva invece ripristinato i controlli solo per i cittadini extra UE in arrivo dalla Spagna e fino al 15 agosto. La mossa di Madrid è arrivata dopo l'avvertimento: se il bel paese non avesse revocato la sospensione di Schengen con la Spagna ci sarebbe stata una risposta proporzionale, perché l'Italia ha attuato una misura ingiusta e senza precedenti, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli, adottata unilateralmente senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Per il governo Sanchez non si è tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità di loro fosse già rientrata in Marocco. Valentina Isa, GR2.
2: Da Palazzo Chigi la linea dell'esecutivo italiano. Per Giorgia Meloni in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina.
4: La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta, in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme. Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.
5: Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
4: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR2.
2: Su questa vicenda il confronto tra i partiti. Fratelli d'Italia accusa Sanchez di minacciare l'Italia per nascondere il fallimento spagnolo a Ceuta. Forza Italia, anche tramite un'interrogazione parlamentare, punta il dito contro il rischio di terrorismo jihadista. Le opposizioni dal canto loro criticano il governo accusandolo di propaganda. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein definisce la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. Esattamente 70 anni fa a Marcinelle in Belgio la morte di 262 minatori, di cui 136 italiani. Una tragedia divenuta simbolo del prezzo pagato dall'immigrazione italiana e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'inviata è Cecilia Rinaldini.
6: Siamo sulla spianata di Marcinelle, dove quella mattina di 70 anni fa un fumo sempre più denso e nero si alzava dal pozzo numero 1 della miniera del Bois du Cazier e riempiva il cielo. Sottoterra si stava scatenando un inferno di fiamme. Moglie e figli disperati per giorni sono rimasti aggrappati ai cancelli sbarrati, aspettando notizie, ma da quella vecchia miniera senza adeguate misure di sicurezza solo in 12 sono usciti vivi. Per ricordare i 262 morti, di cui 136 italiani, tra poco, all'ora del disastro, la grande campana dedicata a Maria, madre degli orfani, suonerà 262 volte e a ogni rintocco si leggerà il nome di un minatore. Poi i discorsi delle autorità, i fiori al monumento per le vittime, la visita al cimitero di Marcinelle per non dimenticare e per dire anche oggi basta morti sul lavoro. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Linea Roma.
2: La crisi in Medio Oriente, il presidente americano Trump resta ottimista sulla riapertura dello stretto di Hormuz per 2-3 mesi. Il segretario al tesoro Bessent sostiene che l'accordo arriverà nelle prossime ore. Siglato intanto un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Per Teheran è carta straccia. In Italia la cronaca: prima notte in carcere per i 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena, arrestati con l'accusa di aver pestato a morte il 54enne Nicola Musiani a Pinarella di Cervia.
7: Non aveva avuto un'esistenza facile Nicola Musiani. 54 anni, viveva in un vecchio camper. Lo conoscevano tutti a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Non è ancora del tutto chiaro il movente del delitto, ma l'accusa nei confronti dei 4 fermati, concorso in omicidio aggravato dai futili motivi, fa pensare a un semplice diverbio dietro il brutale pestaggio del 19 luglio. Musiani è morto 3 giorni dopo in ospedale. Contro di lui si erano accaniti colpendolo con calci e pugni anche quando era a terra. I carabinieri hanno individuato i 4 con un'indagine nella quale fondamentali sono state le immagini di una dashcam che aveva ripreso i componenti del gruppo. Hanno tra i 19 e i 23 anni. Italiani, 3 sono di seconda generazione con origini marocchine. Giorgio Musiani, il padre di Nicola.
8: Ha provato un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
7: Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Questa mattina a Pavana l'ultimo saluto in forma privata a Francesco Guccini, lutto cittadino a Modena e a Bologna. Proprio a Bologna in queste ore in tanti sono andati quasi in pellegrinaggio in via Paolo Fabbri 43 portando fiori, biglietti, ricordi. L'inviata.
9: Come vorrei avere i tuoi occhi.
10: Era una persona speciale, facevo sempre le fotografie con tutti i ragazzi che arrivavano.
11: Un flusso continuo di persone, molti erano solo di passaggio e hanno deciso di fare una deviazione per venire a salutare il grande maestro.
12: Noi veniamo da Roma, però in realtà stavamo in Croazia, noi siamo cresciuti con Francesco.
11: Qual è il tratto di Guccini a cui è perfezionato?
12: Questo suo essere sensibile, però con una sua durezza, sincerità, poi la ricerca sempre della sua libertà.
13: Ho fatto un giro dal Salento, sono tornato su, anziché tirare dritto per Genova, ho fatto questa deviazione qui.
14: Questa domenica in settembre.
11: Questa mattina nella sua casa a Pavana, frazione di 400 abitanti del comune di San Luca Pistoiese, le esequie che si terranno in modalità strettamente privata. Un momento quindi di incontro con le persone a lui più care nella sua abitazione. Ceneri riposeranno a Pavana, una cerimonia ufficiale si terrà a settembre. Da Bologna, Elena Pabba, GR2.
2: Giorni di partenza per l'esodo agostano tra grande caldo e traffico da bollino nero.
15: La morsa del caldo africano non molla la presa, nonostante i temporali, anche violenti, che si sono abbattuti al nord e al centro del paese, portando un po' di refrigerio, ma solo temporaneo. E oggi sono 8 le regioni con allerta maltempo, mentre scendono a 19 le città contrassegnate da bollino rosso per il caldo. Il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
16: Italia ancora interessata dall'alta pressione per la giornata di oggi, ma con dell'instabilità che porterà piogge e i temporali in area alpina e prealpina, sull'Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, tra la Campania e la Calabria e sulla Sicilia orientale. Alta pressione che tenderà a durare almeno fino a metà mese con temperature decisamente superiori alle medie del periodo.
15: E già dalla mattinata è bollino nero per traffico intenso su strade e autostrade della rete ANAS. Saranno oltre 25 milioni gli spostamenti verso le località di villeggiatura per questo secondo fine settimana di esodo estivo. Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: Ed è questo un periodo in cui si moltiplicano le truffe ai viaggiatori. Secondo l'indagine commissionata all'Istituto di Ricerca EMG, il danno economico degli ultimi 12 mesi supera i 195 milioni di euro. Sentiamo Andrea Polo di Facile.it.
17: Nell'ultimo anno gli italiani che sono finiti vittima di truffa mentre prenotavano la propria vacanza o elementi accessori come i biglietti o le escursioni sono stati 4,3 milioni. I campanelli da far scattare sono quelli di un prezzo troppo basso o anche la richiesta di pagare con dei metodi non tracciati a fronte magari di uno sconto. La prima cosa da fare in questo caso è denunciare, allegando alla denuncia stessa quante più immagini possibili.
2: Lo sport: MotoGP oggi a Silverstone, protagonista Marco Bezzecchi, il più veloce nelle prequalifiche.
18: più forte di tutto e tutti, almeno al venerdì, soprattutto del dolore per la clavicola fratturata. Marco Bezzecchi guida una prequalifica da record e va oltre le sue stesse aspettative.
19: È stato un bel venerdì, dai, ci voleva per me, per la squadra, un po' per tutti, una giornata felice, diciamo. È vero, è soltanto un venerdì, ma io sono contento. Poi, sai, bene o male toccherà sopravvivere questo weekend. Lo sapevamo già e sappiamo cosa andiamo incontro. Soffro per fare un giro, magari un time attack riesco a stringere i denti quanto basta, però quando si tratta di fare un po' più giri soffro parecchio, sia la spalla che il ginocchio.
18: 8 sotto il vecchio primato, che il riminese dell'Aprilia disintegra di un secondo rifilando oltre 3 decimi al più vicino. Noale parte la grande con 4 moto nelle prime 5 posizioni. Unico a infilarsi in terza piazza, un ottimo di Gian Antonio.
20: Sono molto contento per le mie sensazioni, cerco di sentire soltanto come stavo fisicamente, cercare di ritrovare le sensazioni e alla fine abbiamo chiuso abbastanza vicini ai primi, sono contento.
18: 6° Marc Márquez, 13° Bagnaia, che scivola a 5 minuti dalla bandiera a scacchi e si condanna alla Q1. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR2.
2: E per il calcio sarà un sabato di amichevoli di prestigio: Inter-Juventus a Perth, Milan-Chelsea a Giacarta, il Napoli affronta il Celta Vigo e si prepara all'addio di Lukaku. Calciomercato acceso anche da altri passaggi e trattative.
21: Tra 2 settimane si comincia, ma poche squadre sembrano davvero pronte. La Fiorentina, che ha appena ufficializzato Mastantuono, è senza dubbio la più avanti nella ricostruzione, doverosa però dopo una stagione tribolata. L'Inter, campione d'Italia, ha mantenuto la struttura consolidata delle ultime stagioni, ma il logorio e l'avanzare del tempo necessitano di freschezza che il solo Stankovic non può garantire. Hanno fatto meglio i cugini del Milan, che a fronte di un pesante sborso economico hanno tamponato con Gonzalo Ramos il buco lì davanti, e la voglia di riscatto di Amorim dopo gli errori allo United sarà utile, ma la rosa resta incompleta nonostante l'abbondanza, un po' come il Napoli, finora praticamente immobile, aspettando di fare cassa prima di muovere qualche pedina. La Juventus invece, dopo Colomani e Alabegovic, cerca gli ultimi ritocchi per mettere a disposizione di Spalletti una squadra degna della storia bianconera. E poi ci sono le altre, dal Como che cerca ancora un attaccante da Champions, all'Atalanta che spera nell'effetto Sarri per tornare in alto, e infine le neopromosse che finalmente si muovono. Vedi il Parma, che ha chiuso per Bilal Touré, acquistato proprio dai bergamaschi. Cristiano Piccinelli, GR2.
2: Calciomercato, appuntamento fisso d'agosto, come anche la musica dal vivo. Tanti appuntamenti in questi giorni a Sud, grandi eventi a Roma e a Milano.
22: È da un po' di tempo che non ho scampo.
23: Ha preso il largo da Olbia all'Arca di Lorea il summer party di Giovanotti, ma l'agosto live offre a prodi in tutto il sud, ad esempio a Gallipoli, dove il 10 arriverà il produttore elettronico Mace, e il giorno dopo Tony Pitoni, atteso poi a Roma il 29 agosto. Il 14 i riflettori puntati su Sfera e Basta. L'altro epicentro musicale salentino è Melpignano, dove il 9 agosto suonerà Fulminacci e poi il 22 Via alla Notte della Taranta, maestro concertatore Ermal Meta. Tra le ospiti Alessandra Amoroso, Levante, e la portoghese Gisela Joao. Il 25 agosto a Milano 2 diversi appuntamenti con la star del rap Tyler The Creator e con Joe, ovvero l'attore Joe Keery in veste di cantautore. La cavea dell'Auditorium di Roma sarà invece lo scenario per Cosmo, le 7 del mattino del 30 agosto, e la sera successiva un classico del rock alternativo, i Wilco. Francesco Riccardi, GR2.
2: Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Edmondo Cotta e Francesco Pantaleo. La linea va ora a Good Morning Radio 2 Weekend. Il giornale radio torna alle 8.30 da Enrica Belli. Una buona giornata.
24: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Inizia la nostra seconda parte insieme per arrivare fino alle 9, dalle 7.44 minuti. Cambierà il domandone, sì, ma rimarrà un remix. Sì. Troveremo il meglio di quello che ci avete dato nelle ultime settimane nelle nostre seconde parti.
26: Good Morning Radio 2.

0: bello questo brano, è veramente un piacere sentirli insieme, la grandissima Gianna Nannini e Marrakesh, che le rende un omaggio, eri giovane, sexy e ci facevi sognare. America Inc, un grande classico di Gianna Nannini, così come un classico il nostro domandone remix. Lo sapete perché ve l'abbiamo detto tante volte e vi siamo grati del fatto che ci mandate sempre tanti messaggi scritti e vocali in risposta.
1: 5-6 pagine di messaggi stampati che non siamo riusciti a leggere.
0: Solo della seconda parte.
1: Solo della seconda parte.
0: Più quelli vocali. Quindi faremo un remix anche per questa seconda parte. Abbiamo trattato in quest'estate, che ancora procede,
1: parecchie cose.
0: Argomenti.
1: Dall'inizio dell'estate, il solstizio d'estate, in cui vi abbiamo chiesto di raccontare qualche aneddoto legato a questo momento dell'anno, passando per le piscine, il litigio, insomma un sacco di cose. Dove vogliamo andare, Natascia Lusenti? Hai delle preferenze?
0: Andiamo
1: la 1, la 2, la 3
0: e in piscina. Io
1: in piscina,
0: tu farmi piscina. Vorrei allora
1: la piscina della vita.
0: Sì,
1: sono di Cesena, leggo quello, lei ne leggo uno a caso. Io sono di Cesena, durante l'estate ci si andava ad allenare in vasca lunga a Faenza, quindi un pezzetto di strada. Purtroppo l'area di Faenza ha un aroma caratteristico, possiamo immaginare,
0: capito,
1: del resto
0: l'industria,
1: l'industria dovuta all'azienda delle ceramiche. Già era fatica le prime volte in vasca lunga, ma poi se ogni respiro tiravi dentro quel profumo,
0: certo,
1: era un'impresa. Questo è Luca da Cesena e ricorda così le sue vasche di lunghe a Faenza. Ma perché non hanno allungate quelle di Cesena?
0: Allora, invece Raffaele da Arona ha tutt'altro ricordo.
1: Sì.
0: Dice che la sua piscina è quella del Lido di Meina, si dice così, sul Lago Maggiore.
1: Sì.
0: Abito ad Arona, era molto comoda, con un bel prato, una piccola spiaggia. Ero giovane, avevo fatto l'abbonamento. I miei pomeriggi da insegnante in vacanza erano tutti lì, alla domenica, fin dal mattino. Eravamo un gruppo di ragazze di ogni età, avevamo fatto amicizia con i bagnini, la trattavamo come fosse la nostra piscina. Non andavo solo se c'era brutto tempo o quando ero via per le vacanze. Poi le abitudini cambiarono anche noi, credo che ora quella piscina pubblica non ci sia più, ma diciamo le è rimasta nel cuore, soprattutto per la compagnia.
1: Ma è facile non perdersi, perché tutte le strade portano a Rona.
0: Ah certo, questa è una battuta per la quale io avrei esattamente
1: licenziato
0: una
1: sottolinea. Licenziato in tronco, certo, chiaramente.
0: Un grande classico e l'abbiamo ripescato una settimana fa perché ci piace tantissimo ed è molto in tema con Radio 2, il concerto della vita. Sentiamo un vocale.
2: Sono Alfredo da Palermo. Nel 1984 Palaeur Roma, concerto di Eric Clapton. Andammo con un amico con cui suonavamo insieme, proprio cover di Eric Clapton, per cui l'emozione era a mille, e durante Wonderful Tonight ci scopriamo a piangere insieme. In realtà non era l'emozione, ma voltandoci verso l'uscita c'era la polizia che sparava i lacrimogeni perché fuori c'era la guerriglia urbana.
1: Non piange,
0: no, non piango,
1: non ci sono lacrimogeni.
0: Per fortuna, non mi risulta che ci sia la polizia qua fuori, per fortuna. Beh, grande concerto. Eric Clapton, loro che rifacevano le cover, mi piace un casino, adesso sono andati là mille immagini, esaltatissimi. Questo è il concerto della vita su Radio 2. Radio 2.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio 2. Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Live con This Love su Radio 2. Stiamo camminando insieme verso le 8 del mattino di questo sabato 8 agosto e quindi proseguiamo con il remix. Allora, stavo guardando argomento nuovo di Zecca per questa estate che non avevamo mai trattato nelle stagioni precedenti, era quello del litigio.
1: Ah sì,
0: il litigio della vita. Ho trovato questo,
1: se cerchi guai guarda che ne so da dire, eh.
0: un attimo qua, allora, attenzione, questa persona ci diceva una cosa clamorosa. Ciao bellissimi e bravissimi, io non so, faccio questa richiesta.
1: Non aveva voglia di litigare questa persona.
0: Ma vogliamo proporre, per quanto ci riguarda, Matteosso, il plurale femminile? Sei d'accordo?
1: Ah, che mi ha fatto mai differenza.
0: Ciao bellissime e bravissime, è così.
1: Ma va bene tutto.
0: Mi fa un po' strano questa cosa.
1: Ma tanto guarda.
0: Vero, tanto voglio
1: dire. Si mangia in 100 si mangia anche in 101.
0: Ma cosa c'entra?
1: Niente.
0: Da piccola, dice questa persona, litigavo spesso con mia sorella, c'è un anno di differenza tra le due.
2: Oh, te da ordine.
0: Arrivavamo a picchiarci, esatto, sì, tirarci i capelli, spintonarci. Io ero la più grande, ma anche quella che alla fine ne prendeva di più. Ora siamo legatissime e ci sosteniamo a vicenda. Io e mio fratello da bambini ce ne siamo date. Io non so se ne picchiava più lui o più io, ma a questi livelli qua, proprio botte da ordine.
1: Sì?
0: Tu?
1: No. Mio fratello da piccolo cercava di menare un po' le mani così.
0: Perché era più grande.
1: Ma io l'ho raggiunto presto come stazza, perché lui, per fortuna sua, a differenza mia, è uno più magro, eccetera.
0: È un piscinino.
1: E quindi ho cominciato a.
0: Quindi lui.
1: Sì, no, penso che è finita, non è mai stata molto
0: finita.
1: Sì. Non ci siamo più parlati.
0: Ma non è vero, assolutamente. Comunque, meglio se non ci si picchia. Però, effettivamente, tra fratelli accade.
1: Solstizio d'estate, perché all'inizio dell'estate noi abbiamo anche voluto sapere dei vostri ricordi legati a quel momento magico. E ci dice: l'estate che ricordo con piacere è quella di quando venne Gianni Morandi nel mio paesino in provincia di Pesaro Urbino. È iniziata normalmente. L'estate dopo pranzo era agitato, uscì subito per vedere come montavano il palco, era agitatissima, mi chiedevo come fosse dal vero e finalmente è arrivato. Era proprio un bell'uomo con i suoi occhi azzurri. La prima canzone che cantò fu Scende la pioggia, la fisarmonica
0: scende
1: altre
0: la pioggia,
1: ma che fa 1982.
0: Ecco, allora questo qua mette un po' insieme un inizio estate con un,
1: concerto
0: della vita,
1: esatto.
0: Perciò vi leggo questo messaggio di Andreina da Milano che ci ha scritto: attenzione a una cosa clamorosa. Siete unici. Vabbè, questo era l'inizio del messaggio. Il concerto è recente, che non dimenticherà, è quello di 4 anni fa, 2022, San Siro, Rolling Stones. Quindi Rolling Stones, diciamo, ormai che se la godono nella quinta, nella sesta, nell'ottava età, con sua figlia. Lei era un po' titubante perché non conosceva bene le canzoni della band. Beh, perché appunto parliamo di qualche anno fa, quindi non ci è cresciuta, certo. Alla fine ha ballato per tutto il concerto e mi ha detto: grazie mamma, è stato bellissimo. Non ci abbiamo un pezzo dei Rolling Stones al volo? Mi dirà
1: like Rolling Stone.
0: No, quello è Bob Dylan, non c'entra niente.
1: Vabbè, è uno.
0: No, beh, lo so, ma mi piace.
1: Perché posso far tutto io in questo programma?
0: Beh, io metto in difficoltà il nostro regista Enrico Maria. Adesso guardo, aspetta, perché ogni tanto ce l'abbiamo. Satisfaction, ce l'abbiamo, ragazzi.
1: Non ce l'abbiamo.
0: È così. Però potete stare in onda con noi, abbiamo tanta.
1: And I try.
0: Altra bella musica come
1: questa.
0: Non
1: litigare.
0: No, per favore, appunto.

0: Red Red Wine.
1: Oh yeah.
0: Che bella canzone.
1: UB40.
0: Bella questa canzone, questo coso un po' così retro, così. Ma prima Santa Marea
1: 83, che invece vabbè, è
0: tornado,
1: di oggi, sì.
0: Tornado.
1: Amici, l'abbiamo trovato. Abbiamo trovato un messaggio, questo trovado. È un domandone remix, trovato. Abbiamo trovato un messaggio in cui si parlava, come quello di cui vi avevo letto qualche minuto fa, di un concerto dei Rolling Stones. Sentiamo.
2: Daniele da Torino, 11 luglio 1982, i Rolling Stones.
1: Ah, vabbè,
2: ma il bello lì, che io e altri amici eravamo stati reclusati da Radio Flash, facevamo parte dell'organizzazione di quelli che accoglievano, wow, chi veniva al concerto, strappava i biglietti, queste cose qua. Vabbè. Per cui avevamo libero accesso anche sotto il palco, wow, ho visto Mick Jagger a 5-6 metri di distanza. E poi la sera, 11 luglio 1982, sì, l'Italia campione del mondo. Giornata fantastica.
0: L'ho visto a 5 metri di distanza a Torino.
1: Si ricorda di quello lì? Non penso, non penso. Ma no, se state su Rai Radio 2, nessuno vi dimenticherà.

0: Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot?
1: State con noi, cara Natasha Lozenti, dove per esempio?
2: Rai Radio 2.
1: L'intonazione. Rai Radio 2.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Good Morning Radio 2.

0: Che bella canzone, Natascia, lo senti?
1: La sentivo di tuo
0: di tuo cuore, sentivo Nugenea, care.
2: No, comunque sono bravi Nugenea, sono bravi,
0: sì,
2: veramente.
0: No, per,
2: sì,
0: benissimo.
1: Non song io, loro sono bravi.
0: Issa.
1: Grazie, Issa.
0: E Nugenea.
1: Issa, grazie. Dovremmo fare,
0: vabbè, andiamo a una notizia che ci viene,
1: ecco,
0: meglio.
1: Ecco, ci spostiamo decisamente.
0: Yam
1: al nord, perché questa è una notizia che riguarda Milano, capitale lombarda.
0: Giumbia.
1: Quindi tutto un altro dialetto.
3: Oh, mia bella Madunina.
1: È pazzo. L'ho scelta anche perché ho pensato di farti un favore. E a te, a tutti gli appassionati di
3: tette brille de lunta
1: panettone. Non sapevo, non ne avevo idea.
0: Sì.
1: Ma l'ho scoperto leggendo I Piaceri del Gusto, che è uno degli inserti della Repubblica, che esiste la Coppa del Mondo del Panettone. Lo sapevi?
0: Sì.
1: Ah, lo sapevi. Beh, effettivamente. Nel caso di dirlo, sì. Dunque, si terrà a Milano la finale della Coppa del Mondo del Panettone il 7 e l'8 novembre. Ve lo dico perché l'ingresso è gratuito, ma dovete prenotarvi, quindi insomma, se volete portarvi avanti, eccolo là che potete farlo. Si sfideranno.
0: Ci vediamo lì.
1: Esatto. No, è molto interessante perché il panettone è una tradizione assolutamente lombarda di queste terre qua, anche da me in Ticino si mangia, poi però è stato esportato e conosciuto ormai in tutto il mondo e la competenza pure è stata esportata, perché il 7 e l'8 novembre a Milano si sfideranno in finale, perché nel frattempo sono in corso nei vari paesi partecipanti selezioni che quindi sfoltiscono i partecipanti.
0: Certo.
1: Le selezioni si fanno con degustazioni alla cieca da parte di giurie internazionali in collaborazione con le rispettive ambasciate italiane in ogni paese e anche con la nostra ex compagnia di bandiera, che si prende per spostarsi in volo da una parte all'altra. Si sfideranno in finale quindi i migliori maestri pasticceri provenienti da 19 paesi. Tra questi paesi ci sono delle conferme storiche che possiamo immaginare, che ne so, la Francia, il Belgio sicuramente, dove hanno tradizioni pasticcere molto prestigiose, ma ci sono anche nuovi ingressi. Senti un po',
0: sì.
1: Taiwan, Messico, Singapore, Malesia, tutti i posti dove si mangia benissimo, eh? Paesi Bassi, Thailandia, Germania, Ecuador, per dire dove è arrivato il panettone. La manifestazione è stata ideata dal maestro pasticcere Giuseppe Piffaretti e punta a valorizzare ovviamente la tradizione e la cultura del panetun. In quei giorni, oltre alla gara, sono previsti laboratori, degustazioni, masterclass e incontri con autografi, questo dico io ma penso di sì, con i protagonisti del settore. 7-8 novembre, segnatevelo in calendario, Milano, finale della
0: tenetevi
1: Coppa
0: leggeri che
1: del
0: si
1: mondo
0: mangia
1: del panetun.

0: Paolo Nutini, Candy su Radio 2. Lo avete ascoltato insieme a Natascia Lozenti e Matteo Osso in questo caldo sabato che di agosto non ne già può più. Meno male che è quasi finito questo agosto.
1: Beh, quasi finito, ne manca ancora.
0: Però un ferragosto la settimana prossima.
1: Vuoi dirci poi... quanti giorni mancano a Natale, Matteo?
0: Leggi un messaggio che recupero subito il dato.
1: Sta attento. Allora,
0: Natascia Lozenti, perché qui non si...
1: R.E.M. Questo è un messaggio che si conclude così. Le amiche rosicarono. Quindi andiamo all'origine del messaggio. Perché rosicarono? Allora... Il tempo, anni 90, Aldo si firma. Avevo già visto tanti concerti, però in quello conobbi una ragazza che mi stava accanto, io ero con le mie amiche, io e la ragazza stemmo abbracciati e ci baciammo per tutto il concerto. Ah, così, ancora mi emoziono alle lacrime, non l'ho più rivista né sentita, ci salutammo con un bacio alla fine fuori dal Palazzo dello Sport di Roma. Che meraviglioso brivido mi avete fatto tornare in mente stamattina.
0: Ci pentimmo.
1: E poi torna in sé e dice: naturalmente le amiche rosicarono, ma perché? Perché se erano amiche, perché dovevano rosicarono loro. Ma infatti, ma non
0: 139
1: si grazie per questa informazione che avete ascoltato su Radio 2. Sentiamo un vocale.
2: Giorgio da Milano, 2017, Battiato Alice a Milano. Favoloso. E sì, poi ci avevamo fermati 5 minuti a fare due chiacchiere con il maestro fine concerto.
0: Ma che privilegio!
1: Cita farsi due chiacchiere con Franco Battiato. Beati loro. Quanto ci piace questa musica grande, sì. Beh, lei, parlando di gente italiana che fa musica e che ha talento, è una di loro. È giovane, quindi ha tutto il tempo davanti ed è molto brava. E questo è un brano che ascoltiamo insieme, Birth, più in

0: per noi. Birth più in alto non è veneta, comunque fiorentina. Miriam Makeba, pata pata, non è veneta neanche lei. Abbiamo un messaggio vocale.
1: Makeba
0: e Manghima da sentire al volo.
2: Angela da Forlì. Concerto di Montilimani a Forlì in Piazza Sarzi. Erano gli anni 70, io ero adolescente, c'era una grandissima atmosfera e tutti partecipavano con grande rispetto e coinvolgimento.
0: Tu non mi puoi dejar, Matteoso, da sola su Radio 2. Tu devi restare qui conmigo. Comunque
1: tranquilla,
0: erano quelli gli anni e
1: non ti assuste.
0: No, non mi preoccupo, sto tranquilla, sì. Su Radio 2.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Sono le 8:31.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno da Gabriella Lepre. In corso a Marcinelle in Belgio la commemorazione per la strage dei minatori del 1956. Presenti alla cerimonia il presidente del Senato La Russa, la ministra del Lavoro Calderone, il segretario della CGIL Landini. Linea la nostra inviata Cecilia Rinaldini.
5: 262 rintocchi della campana di Marcinelle, uno per ogni minatore morto nel disastro di 70 anni fa, tanti familiari qui per ricordare ma anche per dire basta morti sul lavoro oggi. Uno degli ultimi minatori ancora in vita, Urbano Ciacci, 91 anni, si è salvato perché era tornato qualche giorno a Fano per sposarsi. Con Andrea Di Marco ve lo facciamo ascoltare, poi linea allo studio.
6: Urbano, lei perché è partito per venire qua a lavorare?
7: Perché era ora di andare a fare il servizio militare e io ero povero. 24 mesi di soldato, tornavo, ero ancora più povero di prima. Ho fatto domanda di venire qui a lavorare in miniera, se potevo partire, ha detto sì. Il matrimonio e la moglie mi hanno salvato la vita.
5: E poi quando è arrivato qua com'era la situazione?
7: Tutti che gridavano, chi piangeva, chi per terra, capito?
5: Lei quanto tempo è rimasto poi a lavorare ancora nella miniera?
7: Io ho smesso dell'81, 27 anni, non ho avuto paura.
4: La crisi diplomatica Italia-Spagna, anche Madrid ha sospeso il trattato di Schengen per i viaggiatori italiani come ritorsione alla decisione del nostro paese in seguito all'assalto a Ceuta e ai timori di una nuova ondata di arrivi di migranti dall'exclave spagnola in Marocco nei prossimi giorni. Palazzo Chigi in una nota aveva chiarito la posizione del governo: non intendiamo rivedere la decisione almeno fino al 15 agosto. Le reazioni della politica.
8: Fratelli d'Italia sottolinea che gli ultimatum della Spagna sono fatti per nascondere il loro fallimento a Ceuta, quando dovrebbero invece preoccuparsi, spiega Carlo Fidanza, di scongiurare l'invasione annunciata per Ferragosto. Dalla Lega, Matteo Salvini.
9: Farebbe miglior figura a tacere e a controllare i suoi confini invece di minacciare, visto che stiamo bloccando negli aeroporti a decine di irregolari in arrivo dalla Spagna.
8: Forza Italia, tramite un'interrogazione parlamentare, punta il dito contro il rischio del terrorismo jihadista. Le opposizioni accusano il governo di aver innescato una crisi diplomatica contro un paese amico. La premier Meloni la smetta di fare propaganda, dicono 5 Stelle AVS. E così anche la segretaria PD Elly Schlein ritiene la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. E da Azione, Carlo Calenda.
10: Chiudere Schengen non ha avuto nessun effetto. Nessun migrante è stato fermato proveniente dalla Spagna. Che si ritiri questo provvedimento ridicolo.
8: Vasco Pirri, GR2.
4: La strage di Crans Montanari, coniugi Moretti indagati per incendio, lesioni aggravate, omicidio colposi, chiedono di essere esentati dall'obbligo di firma quotidiano che verrebbe sostituito da una videochiamata con la polizia. Una notizia che arriva dopo il rifiuto svizzero alla richiesta italiana di costituirsi parte civile nel processo. A commentare tale decisione Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi feriti nel rogo di Capodanno.
11: È un altro passo nella direzione contraria a quella auspicata. La presenza dello Stato per noi sarebbe stata anche un'ulteriore garanzia di una maggiore equità e trasparenza del procedimento, per il quale fin dall'inizio molte persone hanno nutrito ed anche a ragione dei forti dubbi.
4: PIL e inflazione, l'Italia viaggia a due velocità, sentiamo.
12: Ancora un'Italia divisa in due. Cresce, ma per regioni e territori non nello stesso modo. Le ultime previsioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio hanno rivisto al rialzo le previsioni, stimando per il 2026 un PIL allo 0,9%, meglio la crescita territoriale CER Confesercenti. Nel dettaglio, il Trentino Alto Adige in testa alla percentuale, dovrebbe chiudere il 2026 con un aumento del prodotto interno lordo dell'1,5% davanti a Lazio e Toscana. In coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione, meno 0,1%. Il divario territoriale è forte anche sul fronte dell'inflazione. Reggio Calabria registra l'aumento dei prezzi più alto d'Italia, più 4,3%, Campobasso è la città con l'aumento più contenuto, più 1,7%. La cosiddetta ricchezza del paese riflette l'andamento più favorevole dell'attività economica nella prima metà dell'anno. Restano invece pressoché invariate le attese sull'inflazione, che quest'anno è sotto il 3%. Paola Bonanni, GR2.
4: In chiusura una notizia di servizio: a Catania, a causa dell'attività dell'Etna che sta eruttando cenere vulcanica, sono sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto fino a mezzogiorno. Le partenze sono regolarmente in corso. La linea torna a Good Morning Radio 2 Weekend, prossimo giornale radio alle 10:30.
13: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
14: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Remixone dei messaggi delle nostre seconde parti, ma il numero è sempre quello: se volete continuare a mandare, mandate al 348 7300 200, rispondendo alle varie chiamate che noi citiamo e che vi riproponiamo insieme.
16: Good Morning Radio 2.

0: wasn't ready, canta Somber in questa canzone.
1: My body never was.
0: Non è mai stato pronto.
1: Mai stato
0: però
1: pronto.
0: Poi alla fine.
1: Per fortuna, che cosa?
0: Bisogna rendersi pronti quando è il momento.
1: Ah sì?
0: Eh sì.
1: Ne pensavo alla prova costume, io per fortuna.
0: Ma non quale
1: quello
0: prova
1: lavoro,
0: costume?
1: Lavoro
0: per
1: tutta l'estate, per così non sono.
0: Allora, amici, Dica. Sono le 8:38, abbiamo diciamo all'incirca una ventina di minuti, poco più, questa mattina, 8 agosto. Abbiamo i remix, prima parte, seconda
2: otto
0: parte.
2: Otto dell'otto,
0: è vero, bello. L'otto è un bellissimo numero.
1: Giochiamoli all'otto.
0: Forse sì, dovremmo farlo. Domandone remix della seconda parte, un argomento, diciamo, totem è quello del concerto della vita, ma abbiamo parlato qua e là di parecchie cose nelle settimane scorse.
1: Sì, abbiamo parlato di piscine, abbiamo parlato di litigi che però
0: la
1: abbiamo...
0: piscina della vita.
1: La piscina della vita. Allora, da giovane, Raffaella ci scrive, ho frequentato diverse piscine a seconda dei periodi, ma una non posso dimenticarla.
0: Attenzione.
1: Immaginate un evento con musica, canto e sfilata di moda dopo cena, una bella piscina in zona risaie del Vercellese. Certe risaie, come si fanno?
0: Beh,
1: si ride da morire.
0: Sì, tantissimo, sì.
1: Quindi, zanzare. Indossavo un paio di pantaloni di lino e seguivo la sfilata in piedi. Dopo un po' ho cominciato a sentire prurito alle gambe, man mano sempre più intenso. Arrivata a casa mi sono resa conto che le gambe, non solo posteriormente, erano una puntura unica,
0: aiuto,
1: completamente rosse. Mi sono immersa nella vasca da bagno in acqua fredda. La mattina, corsa in farmacia, cortisone.
0: Sì.
1: Ho contato le punture circa 150. Da allora il mio più grande problema estivo sono le zanzare. Spesso le punture mi provocano rigonfiamenti e dolore.
0: Io probabilmente sarei morta perché sono... non l'ho mai fatto un test, ma penso di essere abbastanza allergica perché mi vengono certi ponfi.
1: Io credo che avrei ammazzato le zanzare.
0: Sì, ho capito. 150. Parliamo di piscine. Massimo da Genova, che appunto trovandosi a Genova dice: so di avere la fortuna di poter alternare mare e piscina, è una gran bella cosa. Mio figlio comunque l'anno scorso ha voluto lasciare il corso di nuoto perché l'istruttore gli gridava in malo modo, è andato a verificare ed era vero. Dice però per fortuna la maggior parte degli istruttori in giro poi sono ok, viva la piscina. Dunque
1: mare che vada, no, vado in piscina.
0: Bene, direi
1: no?
0: Che
1: è questo il bello di stare a Genova.
0: Sì, sì, una pausa ascoltandoci Emanolde.

0: Ma geniale, Manolde, indipendente, sì, davvero giovani talenti che su Radio 2 non mancano. Vogliamo leggere un messaggio o pescare a caso? Ne abbiamo uno pronto da ascoltare, sentiamone uno.
1: Il concerto della vita per me è Pino Daniele, 1998, al Maradona a Napoli, che si chiamava ancora San Paolo, sì, in mezzo a migliaia di napoletani che cantavano a squarciagola talmente forte che Pino non si sentiva.
2: Questa è sempre stata commento
0: dello stadio di Napoli, pieno di napoletani, come fosse una cosa strana.
2: Sì.
0: Fossero stati altoatesini allo stadio San Paolo di Napoli, sarebbe stato meno consueta.
2: Certo,
0: cosa.
2: Certo. Dunque,
0: non
2: allora,
0: siamo robot.
2: Non siamo robot. Piero ci aveva scritto a proposito del solstizio d'estate, quindi inizi d'estate che non aveva dimenticato. Del 74 ero militare a Pisa, tornavo da una licenza per gli esami, dovetti preparare velocemente lo zaino perché l'indomani alle 4 il reggimento partiva per il campo estivo. Ebbi l'onore di venir scelto per la scorta alla bandiera, wow, che viaggiava su una jeep. Con altri 5 su un mezzo scoperto viaggiammo per 7 ore, soste comprese, col fucile sempre in mano. Arrivammo in attesa di adeguata collocazione, la guardia a turno continuò tutta la notte. Grazie per questo messaggio.
3: Radio 2. A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
4: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: to Street of Dreams, Radio 2, e abbiamo ancora qualche minuto per ascoltare qualcosa che ci avete raccontato.
1: Beh, sì, a proposito dei concerti, della vita, U2 sono stati protagonisti di più di un messaggio dei nostri ascoltatori.
0: Ah, hanno fatto dei concerti di U2.
1: Sì, penso che
0: essendo una band emergente dovesse ancora cominciare.
1: Allora, in questo brano sembrano un po' una band emergente che cerca di suonare come gli U2, invece sono proprio gli U2 di oggi. Vabbè, insomma, forse.
0: Ma guarda tu.
1: Bene, sentiamo un messaggio.
0: Sentiamo un messaggio.
2: Reading Festival, fuori Londra, 93, pioggia, tutto il giorno vari gruppi che suonavano, alla fine concerto di Nirvana, si apre il cielo, wow, con le stelle, un'emozione grandissima, l'ultimo concerto dei Nirvana.

0: La voce e la disperazione di Kurt Cobain, l'ultimo concerto dei Nirvana, perché poi Kurt Cobain ha deciso di lasciarci anzitempo. Che bello aver visto i Nirvana.
1: Eh sì.
0: Wow, wow, wow. Seattle. Anni 90.
1: Eri tu la chitarrista?
0: No,
1: quindi,
0: no. Però ero giovane, mi piacevano i Nirvana ed ero disperata, non quanto lui, ma abbastanza.
1: Ma cosa vuoi che sia tu?
0: Concerti della vita, leggi un messaggio, Osso.
1: Il mio cuore palpita per il primo concerto della mia vita.
0: Qual
1: gli
0: è?
1: Inti Illimani a Udine nel 76.
0: Ah, di nuovo gli Inti Illimani,
1: sì,
0: questa mattina.
1: 17 anni e mi trovavo in mezzo a tanta gente a cantare, è stato uno spettacolo vero. Complimenti, mi sembrano meritati.
0: Complimenti.
1: Marianna di Udine.
0: A noi o agli Inti Illimani? A noi?
1: Prendiamoceli noi.
0: Clamoroso, ci hanno fatto i complimenti.
1: Prendiamoceli noi.
0: Amici, sono le 8:50, qualche secondo, siete su Radio 2 e restate qua.

0: un ultimo brano per noi su Radio 2. Questa era
1: combo.
0: La cura per me, sì, di Giorgia. Chris De Sarandi, Good Old Days, la preceduta. Ci mancano poco meno di 2 minuti per
1: siamo
0: chiudere.
1: Siamo pronti per tirare giù la Sarandi.
0: Questa puntata di sabato 8 agosto. Amici, sentiamo dei messaggi vocali, il concerto della vita.
2: Osaka 1972, ah, Deep Purple. Chi ha ascoltato Child in Time o Smoke on the Water da Made in Japan sa di che cosa sto parlando.

0: canzone.
1: Meno male che Enrico Maria Magli
0: gruppone
1: ha erudito anche quelli che non sapevano di cosa si trattava, sì. In Made in Japan.
0: Ma a me ha fatto molto ridere la pronuncia inglese. Cos'è? Underwater. E cos'è? Era Veneto?
1: No, secondo me poteva essere Veneto Friulano.
0: Bello però, Pordenone. A Osaka li ha visti. Bene, nel 72. Abbiamo qualche altro ricordo musicale?
1: Gente che la pol.
0: Ce l'abbiamo.
1: Abbiamo ricordi musicali, a voglia, ne abbiamo scritti quanti ne volete. Per esempio, concerto del cuore.
0: Sì.
1: Glenn Hansard al Carro Ponte di Sesto San Giovanni nel 2016.
0: Ah, qua, dietro
1: qua,
0: l'angolo.
1: Qua dietro, certo, l'angolo. Oppure, certo. Brescia, 8 aprile 1989, concerto di Miles Davis.
0: Wow.
1: Gran parte del concerto girato di schiena, lui fantastico, Francesco di Brescia.
0: I jazzisti facevano quella cosa lì. Miles Davis, un altro che gli potrei invidiare, mai visto.
1: Beh, sì,
0: ero
1: sì.
0: Piccola.
1: Invece si fa ancora in tempo a vederli, ma il primo concerto in assoluto di Elio Le Storie Tese, nel 1997, visto tutto sul palco in zona VIP perché gli avevo lanciato il reggiseno. Oggi sono a quota 23, non sappiamo se reggiseni o
0: veramente.
1: Se reggiseni o concerti, questa è la Dani che ci scrive a proposito del concerto della sua vita.
0: Una tradizione delle
1: Natasha
0: ragazze.
1: Natasha Lusenti ha una notizia sconvolgente.
0: So qual è, dimmela.
1: È finita!
0: Matteo, so confermo. A
1: ci
0: domani.
1: Ci troviamo domani, ciao.
2: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di.
3: Buon sabato, amici. Buongiorno, benvenuti.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, Marzocca.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, benvenuti.
4: Buongiorno.
3: Marzocca, fa freddo Vercillo qui, capito?
4: Fa freddo.
3: Fa freddo. Fa freddo lì negli States.
4: Fa freddo.
5: Ma se il buongiorno si vede dal mattino, voglio un rimborso.
3: Sì, guarda, io ringrazio veramente il Radio 2 perché non abbiamo il video, come accade spesso, e per fortuna vostra, perché altrimenti potreste vedere quest'orrida camicia che indossa Marzocca questa mattina. Cos'è, un plaid?
4: No, è una camicia da lumberjack, capito? Da tagliatori di, sì, capisci?
3: Da tagliaboschi.
4: Di alberi.
3: Sì, vabbè.
4: Da tagliaboschi.
3: Esatto, bravo.
4: Esattamente. Sai che piovono iguane qua? Piovono iguane.
5: Inguardabile.
4: Si paralizzano col freddo e cadono dagli alberi. Sai che stanno sugli alberi
3: perché
4: le iguane.
3: Perché fa tanto freddo
4: tanto
3: lì?
4: Spotoc. Fa freddo. Cioè, sto dicendo, sta nevicando in Florida, perché puoi immaginare, mai successo. Ma non so quanti anni era.
3: Eppure continuano a non credere ai cambiamenti climatici. Va bene, cominciamo così questa mattina.
4: Anzi, e il quizzellino dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo?
3: Ascoltiamo il quizzellino, pronti, attenzione.
6: We are going to empty your memory as we might empty your pockets, doctor.
3: Beh, guarda, qui è una bellissima citazione di un film che non dirò per il momento. Vediamo se indovinate di chi è la voce. Voglio subito ringraziare Giuseppe, il nostro amico Giuseppe, ascoltatore Giuseppe, che non può partecipare.
4: Cioè, l'indovinatore Giuseppe.
3: Esattamente,
4: l'indovinatore.
3: L'indovinatore. Esatto. Perché è stato lui che ci ha suggerito la bellissima voce di, indovinatelo voi, 3487 300 200. Iniziano così i soggetti smarriti di quest'oggi.

0: Buongiorno ancora dai soggetti smarriti.
1: Ma è presto, è presto.
0: Lo so, è presto. Non ce lo dia a noi.
2: Come è presto?
1: È presto.
2: È presto?
1: È nulla.
0: È arrivato il primo nulla. Evviva, se volete.
2: Ma che ha detto? È presto.
0: È presto, ha detto che è presto, Marzocca, perché che vuoi dire?
2: Ma non è presto, dipende dai punti di vista. Alle 5 del mattino è presto.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno smarriti. Buongiorno da Senigallia. Una Senigallia assolata. Un mare piatto stupendo.
0: Che meraviglia.
3: E poi c'era un'altra cosa che volevo dirvi, ma che miseria. Ah, nulla!
0: Dai, dai, dai! E vai che lo smarrimento è sempre alto dei nostri ascoltatori. Non scema mai, non scema mai. Allora, andiamo al quiz.
2: Beh, hanno indovinato?
0: Allora, non è Katharine Hepburn, come ci ha scritto Massimo. Non è neanche Meryl Streep, come ci ha scritto Anna da Roma, mi dispiace. Non è Sofia Loren, come ci suggerisce Giulio da Taranto. Per il momento non ha indovinato nessuno. Lo vogliamo riascoltare il quizzellino?
2: Sì, sì, sì, sì, dai.
4: We are going to empty your memory as we might empty your pockets, doctor.
0: Allora, come da accento, chiaramente è italiana, anche se parla in inglese.
2: Italiana,
5: è quella bella donna di Frau Blücher.
0: Frau Blücher, no, non è lei. Frankenstein Junior, va bene, citato oggi. No.
2: Vabbè, siccome l'ha suggerito Giuseppe, quindi lui non gioca, quindi già stiamo tranquilli.
0: E infatti
2: non
0: vedi
2: può
0: che
2: giocare perché l'ha suggerito.
0: Infatti vedi che non vince nessuno, per il momento non ha indovinato
2: perfetto,
0: nessuno.
2: Perfetto, perfetto. Vabbè, andiamo avanti, meglio, così c'è un po' più di suspense.
0: Vincere comunque non è il termine esatto, perché chiaramente non si vince assolutamente.
2: Non si vince nulla, ma però vinci il nulla, quindi si vince il nulla, quindi qualcosa si vince.
6: Buongiorno smarriti. Buongiorno. È sempre un piacere sentirvi e quindi vi dico che anche oggi nulla, no, non è vero, sono al lavoro e vi sto ascoltando con molto piacere, accompagnerete questa mia mattinata. Ciao belli.
0: Ciao, buongiorno, saluto anche Marilena dalla Sardegna che ci scrive Claudia Cardinale che non è e quindi niente.
2: No.
0: E neanche Raffaella Carrà, Antonella da Brescia. 348-7300-200, provateci, torniamo tra poco.
7: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
8: Il meglio di...

0: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno amici dei soggetti smarriti. Do il buongiorno anche a Paoletta Brai, che cura la parte tecnica dietro il mixer. Buongiorno Paoletto Castro.
1: Ciao.
0: Il nostro regista Massimo Riti, il nostro curatore Gabriele Zavaglia in redazione, gruppo al completo dei soggetti. Allora, caro Giuseppe, che ci hai suggerito questo difficile quizzellino di oggi, non è Lorena Bianchetti. Che fai? Cerchi di rispondere al tuo quiz.
2: Comunque, ragazzi, ieri è stato un giorno fantastico. Ho giocato per la prima volta il Super Enalotto. Ho guardato la combinazione e non ho vinto nulla. Ciao, ragazzi.
1: Bravo. Anche a me è capitato un sacco di volte, lo sai.
0: Sì.
1: No, volevo dire questa cosa, volevo partecipare. Marici,
3: buongiorno.
1: Alla sua gioia.
3: È difficile fare i complimenti sinceri sempre a una trasmissione, ma sappiate che se anche noi non li facciamo, li pensiamo. Grazie, Walter.
0: Grazie. Walter.
1: Ciao Walter.
0: Allora, mentre
1: ciao.
0: Mi è caduto l'ascolto e quindi sto parlando e non sento nulla in questo momento, saluto Antonello Di Giulio da Grottammare, che scrive: Virnalisi. No, Virnalisi non è.
1: No, non è Virnalisi, non è Virnalisi, ma è facile però, è abbastanza, no, non è difficile, Ciccio.
0: Di non è neanche Monica Bellucci, ci avete scritto, neanche, aspetta un attimo.
1: L'avete dette tutte, dai.
0: Guarda, Virnalisi ce l'avete.
4: Parliamo di Capisaldi.
0: Tanti, eh. Isabella Rossellini, neanche Isabella Rossellini.
1: Non è. Vediamo. Isabella Rossellini, no? Ancora con te, non è difficile, Ciccio.
0: Non è neanche Monica Bellucci, ci avete scritto, neanche, aspetta un attimo.
1: L'avete dette tutte, dai.
0: Guarda, Virnalisi ce l'avete.
4: Parliamo di Capisaldi.
0: Tanti, eh. Isabella Rossellini, neanche Isabella Rossellini.
1: Isabella, no, non è.

0: Non ho un riferimento, cioè non ascolto te, che faccio?
1: La vita è fatta a scale, c'è chi le scende e chi le pulisce.
0: Cioè, dovrei tornare a pulire le scale.
2: Ma noi tanto abbiamo sempre parlato ognuno per conto suo, non è che ci siamo mai coordinati. Adesso non è che è una novità questa, voglio dire. Comunque non arrivano, non ci sono, non c'è niente da fare, quindi è probabile che questo quizzellino che ha suggerito Giuseppe forse sarà quello che non verrà indovinato durante tutta la puntata.
0: E invece no, mamma mia, per favore, no, Paoletto deve... Castro. Era la colonna sonora, sembrava, anzi questo era un pezzo della colonna sonora di Flash Gordon. E chi c'era? C'era Mariangela Melato, come ci ha scritto Filippo, che ha indovinato. Evviva, era la voce di Mariangela Melato. Ascoltiamola.
2: Ma come hanno fatto?
0: Ascoltiamolo. Volevo riascoltare la voce di Mariangela.
3: We are going to empty your memory as we might empty your pockets, doctor.
0: Hai capito? Adesso che lo so. Però, brevissimo.
2: Doctor.
0: Ci avete scritto che la voce di Maurizio Costanzo era meravigliosa.

0: dire che c'è un uccello molto grande che non ho ancora definito, ma devo capire chi è. Adesso sto vedendo, lo sto inquadrando con le telecamere di Google, ma ancora non ha definito, che su un palo alto alto alto ha fatto il nido e ci sono i piccoli che fanno ma e non ho capito chi è. Beh, vabbè, sono entrato in fissa, devo capire assolutamente.
1: Scusami, allora,
2: ma chi se ne frega?
1: No, scusami, potremmo
0: potremmo
1: ripristinare il quizzellino di una volta, cioè cercando di
0: lì volevo arrivare, perché quizzellino, a differenza del quizzellino questo qui con i personaggi famosi dove c'è l'amico carissimo Giuseppe che indovina sempre, quello lì fatto con gli uccellini, se ti ricordi, funzionava e funzionava bene. Quindi adesso per questo mi sto allenando per questo nuovo quizzellino che presto arriverà su nuovi tipi di uccelli esotici. Allora voglio vedere chi indovinerà.
2: Io ormai mi sono interessata alle freccette.
1: Io ti voglio vedere arrampicato sull'albero a prendere il suono, a captare il suono di questo uccellino, Marzocca. Questa è la verità.
0: Va bene, ti manderò il video.
1: Il video mentre finalmente metterai qualcosa sui social di interessante. Il video di Marzocca che si arrampica sull'albero.
0: Che si arrampica sull'albero e piano piano il pantalone va giù, no? E comincia a vedere da dietro, diciamo.
1: Che cosa?
0: Che
1: stai dicendo,
0: occhieggia,
1: Marzocca?
0: Il lato B occhieggia quando ti arrampichi praticamente. Perché a te non capita mai, quando ti arrampichi succede, dai.
1: Ma io quando mi arrampico, scusami, non lo faccio mai.
0: Per quello il problema, te non ti arrampichi. Noi siamo arrampicatori da sempre.
1: Sociali. Salutiamo Paola Irmeli che si è appena iscritta al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Radio 2.
0: Benvenuta.
1: Salutiamo anche Emma Rose

0: dagli Stati Uniti questa mattina?
1: Allora, benissimo, qui il tempo è molto bello, però è variabile, ogni tanto c'è qualche nuvoletta.
0: Ma chi se ne frega? Cioè, scusa, tanto non è...
1: Approfitto e ti volevo dire...

0: oggetti smarriti.
1: Il meglio di...
2: Ehi, hey, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, hey, come va? E come sta papà?

0: Buongiorno amici e benvenuti a Soggetti Smarriti. Ho il piacere questa mattina di avere un ospite. Ho il piacere di ospitare, non ci è venuto a trovare, non è proprio fisicamente qui, ma ho il piacere di vederlo, il grande attore Marco Marzocca. Buongiorno dottore, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Siete disgustosi.
1: È un piacere essere qui con gli amici di Rai Radio 2. Grazie per avermi invitato, Vercillo, ti ringrazio.
2: No, è merito mio.
0: Sappiamo tutto, tutti conosciamo il tuo amore per la radio, so che conduci una trasmissione su Radio 2
1: con questo
0: grande attore della radio che è Vercillo, e questa è questa fortuna. Però siamo qui, anzi ti ho invitato.
2: Bravissimo peraltro.
0: Bravissimo, grazie.
1: Infatti, tra l'altro, bravissimo, mi reputo un po' un miracolato per questa cosa, io però sono molto contento di aver avuto questa opportunità, ma sono qui per un altro motivo, mi hai invitato.
0: Certo, ti ho invitato
1: per promuovere
0: il film
1: che è
0: appena uscito.
1: Un film in promozione.
0: Stiamo parlando di Agatha Christian, che trovate al cinema con l'amico Lillo, soprattutto con Christian De Sica, e fra i nel cast c'è naturalmente il nostro Marco Marzocca. Applauso.
1: Sì, grazie.
2: Siamo con
1: no, grazie. Grazie, beh, è stato intanto per me un grande piacere lavorare con Eros Puglielli, che è il regista di questo film, che ha voluto fare una specie di esperimento, cioè mescolare il film classico, comico, quello film leggero per famiglie, con un giallo vero e proprio. E io sono uno dei protagonisti di questo giallo, però adesso non mi posso dilungare sulla trama, perché come sai, Vercillo, essendo un giallo, non posso raccontare più di tanto.
0: No, vi invitiamo al cinema, e ti dico, però posso dirti che ho visto anche quello che hai pubblicato, quello che sta pubblicando Lillo sul film, eccetera. Fate proprio una bella vita, quella degli attori. Mangiate, vi divertite, andate.
1: Ma quella che ho pubblicato era una cena, tra l'altro, che stavamo facendo alle 7:15 del mattino ed era di scena, quindi che mangiate? Facciamo finta di mangiare alle sette e un quarto del mattino.
0: C'era un bel cos'era un pranzo, era un finto pranzo,
1: no, era una cena, stavamo registrando la scena di una cena, però erano le 7:15 del mattino, quindi nessuno ha mangiato, non c'è, cioè fai finta di mangiare, o comunque mangi qualcosina quando proprio sei
2: ma
1: quadrato,
2: il cibo era vero,
0: il cibo era vero ed era caldo.
1: Era caldo, era vero, era accogliente, era anche accogliente, però alle 7 di mattina non ti viene di mangiare, insomma, una cena, mi pare ovvio.
0: Ma il cinema,
1: ma poi c'è chi fa pure la cena alle 7 di mattina, puoi pure fare una cena alle 7 di mattina, non è che sei obbligato, però io personalmente la faccio.
0: Sei uno abitudinario, sì. Cioè tipo pranzi a luna e ceni alle 8:30?
1: Sì, di solito sì, se non devo lavorare, se no non mangio mai prima di lavorare, o insomma mangio dopo aver lavorato. Questo quando mi capita di fare le serate, chiaramente non mangio mai prima di andare in scena, perché sennò con lo stomaco.
3: Scusate, ma che c'entra la Marzocca con Adotta un giovane intelligente?
0: No, assolutamente non c'entra assolutamente nulla.
1: Non c'entra niente, sta mischiando le cose.
0: Semmai è vecchio rincoglionito, ma quello è un altro discorso.
1: È un'altra rubrica. L'angolino del vecchio rincoglionito, ma non è il momento
0: qualche accenno già lo stiamo dando, a partire dal simpatico,
1: stiamo facendo una promozione
0: della
2: ad ogni modo, per tranquillità, ci sta ascoltando il nostro psichiatra,
0: sì, è sempre con noi Francesco, buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, perché vi abbiamo parlato,
1: convochiamo una categoria di persone, cioè quelli che non mangiano in orario, che se ne fregano degli orari e mangiano quando hanno fame.
0: Faccio parte di questa categoria. Io mangio quando ho fame, altrimenti mi dimentico anche di mangiare. Può succedere. 3487 300 200, se fate parte di questa categoria, inviateci un messaggio, anche un messaggio vocale, oppure chiamateci

0: ricordiamo ai nostri amici che abbiamo un gruppo Facebook che si chiama Soggetti Smarriti Rai Radio 2, dove potete e dovete anzi iscrivervi, così come ha fatto Mariella Melchiorri, che saluto, benvenuta, e benvenuta anche a Gabriella Pegoraro da Barletta. Iscrivetevi al gruppo, così come ha fatto anche Sergio di Napoli in questo momento, e quindi benvenuti amici. Allora andiamo alla nostra richiesta di questa mattina. Stiamo cercando persone che mangino in tutte le ore, cioè quando hanno appetito mangiano, non necessariamente
1: gli sregolati,
0: con l'obbligo della colazione entro e non oltre il pranzo tra le 12:30 e le 14, non dopo, è tutto così. Maria da Roma ci scrive: buongiorno, essendo turnista mangio a qualunque ora qualsiasi cosa. Ho mandato in crisi la mia nutrizionista, ci credo.
2: Buongiorno Smarriti. Vabbè, io non guardo gli orari, mangio soltanto quando ho fame e se ho fame, e tutto ciò che trovo a portata di bocca che possa piacermi. Quando invece c'è il mio compagno, dove tutto deve essere regolare, gli orari, la tavola, l'apparecchiata, le pietanze, alla fine ingrasso e basta, e quindi viva il mangiare libero.
0: Tanto è inutile, anche perché...
1: Ma invece ci sono delle teorie che dicono che quando tu mangi in modo sregolato, così ingrassi più facilmente, vedi? Io ho letto così.
0: Non si applicano al mio corpicino, direi, che non riesco a mettere su un chiletto. Ero riuscito ad arrivare a 70 kg e 2 ed ero un omino felice, sono ritornato a 68 kg.
3: Ma basta mangiare quando
1: si fa. Fai solo rabbia.
0: Lo so che ti faccio rabbia per i capelli e per il peso, lo so, Marzocca, cioè, fattene una ragione.
1: Mi fai due rabbie mi fai, no? Due rabbie. Comunque, non è detto, perché poi ci sono persone invece che fanno, sì, sono molto regolari, non mangiano fuori pasto, stanno attenti a non mangiare nulla fuori pasto, perché c'è l'antica teoria che dice che mangiare fuori pasto scombussola tutto, ti cambia il metabolismo. Invece altre teorie dicono che devi mangiare quando hai fame. Alla fine non si capisce nulla, come al solito, vedi che il nulla torna, ognuno fa come gli pare, che mi sembra che sia la cosa più giusta.
0: Senti, Lucia ci scrive: ciao Marco e Francesco, io mangio a orario giusto la sera anche alle 8:30 e per il resto nulla, vedi che ritorna.
1: Nulla, torna.
0: Saluto Claudia, dice: io mangio a orari strani, per esempio pranzo verso le 16:17. Claudia, sono con te, anche io pranzo spesso verso intorno a quell'ora. Ceno alle 23. Se ho fame, sì o no? Sì, quando in questi casi, no, mi chiedo. Sempre lo dico, quando mangio alle 5, dico, come lo devo chiamare questo? Cosa sarà? Un pranzo? Una prena.
1: E poi ci sta la mania dell'apericena, che
3: aperipranzo.
0: Un aperipranzo, ma se lo fai alle 11:30,
1: no, l'aperipranzo si chiama brunch. Diventa brunch poi. E brunch è quello che si fa,
0: vabbè, chiamatelo come volete, però io mangio quando mi pare.
1: Early.
0: Cerchiamo mangiatori anticonvenzionali questa mattina. Se volete chiacchierare con noi di cibo, cosa che piace tanto agli italiani, si sa, 800 800 00.
1: E argomentiamo pure.
0: E argomentiamo, a voglia te.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Io da giovane ero una gran mangiatrice pazza, cioè mangiavo veramente di tutto, di più, e quando mi andava. Adesso che sono vecchia, mangio per inerzia.
1: Mangio per inerzia.
2: Buongiorno, sono Francesca da Roma.
3: Beh, c'è chi mangia
2: io
3: per inerzia.
2: Io passo una seconda cena quasi tutte le notti, quasi tutte le notti. Ceno tardi normalmente, diciamo non mai prima delle 9, e poi verso mezzanotte mi risveglio e rimangio quello avanzato, mangio dolci.
1: Che dolce.
2: Quasi tutte le notti faccio così. Una buona giornata a tutti.
1: Buona giornata. Sui dolci la notte potremmo fare una trasmissione intera. Lo so che si alza il picco, cioè il famoso picco glicemico, ma quanto mi piace a me alle 2:30 di notte pucciare.
3: Poi fanno benissimo, diciamo. Fanno benissimo.
4: Buongiorno Mariti, sono Cesare da Cremona. Io ho abitudini molto particolari, nel senso che sveglio al mattino, caffè, non pranzo mai, e la cena per me è il momento conclusivo della giornata, per cui quando torno, a qualsiasi orario, qualsiasi sia, ceno. Quindi se vado al cinema, ceno dopo il cinema, se esco con gli amici, ceno quando la serata è finita. Ieri sera ho cenato, ad esempio, grosso modo erano le 22:30. Buona giornata.
1: Buona giornata a te, amico bello, grazie per i tanti messaggi che ci stanno arrivando. Allora, ragazzi, amate mangiare ad orario, siete precisi, metodici, oppure invece quando avete appetito aprite
3: il frigo, come vi pare,
1: e quello che c'è vi arrangiate un attimo e via. Insomma, si mangia sempre, anche 24 ore al giorno. Sai di quelli che mangiano in continuazione ogni 2 ore?
3: È quello che dicevo io, che se non hai una regola, non ti metti un minimo di regola, poi alla fine io per esempio mangerei in continuazione, che la mia natura mi dice questo. Certo.

0: purtroppo avendo, non so, mangio, non digerisco, non so quello che ho, ma poi mi capita di avere grossi problemi di evacuazione improvvisa, quindi...
1: Vabbè, ragazzi, qui il discorso si sta complicando. Vorremmo andare avanti.
2: Buongiorno.
1: Sì.
2: Io mangio quando ho fame.
1: Ecco.
2: Questo come è... adesso.
1: Che stai mangiando?
2: Ho fatto un po' di colazione, adesso da correre. E dopo rimangio.
1: Andrò a correre pure io. Marzocca, andiamo a correre e finiamola qui, dai, che vedrai che ti farà bene.
3: Ma io mangerei invece soltanto senza andare a correre.
1: E quello è il problema. Se invece andassi a correre, capisci?
4: Sicura di riba tra salato e dolce. Cosa mangi mattino? Salato o cosa mangi dolce? Da qualche mese mangio insalata, uova. Qualche proteina,
1: bravo.
4: E poi attacco immediatamente dopo il dolce. Quindi perché scegliere quando la vita è felice?
1: Ma sì, come ci ha scritto Massimo, chi nasce rotondo non può morire quadrato. Mangiamo e siamo tutti più felici, ma mangiamo con moderazione, va.
5: Salita del volo con destino alla

0: Rai Radio 2.
1: Il meglio di
2: Rai Radio 2.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In questo secondo fine settimana di agosto è previsto traffico da Bollino Nero oggi e flussi ancora intensi domani, domenica 9 e lunedì 10 agosto. Stop dei mezzi pesanti per agevolare la circolazione oggi fino alle 22 e domani, domenica 9 agosto, dalle 7 alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code nelle due direzioni. Code anche allo svincolo di Ugovizza sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione sud e code per traffico intenso sulla stessa autostrada tra Gemona Osop e Carnia in direzione nord verso Tarvisio. Sulla 27 la Venezia Belluno ci sono code allo svincolo per la 27 in direzione nord verso la statale 1 Alemagna. Sulla 14 Adriatica abbiamo code per traffico intenso, code a tratti tra Civitanova Marche, Macerata e Ortona in direzione sud verso Bari. In autosole 5 km di coda per un incidente tra Caglianello e Santa Maria Capua Vetere in direzione sud verso Napoli. Code a tratti per traffico intenso anche sulla diramazione Roma Sud tra San Cesario e l'autosole in direzione sud. Torniamo in A1 per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Fabro e Attigliano in direzione sud verso Roma, tra la 24 Roma Terme e Anagni in direzione sud verso Napoli e più a nord, sempre in A1, ci sono code a tratti per traffico intenso tra la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. In direzione sud invece ci sono code tra Firenze e Scandinavia e Incisa Reggello. Sulla 13 Bologna-Padova code per traffico tra Padova Zona Industriale e l'A4 in direzione nord verso Padova. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: 2-2. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: 2-2.

0: idea, dottor Scotti. 2-2.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
3: Il meglio di...

0: Allora ci scrive Ida, ridi poco Marzocca, perché scrive qui Marzocca, il tuo lato B è più bello di quello di Kanyaman, va bene. Sì.
1: Parli perché non conosci. Vabbè.
0: Infatti, cioè, fortunatamente non viene mai inquadrato, quindi per quello tu lo dici. Ma perché stiamo parlando di questi?
1: Io stasera esco e conclude.
0: Tu esci con,
2: no, ma infatti è quello che dico io. Ma cosa c'è di interessante, scusa, riguardo a questo argomento? Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Guarda, trovo molto più interessante il fatto che Raimonda esca con Claude questa sera. Francamente, uno scontro tra titani, capito? Tra intelligenze scoop. Artificiali. Grande scoop.
1: Hai visto che non trovo l'amore.
0: Pensate, allora te la farai con questo.
1: Sto studiando tattiche per il gioco delle freccette.
0: Stai studiando tattiche? Vabbè, grazie.
2: Ma io non lo so, dico, che ci trovi in quella specie di cicisbeo di Claude? Ma l'hai visto come si propone? Dai, su, ma non. Ma
1: no, poi ma te lo dico.
2: Io non lo. Ok, grazie. grazie Raimonda. Percillo, senti, ma ti faccio una domanda, ma devi essere sincero. Cosa avresti voluto fare da grande tu? Qual è il lavoro che.
0: Che io avrei voluto fare da grande? Lo sai che sono noiosissimo. Sì. Io sono nato con un microfono in mano e quindi quello volevo fare. Volevo parlare. Parlare alla gente, diciamo così, e quello ho fatto.
2: Hai cominciato dai primi vagiti, quindi praticamente hai fatto quello che volevi fare, fin dall'inizio.
1: Potevi fare anche il Papa.
0: Potevo fare anche il Papa, invece, perché parlo con la gente, tu dici, ma non mi veniva bene.
2: Esatto.
0: E poi il bianco mi sbatte. Papa. E quindi ho pensato bene invece di fare il conduttore radiofonico, il doppiatore, che so, mi si addice. No, sono stato fortunato, dai. Sono stato fortunato perché faccio il lavoro che volevo fare e ho sempre fatto praticamente solo questo, ho alternato pochi lavori nella mia vita, non ho grandi esperienze lavorative in altri campi.
2: Ma quindi dici sul serio, non hai mai pensato da piccolo farò l'astronauta, che ne so, il poliziotto,
0: il pompiere tipo Grisù? No, ho sempre voluto fare il lavoro che faccio, ho sempre voluto fare la radio, quindi pensa te.
2: Vedi, come sei monotono?
0: Sono monogamo, si dice, sono monogamo anche con il lavoro, oltre che nella vita personale.
2: Mamma mia, io volevo iniziare una discussione su. Io invece ne ho fatti tanti, allora, ecco, siamo esattamente all'opposto, come al solito, naturalmente.
0: Vabbè, tu hai cominciato a fare il farmacista.
2: No, io no. Il primo che ho fatto l'ho raccontato spesso.
0: È vero,
2: di Carciofini.
0: Come dimenticarlo? Come dimenticarlo?
2: Me lo tengo come fiore all'occhiello. Primo lavoro rappresentante di Carciofini.
1: E poi il DJ.
0: Ha fatto il DJ. Sì.
2: Anche il DJ, però dopo. Ha fatto anche il cameriere, che vuol dire? Uno poi quando è ragazzo fa un sacco di cose, fa quello che capita, no? Però devo dire, uno di quelli che mi ha formato di più è stato proprio il rappresentante di Carciofini. Sì, impari tante cose. Con il mio campionario nella valigetta, caro mio.
0: Perché avevi un campionario di Carciofini diversi. Ah, sì.
2: Sì, che alla fine ho mangiato perché non ne vendetti neanche uno.

0: da bambina volevo fare la casalinga e tranne un periodo di 8 anni e 4 mesi ho fatto sempre la casalinga, per cui qua ci siamo, però dicevo non voglio figli, invece ne ho uno, per cui qua mi sono smentita. Ciao.
1: Buongiorno amica. Senti Marzocca,
2: ha fatto un bilancio rapido.
1: Senti, prima di passare ai messaggi degli ascoltatori, io volevo sapere da te come vendevi i carciofini, sono proprio curioso.
2: Ancora? Sì. Sei andato veramente, sei fissato con questa cosa, l'avresti voluto pure tu, di la verità, un po' invidioso sei, dai.
1: Ti avrei accompagnato. Sì, ti avrei accompagnato ad aprire i barattoli, a provare la bontà di questi carciofini. Ma tu che tattica usavi?
2: Allora, io entravo nelle salsamenterie con qualche anno fa, stiamo parlando, chiaramente ero molto giovane, entravo molto elegante, perché il carciofino va, diciamo, va proposto con una, cioè non è che potevi arrivare così trasandato.
1: No, certo.
2: Con la mia valigetta, avevo una bella valigetta capiente con tutte le varie confezioni, i vari formati. E poi chiedevo naturalmente parlare col titolare e quando mi trovavo davanti al titolare cominciavo con la mia, presentavo il prodotto, diceva guardi noi siamo, ci concentriamo sul carciofino, noi della puntini puntini, adesso non la nomino perché non so neanche se esiste ancora, ci concentriamo su un solo prodotto perché ci piace fare le cose per bene, ecco questa a breve è così. E poi diciamo il carciofino sott'olio non è che ce ne stanno tanti, sono tutti uguali, no, ce ne sono tanti, c'è la qualità e in questo caso all'interno di questo, di questi barattoli c'è solo la qualità, la cremosità e la consistenza della parte polposa del carciofino che quasi entra in simbiosi con il palato e lo accoglie come se fosse un vecchio amico, ecco in questo caso lì c'era un attimo, lo vedevo che il signore diceva senta scusi ho da fare, magari ci vediamo un altro giorno e non quasi mai non riuscivo ad andare oltre questo mezzo che mi ero preparato.
1: Non è venduto neanche un barattolo di carciofini, diciamo la verità, pochi.
2: Neanche uno, no, veramente neanche una. No, l'esperienza è durata 3-4 mesi e poi dopo mi sono mangiato il campionario perché me l'avevano fatto pagare naturalmente.
1: Tipo mangiavi il cappello, tipo Rockerduck, te lo ricordi? Esatto, tu mangiavi i carciofini.
2: Sì, me lo sono mangiato. Pure
1: buongiorno, buongiorno ragazzi, ci scrive Mimina da Santa Maria di Lecco. Cioè, io sono del team Francesco, fin da piccola ho sempre voluto fare l'insegnante ed è quello che faccio. PS, ci sono i biscotti della fortuna? Ma certo che ci sono i biscotti della fortuna, sono qui se volete, 800 800 002.
3: Buongiorno soggetti smarriti, sono Paola, io ho 50 anni, da piccola volevo fare l'infermiera, ero una candy in erba e poi per una serie di motivi e casi della vita non ci sono riuscita, perché ho fatto di tutto, ho fatto anche la mamma, sono mamma. E poi a 40 anni ho deciso di mettermi nell'ambiente sanitario e adesso ho trovato il mio mondo, perché era questo. Sono un operatore sociosanitario.
1: Questo era il racconto della nostra amica che diciamo è team Marco, perché ha cambiato più lavori, però alla fine si ritiene soddisfatto, tu ti ritieni soddisfatto del tuo lavoro di rappresentante di conduttore radiofonico.
2: Ho cambiati tanti. Sì. Molto soddisfatto perché sta dando dei bellissimi frutti e ne sono stracontento, amico mio.

0: Buongiorno amici da Marzocca, Vercillo e Banchi, un saluto a Paoletta Brai che sta curando la parte tecnica dietro il mixer. Buongiorno Paoletta, buongiorno anche al nostro Paoletto Castro, il nostro regista. Saluto Massimo Riti, il nostro curatore, e Gabriele Zavaglia che risponde all'800-800-002 se volete parlare con noi, se volete anche un biscottino della fortuna. Allora, tanti messaggi sono arrivati questa mattina riguardo il mondo del lavoro, le esperienze che avete avuto. Vi abbiamo chiesto di raccontarci se siete team Marco, quindi avete cambiato più lavori, avete fatto magari anche il rappresentante di Carciofini, magari ne troviamo un altro, oppure invece se siete come team Francesco, team, quindi più diciamo abitudinari, oppure avete scelto un lavoro nella vita che era la vostra passione e quello avete portato a termine fino al momento della pensione. Beati voi. Michelangelo da Udine ci scrive: primo lavoro topografo con la passione per la cucina, secondo lavoro progettazione allestimenti fieristici con la passione per la cucina, terzo lavoro venditore di mascherine con la passione per la cucina, quarto lavoro faccio il cuoco con la passione per la cucina.
1: Della cucina! Bravo,
2: il topografo è quello che scrive con i topi.
0: Sì, certo, come no.
1: Pensa che io avevo qui da lontano avevo capito popografo e dicevo che cos'è, poi dopo ho
0: realizzato.
1: Sì, è così, avevo capito che vuoi, questo avevo capito io, poi lo sai che sono sincero, quindi ho detto
0: saluto Michele Truisi da Avezzano che si è iscritto al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2. Santo Bonaccorso Simone Carradorini da Marotta e da Torino Roberta Barbero. Dai che stiamo aumentando il numero dei nostri ascoltatori, sempre più presenti anche su Facebook alla pagina Soggetti Smarriti Rai Radio 2.
1: A proposito, iscrivetevi.
0: Io l'ho appena detto, Marzocca, non ti ho detto a proposito, però se vuoi.
1: Ma io lo devo dire io. Questo è il pezzo, questa è la parte che spetta a me. Vercino, non mi cambiare le carte in tavola. Ho sempre detto io, a proposito, iscrivetevi.
0: Io da grande, ci scrive Ida, voglio essere come la principessa di Maregna. Anzi, vorrei che aprisse una scuola di portamento per insegnarci l'arte di essere eleganti. Principessa.
1: Allora, cara bambina, mi hai proprio tolto le parole dalla bocca, perché io ero venuta qui proprio a proposito dei lavori, che ho lavoro, io sapete non ho mai lavorato in vita mia, essendo nobile, mai mi sono sognata di mettermi a fare quello che normalmente da sempre fanno i plebei. Però potrei, spinta da queste giovani ragazze che hanno bisogno, diciamo, di aumentare la loro regalità agli occhi del mondo, potrei anche spendermi naturalmente per fare qualche lezione privata di regalità. Quindi se volete iscrivetevi e poi daremo anche il prezziario, praticamente quello che sono la tariffa oraria per quanto riguarda lezioni di regalità con la principessa Maria Claudia Adelina Arianna Sapragna Sampò, principessa di Maregna.
0: È avanzato un cornetto, lei non lo vuole principessa, vero? È un cornetto alla
1: crema. No, sì, perché no?

0: Riccardo ci scrive: mi dite che cosa posso fare da grande, a cominciare da domani?
1: Vabbè,
0: abbiamo un problema comune, riuniamoci insieme, vediamo un attimo di affrontare il futuro, diciamo così,
1: sì,
0: che sarà roseo.
1: Beh, è bello, ragazzi, però ogni tanto riscoprirsi qualche altra cosa è anche molto bello, no? Cioè, è creativo, cioè ti stimola, no? No, non credete? Sennò poi la vita diventa piatta, bisogna un po' movimentarla, le onde, capito? Il mare piatto è bello, però dopo un po' stanca, no? Giusto?
0: Mi stai consigliando di cambiare lavoro, Marzocca, dopo 62 anni?
1: A tutti, in generale. Ogni tanto uno si dovrebbe, a parte che c'è stata da poco la festa del lavoro, ma il lavoro è anche un po' scoprire se stessi, no? Perché uno si scopre un qualcosa dentro che magari fino a quel momento non ha mai pensato di essere o di avere, una qualità, che ne sai? Ogni tanto bisogna mettersi
0: sì.
1: in discussione.
0: Assolutamente, sì, bene. Sono d'accordo con te. Andiamo da Eleonora da Milano, buongiorno.
2: Voi siete molto molto molto simpatici e di compagnia.
0: Grazie.
2: Ed è molto, sono molto interessanti le vostre rubriche, non so cosa si dica.
0: Rubriche.
2: Io da ragazzina dicevo vorrei fare il ragioniere. Mm-hmm. Perché una mia vicina di casa, una ragazza che abitava vicino a me, faceva il ragioniere e questo ho fatto, ho studiato la sera, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che non si dice nelle varie, diciamo, quello che non si dice è che il lavoro non esiste da molti anni, la dignità al lavoro. Io ho 61 anni. Non avrò la pensione perché non sono mai riuscita a trovare un lavoro che desse dignità al mio lavoro.
0: È un problema che purtroppo si ha in molti nel nostro paese.
2: Sì,
0: capisco perfettamente.
2: Ma che non mi vengano a dire l'Europa e non l'Europa. Qui l'Europa c'entra poco. Secondo me. E poi un'altra cosa che ho visto e che vedo facendo il mio lavoro, che è di un certo tipo, è che la gente va nei pronti soccorsi con la scheggia in un occhio ed è costretto a dire che si è fatto male a casa. E secondo me un sistema per sconfiggere gli infortuni e le morti sul lavoro è quello di dare direttive ai pronto soccorsi di segnalare all'ispettorato i casi sospetti. Perché purtroppo la condizione è questa.
1: Ma io credo che già lo facciano questo, come
2: viene fatto quando il lavoratore dice che si è fatto male sul lavoro. Ma se il lavoratore è inibito dal dirlo. Certo. C'è poco da dire.
0: No, quello è vero.
2: Ecco.
0: Eleonora, quindi, io quello che mi chiedevo è che mi hanno passato la telefonata dicendo che volevi un biscottino della fortuna.
2: Sì, della fortuna. Vedere se la prossima opportunità mi dà fastidio quello che ho detto e me ne scuso.
0: Ma no, ma assolutamente, ma stai scherzando.
2: Dovevo intervenire prima quando c'era il signore che parlava dell'Europa, dei progetti. Bravissimo,
1: ma figurati, solo che non abbiamo tantissimo tempo, capito? Per questo stiamo andando al biscottino.
2: Rinuncio allora al biscottino della fortuna.
0: No, guarda, il biscottino te l'ho già aperto. È già aperto ed è bellissimo.
2: Okay,
0: perché dice:
2: grazie, allora ascolto.
0: Dice: siete una fucina di idee, mettetele in pratica. Lui. Vedi, ma si sente già dalla tua voce, dal tuo modo di parlare, che sei una fucina di idee. Quindi mi raccomando, continua a far funzionare il cervellino.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Ciao.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Sono le 10:32.
5: Rai GR2.
6: Enrica Bellin in studio, una buona giornata. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli alle frontiere della Spagna per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Resteranno in vigore, salvo passi indietro, fino al 7 settembre. La decisione nel contesto del braccio di ferro tra Roma e Madrid innescato dalla crisi dei migranti a Ceuta.
7: Stop alla libera circolazione in piena estate. Anche per i viaggiatori che provengono dall'Italia e vogliono entrare in Spagna sono ripristinati i controlli dei documenti a tutte le frontiere. Per i cittadini provenienti da paesi terzi è richiesto il visto o il permesso di soggiorno. Saranno in vigore fino al 7 settembre. È la ritorsione di Madrid alle misure imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta la settimana scorsa. I controlli spagnoli, sempre a campione, si applicheranno a tutti i cittadini. La motivazione spagnola ricalca quella italiana, cioè si inserisce nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo, secondo il Ministero dell'Interno di Madrid. Ieri la Spagna aveva chiesto al nostro paese di fare marcia indietro. In una dura nota, il governo spagnolo denunciava che la sospensione di Schengen era stata adottata da Roma unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Insomma, la crisi dello spazio Schengen si intreccia sempre di più con la crisi migratoria. Tiziana Di Simone, GR2.
6: A Marcinelle, in Belgio, il ricordo del 70° anniversario della strage in cui morirono 262 minatori, 136 erano italiani. I rintocchi della campana accompagnati dai nomi di coloro che persero la vita nell'incendio divampato all'interno della miniera di carbone era l'8 agosto 1956. Poco fa il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella: quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, scrive, hanno acquisito profonda valenza simbolica per tutta l'Europa. Alla cerimonia erano presenti anche il Presidente del Senato, La Russa, la Ministra del Lavoro Calderone e il leader della CGIL, Landini. All'ospedale San Raffaele di Milano, impiantato a una donna un embrione di un'altra coppia. Scambio di provette dovuto a un errore umano. Regione Lombardia e Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embriologia del centro. Fine settimana di spostamenti per l'esodo agostano, tra bollini rossi per il caldo e neri per il traffico.
8: Mare, montagna, laghi. Sono oltre 25 milioni gli spostamenti su strade e autostrade del paese in questo secondo fine settimana di esodo estivo. Oggi giornata da bollino nero per traffico intenso da nord a sud e fino a questa sera stop alla circolazione dei mezzi pesanti. Un fine settimana caratterizzato dal caldo rovente che non accenna a diminuire e che secondo gli esperti durerà almeno fino a Ferragosto con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Oggi scendono a 19 le città da bollino rosso per ondate di calore e 8 regioni sono a rischio temporali: Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Perturbazioni che porteranno solo un breve sollievo dalla morsa del caldo. Altra faccia di questa ondata di calore è la grande siccità che in molti casi porta allo sviluppo di incendi che ieri hanno colpito Toscana, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. Maria Cristina Cusumano, GR2.
6: In chiusura allo sport, sono in corso le ultime libere in vista delle qualifiche per il Gran Premio del Moto Mondiale di Gran Bretagna. Alle 17 la Sprint Race, alle 10:35, prossimo giornale radio 12:30. Buon ascolto.

Mattinati Weekend con Federica Elmi. Ciao a tutte, ciao a tutti. 10:36 del mattino. Grazie GR2 per le informazioni fino a mezzogiorno. Musica spettinatissima, quella della playlist di Rai Radio 2, e soprattutto l'occasione in questi fine settimana d'estate per capire bene insieme che ci crediamo tutti di essere molto ordinati in teoria, e scopriremo che siamo tutti un po' spettinati nella pratica. Ci crediamo tutti originali, tutti unici, ma ci sono tante abitudini e comportamenti che ci accomunano. Quello che ci accomuna sicuramente è la passione per la radio, la passione per la musica, e quello è l'ingrediente sempre principale di ogni trasmissione radiofonica di Radio 2. Sono spettinata io, sono spettinate tutte quelle che mi vivono dentro, tutte le mie personalità che finalmente hanno avuto l'occasione di avere un contratto collettivo, ma è spettinatissimo, ma stilosissimo, il nostro Paoletto Castro in regia. Spettinato, ricissimo, e lui è bello così, il nostro Timothée Chalamet, il nostro Aldo Pantaleoni alla parte tecnica, in redazione spettinata lei, un po' meno lui, Chiara Vannoni, Donato Moscati. Grazie a Maria Lucia Schito e a Roberta Bellei che curano questo programma, e soprattutto grazie a tutte voi e a tutti voi che scegliete Radio 2. Questo è il programma giusto.

Businessman. Questo è il titolo della canzone di Dito nella Piaga, che è un vero e proprio cavallo di razza della musica di queste ultime stagioni. Incredibile Margherita, che ha dichiarato più volte di aver scoperto la musica elettronica da grande, ma di avere preso gusto praticamente a utilizzare anche diversi campioni. Suo singolo dell'estate apre la playlist di Spettinati Weekend su Radio 2 con Federica Elmi, ma anche sul 202 grazie a Matteo Tarquini, ad Angelo Panza e a Alessandro Davac, che ci seguono per chi decide di fruire della radio attraverso la TV. Allora, io l'ho detto, questo è il programma per chi si sveglia con la testa da una parte e con i capelli belli spettinati dall'altra. È il programma per scoprire che siamo tutti più o meno simili, perché ci sono dei comportamenti che non è che ci hanno insegnato i nostri genitori, che non è che abbiamo imparato a scuola, ma che in qualche modo fanno parte di noi, un po' come se esistesse una sorta di manuale segreto dell'essere umano, un manuale che nessuno ha mai letto, ma che tutti quanti noi seguiamo. E quindi benvenuti nell'Atlante del comportamento umano, che è un posto dove qui a Spettinati Weekend cataloghiamo quelle strane abitudini quotidiane che ci rendono tutti incredibilmente simili. In ogni puntata andremo ad analizzare un comportamento. Oggi partiamo da quello che secondo noi è il più diffuso di tutti, quello che la scienza chiamerebbe sedia vestitiensis. La sedia vestitiensis, noi lo conosciamo semplicemente come la sedia dei vestiti, che non è una sedia qualsiasi, non è nemmeno un armadio e non è neanche il cesto della biancheria, perché quella è un'altra cosa, non è un appendiabiti. La sedia dei vestiti è una sorta di terra di confine dove ci finiscono sopra i jeans messi una volta sola, quelli che è presto per lavarli, la felpa che ancora non è sporca, la maglietta che gli dai monodorata e dici vabbè dai, forse posso rimetterla domani, ma poi c'è anche il pigiama, quello che dice vabbè l'ho usato solo la notte scorsa. Quindi nessuno di noi decide di creare quella pila di vestiti, a un certo punto appare nelle nostre case, e se non avete una sedia state tranquilli, perché può essere la poltrona, può essere la panca, può essere la ciclette. Ci sono diverse case, secondo me, potete confermare voi all'ascolto di Radio 2, in cui c'è la ciclette, che una volta doveva servire originariamente per fare un po' di movimento, di attività fisica in casa, e invece è diventata una sorta di attaccapanni. Sicuramente in ogni casa esiste un angolo o un posto in cui ci sono quei vestiti lì che aspettano di capire quale sarà il loro destino, e soprattutto aspettano di capire quando finiranno in lavatrice. Noi vogliamo che voi stamattina qui a Spettinati Weekend ci presentiate la vostra sedia dei vestiti. 348 7 300 200 per un messaggio anche vocale, per dirci se avete una sedia dei vestiti, una poltrona, una cicletta, o se avete inventato una soluzione magari, che so, ancora più creativa. Intanto suona Stevie Wonder, la sua I Wish.

0: I Wish Stevie Wonder qui. Qui a Spettinati Weekend. Ciao Spettinati, ciao Spettinate, già attivi al 348-7300-200. Prima puntata di Spettinati Weekend per l'estate 2026 con Federica Elmi, ma anche appunto con la grande musica di Radio 2 e un po' di info musicali per gli appassionati, in primis perché Stevie Wonder ha annunciato un nuovo album dopo ben 22 anni. L'anno prossimo uscirà Through the Eyes of Wonder. Lui poi è uno che è comunque sempre così composto, ha quel modo di fare di quelli super calmi che magari a quelli un po' agitati come me fanno venire ancora più agitazione, però al tempo stesso è uno che ha spettinato parecchio la musica e lo ha fatto anche con un album in particolare, grazie a questa curiosità scovata dalla nostra spettinata Chiara Vannoni, un album del 68 intitolato Avett's Right Now, che sarebbe Stevie Wonder scritto al contrario. Bravo, c'era qualcuno che faceva girare i dischi al contrario, facendo anche credere, leggende metropolitane della musica, che ci fossero magari, non lo so, delle entità malefiche a suonare dal vinile, e invece lui ha messo il suo nome al contrario. Questa mattina stiamo analizzando un comportamento che ci riguarda tutti, che è quello che la scienza chiamerebbe la sedia vestitiensis, ossia la sedia dei vestiti. Vi ho chiesto di presentare la vostra e di raccontare se magari siete stati veramente creativi e siete riusciti ad andare oltre alla panca, oltre alla ciclette. Per esempio Paolo al 348-7300-200 scrive: io ho un antico inginocchiatoio in camera dal quale ho tolto il quinto lato di pantaloni, felpe e magliette non più tardi di 3 giorni fa. Destinazione? Tintoria, perché tutti quei vestiti che stanno lì, poverini, sono veramente in attesa di sentenza, in attesa di giudizio, cioè un giorno finiranno in lavatrice, oppure nel caso di Paolo dall'inginocchiatoio antico alla tintoria, perché hanno il loro perché, ovviamente anche i suoi vestiti. 348-7300-200, grazie perché siete in tanti e in tante a darmi il bentornata in onda. Dopo ho riposato per qualche settimana, c'è Luca da Livorno che apprezza poi l'accoppiata Federica Elmi, dito nella piaga, e poi pure la Elmi potrebbe essere un dito, vabbè, la chiudo qua che è meglio. Ciao a Franca, ciao a Danny Jane. 348-7300-200, cos'è nello specifico la vostra sedia dei vestiti? È veramente una sedia? E se vi va magari tempo di un disco, andate un po' a contare quanti capi ci sono sopra. E che disco? È uno dei dischi dell'estate, è bello spettinato, è quello di Barry Can Swim, che si intitola Dance Dance Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: dance. Ora, se non sai che fare, anche metti, mentre metti a posto, perché la Elmi ti ha fatto venire voglia o comunque ti ha ricordato che prima o poi va fatto la tua sedia, vestiti Ensis, puoi dance, ballare, così nel frattempo ti ricarichi. Mi state presentando, ci state presentando le vostre sedie, dei vestiti, quel punto della casa dove finiscono lì in attesa di giudizio quei panni che non tornano nell'armadio perché li abbiamo indossati e insomma vabbè che siamo spettinati, ma fino a un certo punto, ma magari è presto per la tintoria, per la lavatrice. E quindi parola a voi al 3487 300 200, anche con le vostre note audio. Ascoltiamo Daniela.
1: Ciao, sono Daniela.
0: Ciao.
1: Il punto d'appoggio di mio marito,
0: specifica,
1: a parte che c'è un appendiabiti alla parete in camera da letto, è il bordo del comodino. Ci finiscono magliette, pantaloni, corti, lunghi, qualunque cosa.
0: Per tutte le stagioni.
1: Io la mattina passo e risistemo, perché tanto alla sera...
0: Ma il tono?
1: Si ammucchiano.
0: Un po' così. Ciao. Tra il rassegnato e un po' spettinatamente arrabbiata, giustamente, perché l'angolo del comodino dove il marito mette i vestiti, e quindi non è una sedia ma è l'angolo del comodino. Sentiamo Franca.
2: Fede, buonissima,
0: dicono.
2: Allora, non è che c'è una sedia apposita, ci sono vari angoli della casa
0: addirittura
2: in cui ci sono i vestiti messi una volta, tipo la chiave dell'armadio, no, la pendo nell'armadio, il cestino ce lo butti dentro lì così, messo bene, messo meno bene, quando vai a prenderli poi sono
0: stropicciati,
2: per modo di dire. E la sedia ormai, il servomuto serve anche per appendere le cose. Oh mamma, ma quanti ce ne sono qua? Mi sa che dovrò fare una lavatrice.
0: Forse
2: il servomuto momenti finisce a terra. Ciao.
0: Forse anche un paio, ne? Una coi bianchi e l'altra coi colorati. Bad guy.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: 2-2.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
1: 2-2.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

di Claudio Baglioni, ma in realtà è Agitare Coca-Cola, che suona nella playlist di Spettinati Weekend con Federica Elmi. Noi la dedichiamo a Aldo Pantaleoni, che ha preso e se n'è andato. Cambio della guardia dall'altra parte del vetro, alla parte tecnica Mirko Buonuomo da questo momento, e tutti voi spettinati al 348 7300 200, a presentare a Radio 2 la vostra sedia, dei vestiti o quell'angolino che può essere addirittura antico, come ci ha detto qualcuno, dove mettete lì, posizionate lì quei vestiti che non sono ancora così sporchi per andare in lavatrice, ma nemmeno così puliti da tornare nell'armadio. Saluto Carla al 348 7300 200, che manda una foto scrivendo: questo come lo posso chiamare? Provo a mostrarla sul 202 attraverso il nostro tablet. Questa è una classica rastrelliera dei vestiti, credo io, perlomeno a casa mia la chiamano così. Qualcuno poi, per esempio, prima ha parlato del servo muto, qualcun altro lo chiama l'omino, qualcun altro lo chiama anche l'uomo morto, l'appendiabiti, viene detto anche così in alcune zone d'Italia. Però fatto sta che ho scoperto che siamo tutti un po' spettinati a questa maniera, cioè l'angolino ce l'abbiamo tutti, quello della sedia dei vestiti, e magari pensavamo che fosse una di quelle abitudini tipicamente italiane, ma in realtà non lo è. Tutto il mondo è paese spettinati del mio cuore, tant'è che infatti all'estero ha proprio una vera e propria definizione, cioè nei paesi anglosassoni la chiamano the clothes chair, la sedia dei vestiti, e ne esistono anche di design che costano diverse centinaia di euro, per non parlare di migliaia di euro, e alcune case, alcune aziende nel corso degli ultimi anni ne hanno tirati fuori anche dei modelli igienizzanti, perché questa faccenda dell'igiene, dell'igienizzare, è comunque nel corso, no, degli ultimi anni, sappiamo bene che è stata una di quelle faccende con cui abbiamo avuto un po' tutti a che fare. Quindi, tornando a pensare, no, a quei tempi lì del Covid, in cui eravamo lì a disinfettare tutto, anche la sedia dei vestiti igienizzante aveva il suo perché. Io uso il classico ometto, scrive al 348 7 300 200, uno di voi, mentre Tommaso dice: niente sedia, la roba lavata resta nel mastello, viene indossata il giorno dopo, poi va nel cesto della biancheria. Con questo caldo non è pensabile rimettere le cose usate un solo giorno. Caro Tommaso, tu sicuramente hai ragione, io sfido a trovare qualcuno che con questo caldo riesca ad indossare magari 2 o 3 giorni lo stesso paio di pantaloni, ma poi, se possibile, in certe giornate i pantaloni, quelli lunghi soprattutto, non li metti assolutamente, se possibile, signori e signore. Quincy Jones.

La voce di Amy Winehouse con Quincy Jones, It's My Party, It's My Program. Spettinati Weekend con Federica Elmi, e dobbiamo spettinare ancora di più un programma spettinato. Lo facciamo con un disco fuori programma. Il disco fuori programma che non mancherà in nessuna puntata di Spettinati Weekend racconta dei piccoli incidenti felici della storia della musica. Racconta canzoni che a un certo punto passano nelle mani di qualcun altro, cambiano voce, cambiano arrangiamento, epoca e qualche volta pure significato, fino a diventare così famose da farci dimenticare che erano nate altrove. E questa è la storia di una cover che a un certo punto ha smesso di sembrare una cover. Facciamo un test veloce. Io vi dico Tainted Love. A voi che anno viene in mente? 1981, vero? E la risposta, cari miei, è sbagliata, perché quando Mark Almond e Dave Ball la incidono, Tainted Love è già una signora fatta e finita, perché l'ha scritta Ed Cobb e la prima a cantarla nel 1964 è stata Gloria Jones. Che cosa accade? Che il disco esce, passa e saluta, ci fa ciao. Praticamente non se n'è accorto nessuno e la storia potrebbe pure finire lì, cioè una canzone che è arrivata nel momento sbagliato, punto. E invece no, perché questo disco attraversa l'Atlantico, arriva in Inghilterra e lì finisce nelle mani giuste, quelle dei DJ del Northern Soul. Comincia a girare nei club di pista in pista, mentre praticamente il resto del mondo l'ha già archiviata, finché poi non la trova nei Soft Cell, che fanno una cosa che è piuttosto brutale, perché le tolgono tutto, via il soul, via la band, via ogni cosa calda. Restano una drum machine, due sintetizzatori e la voce di Mark Almond, quella che praticamente una relazione serena non sa proprio che cosa sia. E lì accade quello che non era successo 17 anni prima. Tainted Love comincia a salire. Sale così bene che oggi posso anche dirvi una cosa buffa. Oggi è 8 agosto 2026 e 45 anni fa, esattamente l'8 agosto del 1981, Tainted Love era al numero 45 della classifica inglese. 45 anni, numero 45. Coincidenza, destino o magari solo un bel regalo per chi ve la sta raccontando oggi. Questa cosa decidetela voi, ma da quel momento in poi è stata tutta in salita, dritta fino al numero uno, perché Tainted Love ci ha messo 17 anni per farsi notare e poi ci ha messo veramente poche settimane per prendersi tutto. E noi l'ascoltiamo su Radio 2.

di anni per l'immaginario collettivo, Tainted Love e dei Soft Cell. Era il nostro disco fuori programma qui a Spettinati Weekend con Federica Elmi. Li abbiamo ascoltati, ma rimaniamo un po' in tema comunque suoni elettronici e cambiamo anche un po' tono noi, perché io vorrei ricordare insieme a Paoletto Castro, insieme a Mirko Buonomo, insieme a Chiara Vannoni, allo staff qui di Spettinati Weekend, una scomparsa. La notizia è uscita ieri, anche se la famiglia ha fatto sapere che William Orbit è scomparso, ci ha lasciato all'età di 69 anni lo scorso 23 luglio. Magari il nome di William Orbit non dice molto al grande pubblico. Negli ultimi giorni abbiamo perso anche il grande Francesco Guccini, il maestrone, e giustamente, come ovvio che sia, tutti quanti noi sappiamo bene chi è stato Francesco Guccini. Ma William Orbit, anche se il suo nome magari non è così altisonante per chi magari sta ascoltando in questo momento Radio 2, è stato uno dei produttori più influenti degli ultimi decenni. Perché, tanto per citare forse l'album, no? quello che in qualche modo lo ha lanciato nell'Olimpo, lui ha trasformato il suono dell'album del 1998 di Madonna, Ray of Light, in un modo in cui praticamente William Orbit ha spettinato, ed è veramente il termine giusto da usare, il mondo del pop. Paoletto Castro ha preparato per noi una piccola parte della title track di quell'album lì, della signora Ciccone, prodotto appunto da William Orbit.

0: Frozen di The Power of Goodbye è l'album Ray of Light di Madonna ed è stato prodotto da William Orbit, che poi comunque ha lasciato la sua firma anche in pezzi dei Blur, degli U2, delle All Saints, di Pink, di Mel C, di Britney Spears, di tantissimi artisti, e di tantissimi artisti ha portato l'elettronica fuori dai club e l'ha portata proprio dentro le canzoni che noi ascoltiamo alla radio.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30...
0: Britney Spears, di tantissimi artisti e di tantissimi artisti, ha portato l'elettronica fuori dai club e l'ha portata proprio dentro le canzoni che noi ascoltiamo alla radio. Rai Radio
1: 2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Stiamo parlando di uno in particolare, quello della sedia Vestitiensis, qui nel weekend di Radio 2, Spettinati Weekend con Federica Elmi. Mi state presentando quell'angolino di casa vostra dove ci sono quei vestiti che non sono ancora pronti per la lavatrice, per la tintoria, ma che non possono tornare nell'armadio. Qualcuno ha detto prima, giustamente, non si può rimettere lo stesso capo in questo periodo dell'anno. Sicuramente c'è qualcun altro, è Sergio che scrive al 348 7300 200: io credo che abbiate fotografato esattamente quello che succede anche a casa mia. Ho un'asta verticale con 2 o 3 piedi che lo sostengono e sopra, nell'arco di una settimana, ci sono tutte quelle cose che avete menzionato

0: In più, io trovo anche dei calzini, dice lui, e non pochi reggiseni. Ciao Sergio da Modena. Ciao Sergio. Poi c'è Chiara, io uso le sedie, mia figlia 12enne, qualsiasi cosa, anche il pavimento, scrive lei, e lì in quel caso c'è mamma comunque che va e che raccoglie. 348 7300 200, anche le vostre note audio. Ma c'è qualcuno che dice De Giacomo da Mestre, ciao, ho una vecchia chitarra in pensione che uso come appendicamice appena metto piede a casa. Fede, la potrei chiamare chitarra spogliensis, che fa, sì, cioè il palio con la sedia vestitiensis. È un piacere ritrovarvi anche per me, fedelissimi di Radio 2, 348 7 300 200. Note audio, ascoltiamo che cosa dite.
1: Utilizzo quello strumentino lì, fatto apposta per metterci sui vestiti. Vuoi che però lo chiami uomo morto o servo muto, il messaggio è quello: servo muto perché per quanto lo carichi è meglio che non ti risponda e non ti dice dove mette sti vestiti.
0: Eh no.
1: Uomo morto perché per quanto lo carichi ci rimane sotto. Ciao Rai.
0: Grande, grandissimo amico all'ascolto. Altra nota audio.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Radio 2, io sono Gabriella da Trieste.
0: Ciao.
2: La mia sedia dei vestiti in realtà non è una sedia dei vestiti mezzi puliti. È la sedia dei vestiti da sistemare, ossia quando c'è qualche piccolo rammendo da fare, un bottone da sistemare, l'elastico da cambiare, e sono lì e restano lì per il momento. Ormai siamo sul mezzo metro. Buongiorno,
0: sta crescendo.
2: Arrivederci.
0: Ciao, arrivederci a te, sta diventando una piramide. Però, cara Gabriella, tu così ci fai capire che tu hai quell'arte meravigliosa che si sta un po' perdendo con i passaggi generazionali, cioè sai rammendare, sai ricucire, sai ricamare. Ma non è che posso portarti anche i miei di vestiti, Gabriella, mi fai sapere? Grazie, cara mia.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

11.26, spettinati weekend con Federica Elmi, con tutte voi, tutti voi, a parte il caso della sedia Vestitiensis che stiamo analizzando questa mattina. In un programma spettinato ci vuole anche un oroscopo spettinato. E quindi benvenuti nel nostro oroscopo spettinato, in cui le stelle non prevedono il futuro ma prevedono il disordine. Lo spettiniamo ben benino perché l'oroscopo è in ordine alfabetico. Partiamo dall'acquario. Questo weekend farete una cosa che non avevate minimamente programmato, perché ci sarà qualcuno che vi scriverà: siamo qui, raggiungici. E voi farete finta di pensarci, in realtà state già cercando le chiavi. Prima di uscire però controllate di non essere troppo spettinati in senso letterale. Ariete, c'è una discussione che potrebbe nascere per un motivo talmente piccolo che domenica farete fatica persino a ricordarlo. Le stelle vi consigliano una tecnica rivoluzionaria. Prima di rispondere, fate un respiro. Se non funziona, fatene un altro, perché la probabilità di colpo di testa è alta, ma questo weekend vincerà chi riuscirà a non averne. Bilancia! Venere vi guarda con particolare simpatia, e questo tradotto vuol dire che siete nel weekend giusto per incontrare qualcuno, ritrovare qualcuno o semplicemente stare bene con chi c'era già. Smettete quindi di chiedervi se state facendo la cosa giusta, perché a volte la cosa giusta è quella che non avevate controllato 10 volte. La piega prevista è naturalmente spettinata, ed è proprio questo il bello. Per il cancro, oggi potreste avere una gran voglia di sparire per qualche ora, e non è maleducazione, è manutenzione. Però arriverà domenica, il vostro cuore comincerà di nuovo a bussare. Voi non è che dovete uscire da tutti i gusci, solo da quello che ormai vi sta un po' stretto. Il vostro nodo da sciogliere è smettere di pensare che dovete sempre esserci per tutti. Capricorno! Avevate organizzato il fine settimana con una precisione che farebbe invidia a un controllore di volo, ma arriverà qualcuno con una frase semplicissima: facciamo un'altra cosa? La prima risposta sarà no, la seconda invece sarà va bene, e lì inizierà il vostro weekend. E per la piega, amici del Capricorno, lasciate fare al vento. Chiudo questa prima parte con i Gemelli, con la luna nel vostro segno. Questo è uno di quei fine settimana in cui succede sempre una cosa in più. Uscite per un caffè, finita cena, partite per un'ora e tornate al tramonto, riceverete un messaggio da una persona a cui stavate pensando 5 minuti prima. Per voi, amici cari, l'effetto Crespo è inevitabile.

0: Superhero, la voce di Oliver Tree, che è una delle grandi perdite musicali di questo 2026. In Spettinati Weekend c'è il nostro oroscopo spettinato, che è l'unico oroscopo in cui le stelle prevedono il disordine. È spettinato in ordine alfabetico e quindi tocca al segno del leone ascoltare le proprie previsioni. Mercurio entra nel vostro segno, vi regala una qualità rara, ossia il coraggio di dire una cosa che rimandavate da tempo. Però attenzione, perché tra essere sinceri e fare un comunicato stampa c'è una bella differenza. Quindi le parole da mettere in piega sono quelle che possono cambiare una giornata, non quelle che la complicano. Per i pesci riceverete un messaggio brevissimo e riuscirete a immaginare almeno 6 finali diversi. Invece le stelle ne avevano previsto uno soltanto. Quindi, prima di interpretare la vita come una serie TV, aspettate la puntata successiva. Quindi, ulteriore consiglio, sospendete i film mentali in programmazione. Sagittario, questo weekend il bello non sarà la destinazione, ma la deviazione. Quella strada fatta tanto per vedere dove porta potrebbe regalarvi il ricordo più bello del fine settimana. Direzione del vento? Favorevole. Scorpione, c'è una domanda che continuate a tenere nel cassetto. Non preparate interrogatori, non costruite strategie. Fate una cosa che vi riesce meno del previsto. Fate una domanda e aspettate la risposta, senza completarla nella vostra testa. Per voi il nodo da sciogliere è distinguere i sospetti dai fatti. Toro, direte mangiamo una cosa al volo, ma le stelle ridono, perché tra un antipasto, un dolce e il caffè scoprirete che il tempo vola più veloce di quanto possiate immaginare, e per una volta va benissimo così. Ora, per quanto riguarda la tenuta del portafogli, invece dovete aspettare la verifica di lunedì mattina. Vergine, state già preparando Ferragosto come se doveste coordinare una sorta di sbarco sulla luna, ma il bello dell'estate è che ogni tanto decide lei, quindi lasciatele fare, potreste scoprire che il programma migliore è proprio quello che non avevate scritto. Ultima previsione, amici della Vergine, il weekend migliore sarà quello che non avevate programmato. Questo era l'oroscopo spettinato, che vi dà appuntamento al prossimo sabato in Spettinati Weekend su Radio 2.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: 2-2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Zanotti con i suoi pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Qualcuno a proposito di sedia vestitiensis ha parlato degli odori che si sentono, e come se si sentono, e dice ma io neanche il reggiseno riesco a rimettere il giorno dopo, quindi non c'è per questo amico, per questa amica, una sedia vestitiensis, c'è la cesta dei panni sporchi alla fine di ogni giornata con queste temperature infernali. Però c'è anche un'altra teoria interessante che riguarda la sedia dei vestiti spettinati all'ascolto di Radio 2, perché per anni il disordine è stato considerato una sorta di difetto del carattere, quindi se lasci i vestiti in giro sei pigro, sei disordinato, punto. Invece oggi la psicologia ci invita su questa faccenda ad essere un po' più prudenti, perché ci sono alcuni studi che suggeriscono che chi ha una mente molto impegnata e magari particolarmente creativa tende a investire le proprie energie su quello che ritiene davvero importante, lasciando quindi in secondo piano le attività più ripetitive. Quindi, tradotto, amici e amiche, questa è una buona notizia per noi ufficialmente detti disordinati: se stai pensando a un progetto, a un'idea o a risolvere un problema, la felpa sulla sedia potrebbe non essere la tua priorità in questo momento. Ora, io con queste temperature non è che vedo felpe in giro, però magari c'è la magliettina o qualcos'altro in disordine. C'è anche Tina Turner in playlist, questa è la sua The Best.

0: playlist di Spettinati Weekend su Radio 2 con me Federica Elmi, sabato e domenica dalle 10.35 a mezzogiorno. Spettinati del mio cuore, stiamo parlando della sedia Vestitiensis, stamattina stiamo analizzando questo caso che ci accomuna un po' tutti, e saluto al 3487 300 200 Sergio. Poco fa si parlava di questa faccenda, no? Che magari le persone disordinate sono quelle che magari accumulano più i vestiti, ma soprattutto invece potrebbero essere le persone più creative, concentrate su altro. E lui scrive a conferma della teoria che un disordinato non è così da condannare: pensate a un bambino, lo chiamate più volte e non risponde, non è un bambino da rimproverare, è solo un bambino che ha una grande capacità di concentrazione e non risponde ad altre sollecitazioni. Invece ha risposto alla nostra sollecitazione la nostra ospite spettinata di questo weekend, anche perché se l'argomento è la sedia dei vestiti, i suoi vestiti hanno sicuramente ammaliato molte di noi guardandola ogni giorno a Vita in Diretta. Do il buongiorno e il benvenuta su Radio 2 a Manuela Moreno.
1: Buongiorno Federica, ciao.
0: Ciao, ti abbiamo disturbato nel tuo giorno di riposo, come stai, come passi?
1: No, guarda, giorno di riposo è una parola grandissima, sono reduce da un cortocircuito, questa notte sto aspettando l'elettricista, questo è il mio sabato.
0: Ma questo ha spettinato forte questa cosa, penso.
1: Mamma mia, spettinatissima.
0: A te piace lavorare d'estate o sei stacanovista a prescindere dalla stagione?
1: No, mi piace lavorare, punto, quindi qualunque sia la stagione, certo d'estate, e quest'estate è un po' più complicato. Però insomma ce la facciamo, in aria, nello studio c'è una bella aria condizionata.
0: Meno male, si sta bene, anche perché tu sei bella vestita. E a proposito, si parla tanto dei tuoi outfit, io personalmente ti ho scritto settimane fa che li sto adorando, abbiamo anche visto che ci sono delle collezioni autunno-inverno di alcuni brand che in qualche modo richiamano, no, questo tuo stile.
1: Ora, no, perché... ma mi hanno proprio copiata.
0: Ecco, bravo, dici, non possiamo dire il brand, però hanno copiato. No. Manuela Moreno, ma dove nasce l'idea di questo mix and match così importante?
1: Allora, dovendo fare questa trasmissione estiva e l'orario che era la partenza alle 4:10 di Vita in Diretta, ho pensato, ma io come entro dentro casa degli italiani in quest'estate dal caldo record in cui la gente sarà stanca, annoiata? Allora ho detto, l'idea dovrebbe essere quella di dare l'immagine di una persona appena uscita dalla spiaggia dopo una bella doccia rinfrescata, bella profumata di bagnoschiuma e di profumi, che entra dentro casa delle persone. E allora ho pensato, forse l'area dell'aperitivo sulla spiaggia si può trasformare in una mise colorata di fiori, di righe, di colori, per dare un po' la sensazione dell'estate. E quella è stata l'idea. Poi la costumisterai Alessandra mi è venuta dietro, mi ha detto idea geniale, e abbiamo cercato dovunque delle gonne, dei pantaloni fiorati, non abbiamo trovato praticamente niente se non nel mio armadio qualcosa. Allora abbiamo preso le stoffe e i Sarti Rai hanno confezionato quelle stupende gonne che hai visto.
0: Che meraviglia. Ma senti, ma c'è qualche pezzo vintage anche tra gli outfit che stai indossando?
1: Qualcosa che viene dal mio armadio, sì, ho portato tipo 50 camicie che avevo comprato a Formentera sulla spiaggia, e quindi l'aria era quella, la voglia di ricreare quell'atmosfera lì, e le ho portate. E poi ci abbiamo abbinato delle gonne fatte da queste mani di fata proprio di Giuseppe, che è un sarto Rai stupendo, che credo abbia sfornato al momento 30 gonne.
0: Fantastico, salutiamo Giuseppe, salutiamo tutte le maestranze. Rimani con noi, Manuela Moreno, anche perché devi anche un po' tu essere analizzata per quanto riguarda il nostro comportamento del giorno.

0: Superpowers, la voce di Tom Hagen con i suoi Kasabian, la voce che vi parla è quella di Federica Elmi. Spettinati Weekend su Radio 2, 3487 300 200, al telefono la nostra ospite spettinata di questo weekend, Manuela Moreno, a cui volevo leggere uno dei tanti messaggi che ci stanno giungendo. A me tutto quel colore che indossa Manuela mette tanta allegria, complimenti Anna da Roma. Ci piaci, Manu, così spettinata per quanto riguarda il look?
1: Ma sì, perché bisogna giocare con la moda, bisogna divertirsi, bisogna mandare un messaggio. Il mio messaggio voleva essere appunto quello positivo di un'estate allegra, di un'estate colorata. D'altronde entri dentro casa delle persone a quell'ora con questo caldo, almeno uno si presenta un po' con un po' di gioia.
0: Certo, anche perché no, non tutte le notizie poi di cui si parla, vita in diretta, sono sempre allegre. Come si passa da un tono all'altro nella conduzione?
1: Sono le sfumature della cronaca, che sono tutti i colori della vita, che sono quelli che un po' indossi. D'altronde la vita è fatta di alti, bassi, di notizie buone, notizie brutte. Cerchiamo di surfare tra tutte le notizie di quella giornata nel modo più corretto possibile, cercando appunto di non essere troppo pesanti, cercando di alleggerire un po' sul divano con degli ospiti divertenti, che devo dire non è mai stato così affollato quello studio, perché c'è un'aria condizionata stupenda, quindi mi vengono a trovare tutti, vogliono venire tutti, perché un pomeriggio così seduti sul divano al fresco, devo dire che in questo momento è oro.
0: Beh, una bella zona d'ombra sicuramente. Esatto. Lo studio di Rai Uno Vita è in diretta. Senti, oggi parliamo di questo caso, di questo comportamento, quello che la scienza chiamerebbe la sedia vestiti Ensis. Allora, Manuela Moreno, permettici di entrare a casa tua. Che rapporto hai con la sedia dei vestiti? Se è una sedia o in quale angolo ci sono tutti questi mix and match, o comunque gli outfit che non sono ancora pronti per la lavastoviglie, ma che non per la lavatrice, scusa, ma che non possono tornare nell'armadio?
1: Allora, guarda, io ho un puff che è un letto, di quelli sai pieghevoli, per quando viene mia nipote a trovarmi, che funge, ha proprio questa funzione. Io quando mi vesto e dico ni, appoggio tutto lì, con la speranza e l'intenzione di andarli a riprendere e immaginare un futuro per questi vestiti che spesso rimangono lì tutta la stagione, dopodiché un po' vengono smistati. Mia sorella, mia nipote, c'è un giro di vestiti che fa impressione a casa mia, capito? E tutto viene depositato lì su quel puff.
0: Ma con tutto questo colore, come vengono ordinati poi gli abiti nell'armadio? Cioè, Manuela Moreno, tu sei una di quelle precisine che ordina, non so, come fanno alcuni negozi, tutto per colore, tutto per categoria, oppure un mix and match anche l'armadio?
1: No, un super mix and match confusionario e spettinatissimo. Ho fatto un errore l'altro anno, perché io avevo prima un armadio, tutti i pantaloni, tutte camicie, tutte gonne, e facevo gli abbinamenti. L'altro anno, non so perché, una pazzia, ho detto ma facciamo degli abbinamenti, così non devo abbinare. Ho fatto degli abbinamenti, non ho più trovato niente, è stata una stagione d'inferno, ho girato praticamente sempre in tuta, non trovavo più nulla.
0: È vero.
1: Sbagliatissimo, errore da non fare mai.
0: Quindi il consiglio finale è: rimanete tranquilli nella vostra comfort zone di disordine, perché lì ritrovate tutto.
1: Nel disordine trovi sempre tutto, quando metti in ordine è finita.
0: E questo è uno dei saggi consigli di Manuela Moreno, che ci aspetta ogni pomeriggio con Vita in diretta su Rai 1 dalle 16:10, giusto?
1: Vi aspetto, sì, fino alle 18:40 circa vi tengo con compagnia tutto il pomeriggio e vi do anche un po' fastidio con i colori.
0: No, assolutamente, a me personalmente ammali con quei dolori, veramente siamo abbagliati da tutto quel colore. Grazie di essere stata spettinata con noi, Manuela.
1: Un abbraccio, buona giornata e buon weekend.
0: Buon weekend, Manuela Moreno ai microfoni di Spettinati Weekend qui su Radio 2, 11:54. Anche The Rolling Stones suonano nella nostra bella playlist.

0: Wow.
1: Fino all'ultima nota questa Jealous Lover dei Rolling Stones, che chiude la playlist di Spettinati Weekend e questa nostra prima puntata. Vi aspetto domani mattina dalle 10.35 a mezzogiorno, ma prima di salutarvi velocemente volevo dirvi anche su questa faccenda della sedia vestitiensis che la psicologia parla anche di un altro concetto, cioè dell'affaticamento decisionale. Passiamo le nostre giornate a prendere decisioni e magari arriviamo alla sera che decidiamo anche solo di rimandare la decisione se quella maglietta è sporca al punto da doverla mettere in lavatrice oppure no. Grazie in redazione Chiara Vannoni, Donato Moscati, in regia Paoletto Castro, Mirko Buonuomo, Aldo Pantaleoni si sono alternati alla parte tecnica. Per quanto riguarda il 202 siamo andati in onda in TV grazie a Matteo Tarquini, a Angelo Panza e ad Alessandro Davac. Ci sono Maria Lucia Schito e Roberta Bellei che curano questo programma e noi le ringraziamo perché sono le uniche che, un po' come se fossero la regina Borg, riescono a portare ordine nel caos, e sono state anche le coraggiose insieme a Domenico Cosentino che hanno deciso di mettere in onda un programma di questo tipo che domani mattina tornerà qui da voi per analizzare insieme un altro comportamento umano, un'altra di quelle cose che tutti quanti noi facciamo pensando di essere i soli o di essere i pochi a farle, e invece scopriremo anche domani mattina che a quanto pare siamo più simili di quanto pensiamo tutte noi e tutti noi. Ritroverete questa puntata e Reload se volete riascoltarla su Rai Play Sound, che è la piattaforma ufficiale di tutte le radio Rai, dove trovate anche i podcast. Federica Elmi, io se volete vi aspetto anche sui social, e voglio ringraziare di cuore tutti i fedelissimi e le fedelissime che stamattina erano all'ascolto proprio esclusivamente per questo mio ritorno on air. Ci sentiamo domani tra poco Radio 2 Hits. Fate i bravi, buon sabato, che sia spettinato.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: 2-2.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà.
6: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo.
7: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
8: Buona festa dell'amicizia, Frido.
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Luciano Cozzolino. Le vittime di Mersinel sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, ha scritto il presidente Mattarella in occasione del 70° anniversario della tragedia in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. Il capo dello Stato, rendendo un tributo agli emigrati italiani che persero la vita, ha chiesto che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Per Giorgia Meloni, ricordare Mersinel vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. E stamattina in Belgio si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle vittime. La nostra inviata.
3: Figli di minatori arrivati oggi a Mersinel da tante regioni d'Italia, ma anche numerosi discendenti delle migliaia di emigranti italiani ormai alla terza generazione qui in Belgio. Tra le persone convenute nel sito della miniera del Bois du Cazier per non dimenticare, in molti hanno al collo il fazzoletto rosso tipico dei minatori di allora. Il signor Vito Pinto di Mola di Bari aveva 10 anni quando è morto suo padre proprio in questa miniera.
4: Mio papà si chiamava Pinto Giuseppe e teneva 37 anni. Io quel giorno mi ricordo tutto. Vedi il fumo che usciva dalla miniera. Mamma, che c'è? Sta uscendo il fumo. Abbiamo trovato i cancelli chiusi, non ci potevano far entrare. Un vai a vai di pompieri, ambulanze. Dopo 40 giorni l'hanno tirato fuori al mio babbo. Non mi pare ricordare.
3: Perché è importante essere qui oggi?
4: Per tutti i nostri defunti italiani e anche quelle dell'estero che hanno perso la vita per un pezzetto di pane, per la loro famiglia, per i loro figli.
3: Da Mersinel con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR2.
2: E Giorgia Meloni sui social ha attaccato i rappresentanti della CGIL che durante la cerimonia avrebbero voltato le spalle mentre il presidente del Senato La Russa interveniva e leggeva il messaggio del capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, ha scritto la Premier. Mersinel non è il luogo delle divisioni politiche, ma il luogo della memoria, del rispetto e della dignità del lavoro. Il segretario del sindacato Landini però smentisce. La CGIL non si gira mai dall'altra parte in nessun momento, tantomeno nel rispetto del nostro Presidente della Repubblica. Alta tensione tra Roma e Madrid dopo che il governo spagnolo ha introdotto i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia e la ritorsione alle misure imposte dal nostro paese dopo il caos migranti dei giorni scorsi a Ceuta. Controlli fino al 7 settembre. Nessun commento da Palazzo Chigi, ma la linea del governo italiano è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Le misure adottate per Ceuta non si ripercuotano su Schengen, ha dichiarato il commissario europeo per gli affari interni Brunner. Il grande caldo sull'Italia, Letta incendi al sud e il rovescio al nord, weekend da bollino nero anche a causa dell'esodo.
5: Una lieve attenuazione del caldo sta interessando il nord Italia, anche grazie ai temporali di ieri, che hanno riportato a 19 le città da bollino rosso. Ma la tregua è breve, l'anticiclone tornerà forte la prossima settimana, con temperature record in mezza Europa. Intanto crescono siccità al centro-sud e incendi sempre più difficili da domare. Oggi allerta gialla in 8 regioni per piogge isolate e temporali. Le previsioni meteo con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
6: Temporali quindi attesi nel corso della giornata, specie nelle ore centrali del giorno, sia in area alpina e prealpina che lungo la dorsale appenninica, temporali che porteranno un temporaneo calo termico, ma temperature poi destinate di nuovo ad aumentare con un alto tasso di umidità.
5: Weekend da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Mauro Zanda, GR2.
2: E siamo allo sport. Europei di nuoto a Parigi, Italia ancora protagonista nella Sinna, arrivata infatti un'altra medaglia dal fondo.
3: L'argento nella staffetta mista. Si chiude così la competizione di fondo per gli azzurri. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri, battuti solo dalla Germania di Velbrock, terza l'Ungheria. Un podio mai in discussione, con le prime tre squadre a comandare fin da subito. Splendida la seconda frazione di Ginevra Taddeucci, che ha lanciato la nostra nazionale in testa, confermando il suo grande stato di forma. Ha perso qualcosa nella terza frazione Marcello Guidi, subito attaccato da Clement e poi da Rasovski. Il gran finale è toccato al capitano Paltrinieri, che ha lottato fino alla fine cercando la vittoria. Staffetta bella e divertente, è mancato solo lo spunto finale, così Paltrinieri, che lascia Parigi con due medaglie. Le gare in vasca al via lunedì non sembrano essere nei suoi progetti. Italia seconda nel medagliere del fondo con 7 podi, spiccano gli ori di Taddeucci, e a proposito di podi se ne aspettano altri oggi dai tuffi dalle grandi altezze. Manuela Collazzo, GR2.
2: È tutto, la linea torna a Radio 2 Hits, prossimo GR2 alle 13:30.

0: Mangiare informati.
1: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12.59, apriamo in A1 sul tratto romano, dove si segnala la chiusura del nodo sulla diramazione di Roma Nord per chi proviene da Napoli a causa di materiali dispersi sulla carreggiata. Ripartiamo ora dal traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code in entrambe le direzioni. In Liguria in A10 Genova Ventimiglia, tra Savona e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia si registrano invece 14 km di code per il traffico intenso. Andiamo in A26 tra l'allacciamento con la 10 e Masone verso Gravellona Toce, 2 km di coda per un veicolo fermo. Ci spostiamo in Lombardia in A9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, presenti 3 km di coda per l'attraversamento della Dogana. Sempre in regione, in A8 Milano Varese tra Origio Ovest e Legnano in direzione Varese, segnalata una coda per un veicolo in avaria. Chiudiamo in A23 tra Carnia e il confine di Stato verso l'Austria, il traffico intenso causa code in entrambe le direzioni. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Fettella, buongiorno. 70 anni fa la tragedia di Massinelle in Belgio, in cui morirono 262 minatori, 136 erano italiani. Il presidente Mattarella: la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. La premier Meloni: grave e vergognoso che esponenti della CGIL si siano voltati di spalle durante la cerimonia. Il segretario Landini smentisce: noi non ci giriamo mai dall'altra parte. Ma il sindacato belga ammette: siamo stati noi. Il braccio di ferro Italia-Spagna sui migranti, rappresaglia di Madrid per gli italiani, Schengen è sospesa per un mese. Il governo Meloni rimane fermo sulla sua posizione, no ai ricatti. Fine settimana di partenze, sulle strade oggi è bollino nero, il caldo non dà tregua. A Pavana i funerali laici in forma privata di Francesco Guccini, l'omaggio commosso della figlia. Lo sport è ancora medaglie agli europei di nuoto, argento nella staffetta mista, MotoGP le qualifiche a Silverstone. Nell'anniversario della tragedia di Massinelle, il presidente Mattarella rende omaggio alle vittime.
3: È proprio per quell'8 agosto del 1956 che la Commissione europea ha deciso di dedicare ogni 8 agosto alla memoria delle vittime sul lavoro. Lo ricorda nel suo messaggio per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle Sergio Mattarella, che ammonisce a trasformare ogni giorno quel prezzo di sangue in una cultura sempre più attenta ai diritti del lavoro e all'imperativo della sicurezza per tutti. Questi, sottolinea il Presidente, sono i cardini della nostra Costituzione e della Comune Casa Europea, cardini che impongono anche il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e una gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. Erano emigrati anche i 136 italiani morti nel crollo del Bois du Cazier scavando carbone. Hanno arricchito il nostro paese e la comunità che li ha accolti, scrive il Presidente della Repubblica, che torna sul dovere della memoria perché tragedie come quella di Marcinelle non si debbano mai più ripetere. Noemi Giunta, GR2.
2: E per la premier Giorgia Meloni, ricordare Massinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Stamattina in Belgio, appunto, si è tenuta la cerimonia di commemorazione delle vittime. Sentiamo la nostra inviata.
4: Brulica di persone stamane la spianata della miniera di Bois du Cazier a Marcinelle. 70 anni fa, il fumo nero che si alzava dalle viscere della terra ha oscurato il sole. Centinaia di metri più sotto, i minatori di tanti paesi diversi che insieme a lungo avevano lavorato e sudato, quel giorno fianco a fianco hanno perso la vita. Qui oggi a rappresentare lo Stato italiano, il presidente del Senato La Russa, che ha letto il messaggio del presidente Mattarella. Tra gli orfani dei minatori di Marcinelle, la signora Loris Piccolo, che all'età di 9 anni ha perso suo padre Ciro, emigrato dalla provincia di Udine.
5: Mio papà diceva sempre: se succede una catastrofe, un accidente in mina, moriamo tutti come topi. E mia mamma, dopo 15 giorni, mi ha detto: sapete bambini, io penso che papà non torna più. I minatori non erano niente, solo il carbone contava, gli uomini erano zero, non avevano valore. Le tonnellate di carbone era più valore che gli uomini. Hanno lavorato peggio che gli sclavi. Era più importante il profitto che l'umano.
4: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR2.
2: Giorgia Meloni sui social ha attaccato i rappresentanti della CGIL che durante la cerimonia avrebbero voltato le spalle mentre il presidente del Senato La Russa interveniva e leggeva il messaggio del capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, ha scritto la premier. Massinelle non è il luogo delle divisioni politiche, ma è il luogo della memoria, del rispetto e della dignità del lavoro. Il segretario del sindacato Landini però smentisce: la CGIL non si gira mai dall'altra parte in nessun momento, tantomeno nel rispetto del nostro presidente della Repubblica. A chiudere la polemica poco fa la missione di un sindacato belga presente alla cerimonia con magliette rosse. Ci siamo girati noi per protesta. Alta tensione fra Roma e Madrid dopo che il governo spagnolo ha introdotto fino al 7 settembre i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. È la nostra ritorsione alle misure imposte da Roma dopo il caos migranti dei giorni scorsi a Ceuta, hanno detto a Madrid. Il Ministero dell'Interno spagnolo comunque fa sapere che al momento non ci sono disagi per i nostri connazionali in viaggio. Le misure adottate per Ceuta non si ripercuotono su Schengen, ha dichiarato il commissario europeo per gli affari interni Brunner. Per il momento nessuna risposta alla Spagna, per il momento da Palazzo Chigi. Sentiamo.
6: Nessun passo indietro, ma nemmeno nessuna nuova replica. La linea del governo resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civil spagnola, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Oggettivi elementi di preoccupazione filtra dal Viminale. Nella dura risposta con cui si era respinto con decisione l'ultimatum dell'esecutivo Sanchez a rivedere la scelta sul controllo alle frontiere, l'Italia non accetta imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale, le parole vergate dalla Premier, si lasciava però una porta aperta, la possibilità di tornare a Schengen una volta rientrato l'allarme, una posizione che per il momento resta viva, nonostante il muro alzato dalla Spagna. In ogni caso Giorgia Meloni ribadisce con fermezza quanto il tema migranti sia sentito dal governo. In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti, ha detto intervenendo a un evento dei conservatori europei. Daniele Petraroli, GR2.
2: La mozza del caldo in Italia allenta lievemente la presa, ma rischia di essere una tregua solo momentanea. Mentre si registrano rovesci al nord, oggi e domani le città da bollino rosso scendono a 19. Weekend con circolazione intensa sulle strade.
7: La morsa del caldo in Italia si allenta, ma rischia di essere una tregua solo momentanea. Grazie ai temporali, in alcuni casi violenti, che hanno colpito il nord, oggi e domani le città da bollino rosso, quelle a rischio salute per le ondate di calore, scendono a 19. Le previsioni meteo con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
8: Temporali quindi attesi nel corso della giornata, specie nelle ore centrali del giorno, sia in area alpina e prealpina che lungo la dorsale appenninica, temporali che porteranno un temporaneo calo termico, ma temperature poi destinate di nuovo ad aumentare con un alto tasso di umidità.
7: Ma l'altra metà del paese fa i conti con la siccità, con molte regioni che combattono contro incendi sempre più vasti e difficili da domare, a partire da quello che da giorni tiene impegnate diverse squadre di soccorso in Abruzzo. Un weekend ad alta intensità anche relativamente al traffico. Raffaele La Pietra, ANAS.
9: Nell'intero weekend sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti. Le maggiori criticità sono attese lungo le principali direttrici turistiche verso le località di mare o di vacanza. Attenzione anche al divieto di circolazione per i mezzi pesanti, in vigore oggi fino alle 22.
7: Mauro Zanda, GR2.
2: Cronaca, Lanzo Torinese, in Piemonte, sei ciclisti sono stati investiti volontariamente da un automobilista al termine di un litigio per futili motivi. Le vittime hanno riportato traumi e fratture, due di loro sono in ospedale in condizioni critiche. L'investitore si è poi costituito ai carabinieri che lo hanno sottoposto ai test per alcol e droga. Ancora incidenti mortali sul lavoro. Un elettricista quarantenne ha perso la vita colpito da una scarica elettrica mentre installava alcune luminarie nel territorio di Calanna, in provincia di Reggio Calabria. E ieri in tarda serata a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, un operaio di 61 anni, originario dello Sri Lanka, è deceduto all'interno di un'azienda che produce imballaggi, travolto dal ribaltamento di un pallet. Acerbi, accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi, i quattro cittadini italiani fra i 19 e i 23 anni arrestati per aver pestato a morte senza alcun motivo apparente a metà luglio un 54enne che viveva in un camper. L'ultimo saluto in forma privata a Francesco Guccini nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano. A Bologna e a Modena proclamato il lutto cittadino per la scomparsa dell'artista. La nostra inviata.
10: Un applauso accompagnato alla fine dell'ultimo saluto a Francesco. Erano pochi intimi nel cortile della loro casa qui a Pavana. La famiglia, gli amici, c'era anche il Cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, suo caro amico. Poi gli abbracci della moglie Raffaella Zuccari, con chi ha condiviso questo momento, e la figlia di Guccini, Teresa. Una cerimonia privata, così aveva espressamente richiesto il maestrone. Ora il viaggio verso Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui, nel paese. Un grande artista, per i cittadini di Pavana, uno di loro. Questo era il paese paese dei suoi nonni paterni, aveva passato qui l'infanzia, era legato a questa terra. Qui mancherà, ci dicono, ha lasciato un vuoto, la sua ironia, il suo carisma riempiva gli spazi.
11: Ha dato tanto per questo paese, che qui venivano da tutta Italia e chiedevano, anche commossi.
12: Ho voluto mangiare un chiodo a casa mia, con la figlia, era cortese, una persona magnifica. E qui a Pavana manca un gran punto di riferimento.
13: Mio papà era di destra, chi comprava il giornale portava la Repubblica. C'erano tutti questi dibattiti, i battibecchi, però alla fine vinceva l'amicizia.
3: Da Pavana, Elena Pabba, GR2.
2: È partito da Olbia il tour estivo di Jovanotti, una festa che attraversa le generazioni e che lo stesso cantante definisce una follia di cui abbiamo bisogno, con tanta musica, colori e perfino un omaggio alla Nobel sarda Grazia Deledda.
14: L'estate addosso a Olbia è difficile non sentirla e con l'arrivo dell'Arca di Loré, ultima versione del Jova Beach Party, il festeggiamento della stagione più attesa, quella del caldo, dei viaggi, dei sogni e delle vacanze, prende l'avvio in modo grandioso, perché il tour di Jovanotti non è solo un concerto, ma un viaggio carico di energia, musica e incontri, un festival che vive un giorno alla volta costruendo un luogo in tutto e per tutto da abitare.
15: Abbiamo messo in piedi una roba enorme, questa è una città che sta in piedi un giorno, per cui è un po' una follia, ma una follia bella. Abbiamo bisogno di un po' di belle follie, no?
14: Ad accendere le danze Gabri Ponte, tanto energico da aver contagiato lo stesso Jova, ma nella serata della Sardegna c'è spazio perfino per la letteratura, con un omaggio a Grazia Deledda, e poi i classici, dall'ombelico del mondo all'estate addosso, e immancabile la hit dell'estate, Buon Vento, e sul palco con Lorenzo arriva anche Alfa. Si muore. Francesco Riccardi, GR2.
2: Sport agli europei di nuoto a Parigi, brilla ancora l'Italia del fondo.
16: Gran chiusura degli azzurri d'argento nella staffetta mista in una gara spettacolare e ravvivata dalla lotta tra le nazionali più forti, Germania, Italia, Ungheria, nell'ordine, questo è il podio. Frazione d'apertura solida di Barbara Pozzobon, in seconda un'imperiosa Ginevra Taddeucci ha lanciato i nostri in testa. Marcello Guidi ha retto in terza frazione avendo a che fare con Clemet Terrasoschi pur perdendo posizioni. In ultimo l'eterno Paltrinieri a contatto con Velbrock e Bethlehem fino alla fine ha dato addirittura l'impressione di poter centrare un'incredibile rimonta d'oro. È mancato lo scatto conclusivo, ammette il capitano, comunque felice per la prestazione di squadra. Lascia Parigi con due medaglie, anche se con un po' di rammarico, ammette, per non essere riuscito a fare quello che potevo fare. Le gare in vasca al via lunedì non fanno parte dei suoi programmi. L'Italia del fondo, seconda nel medagliere alle spalle della Germania, termina con 7 podi, regina assoluta Ginevra Taddeucci. Per lei poker di medaglie, spiccano le due d'oro nella 5 e nella 10 chilometri. Manuela Collazzo, GR2.
2: E ora è il weekend inglese della MotoGP, in corso le qualifiche. Ci colleghiamo subito con Silverstone. In diretta per noi c'è il nostro inviato Luca Cesaretti. A te Luca.
17: Buongiorno dal Northamptonshire, dove si sono appena concluse le qualifiche della classe regina. La pole per il leader del mondiale Jorge Martin, lo spagnolo dell'Aprilia, che ha firmato il nuovo record del circuito bruciando per 21 millesimi Raul Fernandez, e poi Ayogura, 3 Aprilia, 3 moto di Noale davanti a tutti per la terza volta in stagione in qualifica, quarto Fabio Di Gianantonio con la Ducati, quinto Marco Bezzecchi con l'Aprilia, ancora dolorante alla spalla fratturata tre settimane fa, poi Marc Marquez in sesta posizione davanti ad Alex Marquez, al fratello. 8 moto italiane davanti a tutti, 9 nelle prime 10 posizioni. Alle 17 la sprint, lo ripeto, con Martin in pole, quarto Di Gianantonio, quinto Bezzecchi. Linea a Roma.
2: E grazie a Luca Cesaretti. Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Latiglia, coordinamento di edizione Luciano Cozzolino, in regia Edmondo Cotta e Francesco Ciafardini. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room Weekend, il prossimo GD2 alle 15.30. Da Livio Frittella, buon ascolto a tutti.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Inizia Radio 2 Music Room Weekend 13:44, quasi 45. State ascoltando Radio 2, ci seguite via radio, ma naturalmente anche in TV sul canale 202. E quando dico ci, chi intendo? Katamashi e
1: Martina Di Florio. Eccoci qui anche oggi. Cos'è? Sabato 8 agosto.
0: 8 agosto, in diretta fino alle ore 16.
1: A farvi compagnia.
0: A raccontarvi un sacco di cose.
1: Sì, oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare.
0: Oggi vi facciamo fare un viaggio anche bellissimo.
1: Sì, sì.
0: 3487 300 200, questo è il numero che potete e dovete usare per entrare in contatto con noi. Vale tutto: SMS, note audio, volete cantarci una canzone, volete portarci virtualmente da qualche parte oggi? Ecco, quello è il numero che potete e dovete utilizzare. Noi intanto iniziamo con la musica.

razzista. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: e a culo tutto il resto.
1: Francesco Guccini con L'Avvelenate. Allora, volevamo iniziare così questo pomeriggio insieme a Radio 2 Music Room, perché è difficile parlare di Francesco Guccini senza pensare a quello che ha lasciato, all'ascito che si porta dietro, alla sua voce, le sue parole soprattutto, e la capacità di dire le cose anche quando sono scomode, perché soprattutto quando sono scomode.
2: Caso.
1: Francesco Guccini ci ha lasciato questa settimana con non poche lacrime per tutti i suoi ascoltatori. Un artista super generazionale, ma non solo, un artista capace di andare oltre le generazioni.
2: Decisamente, ne ha attraversate parecchie, ma questo perché, insomma, sembrerà banale, ma quando un artista scrive bene, compone bene, arriva inevitabilmente a tutti.
1: Esatto, e soprattutto un artista che si porta dietro la capacità di raccontare l'Italia, soprattutto con le sue contraddizioni, l'amore, la politica. Un artista che aveva sempre qualcosa da dire, una posizione da prendere, quindi sicuramente capace anche di arrivare ai giovani, perlomeno. Credo che noi in Gen Z siamo molto influenzati da questo modo di raccontare la musica. Come diceva lui, e lo abbiamo sentito anche nella velenata, io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Credo che questa canzone continuerà a vivere tra, certo, le parole che abbiamo imparato e tutti i ricordi che si sono sedimentati dentro di noi, e quindi oggi vogliamo dire soprattutto grazie a Francesco Guccini.
2: A me ha colpito molto il fatto che lui, raccontando questo brano, abbia detto di aver scritto forse 100 canzoni che sono state meglio, no, dell'Avvelenata, eppure questa è di in qualche modo passata alla storia. Così, giusto per lasciarvi, se qualcuno avesse voglia di scoprire o riscoprire qualcosa di più, ci permettiamo di segnalarvi un disco che si chiama Ronin, un disco dei musici che sono, insomma, il gruppo che lo ha sempre accompagnato. E la cosa interessante è che c'è proprio Guccini che racconta la genesi di alcune delle sue canzoni più famose, così, in libertà, davanti a un microfono, prima che poi i musici, appunto, le suonino, e fa un bel racconto, sì, dell'Avvelenata. Quindi questo è anche un modo, appunto, magari per
1: recuperare anche il pre, no? La vita precedente e poi quello che si è portato dietro.
2: E poi ascoltare proprio il suo pensiero dalla sua voce. Questo, secondo me, è sempre un bel privilegio, no?
1: Sì.
2: Questo era il consiglio, diciamo, con cui abbiamo aperto questa puntata di Music Room Weekend, ma altri ve ne daremo fra poco, perché ogni fine settimana noi vogliamo viaggiare e vogliamo portarvi da qualche parte nel mondo, e vogliamo farlo attraverso la musica. Adesso, in sottofondo, qualcuno potrebbe forse aver già capito dove andiamo. Andiamo in India fra poco.

0: Brimful of Asha dei Corner Shop, un pezzo meraviglioso che ascoltiamo insieme qui a Radio 2 Music Room Weekend. Io sono Martina Di Florio con la Katamashi. Ricordatevi di scriverci al 348 7300 200, fateci sapere dove ci portate virtualmente questo weekend. Noi vi portiamo in India, lo abbiamo già ascoltato e anticipato con questo pezzo meraviglioso dei Corner Shop, che rendono omaggio niente poco di meno che una delle artiste più incredibili, una delle voci più meravigliose del panorama di Bollywood.
1: Esattamente,
0: giusto?
1: Perché oggi vi portiamo a Bollywood, stiamo parlando di Asha Bhosle. Sì. Scusateci, scusiamo preventivamente, sbaglieremo sicuramente degli accenti e delle parole e dei cognomi, facciamo del nostro meglio.
0: Ma il nostro pubblico saprà correggerci nel caso
1: 3487 300 200, note audio ben gradite,
0: confidiamo,
1: se volete
0: in voi.
1: Aiutarci a imparare l'hindi. Perché dico l'hindi? Perché oggi appunto vogliamo in India, vogliamo a Bollywood e quindi andiamo a Mumbai, che un tempo si chiamava Bombay e che è la capitale del cinema indie, perché noi sentiamo sempre parlare di Bollywood e lo associamo in automatico
0: al cinema indiano in generale.
1: Bravissima. Invece non è così, perché è appunto solo il cinema in indie, che è quello sicuramente più famoso, diciamo,
0: certo,
1: qui da noi in Occidente, però c'è anche Hollywood, Mollywood,
0: Tollywood.
1: E ognuna di queste, diciamo, definizioni indica un sistema, un mondo cinematografico in una lingua ben precisa dell'India.
0: Okay.
1: E quindi noi oggi ci concentreremo però semplicemente su Bollywood.
0: Anche perché c'è un'industria incredibile dietro.
1: Incredibile. C'è chi dice che è la prima industria cinematografica al mondo, non è esattamente così, però è da anni che è stabilmente fra, diciamo, le prime al mondo, anche perché sono 1500 film all'anno che vengono prodotti in tutta l'India. Diciamo che sicuramente Hollywood produce meno film, anche se domina il mercato,
0: cioè,
1: ma se parliamo di quantità, ragazzi, Bollywood e in generale l'India può dire la sua. E dal punto di vista musicale abbiamo scoperto delle chicche incredibili, ve le raccontiamo.

0: Chet Faker con Talk is Cheap qui a Radio 2 Music Room Weekend. Pezzone Cata.
1: Sì.
0: E oggi ci spostiamo, l'hai già anticipato, andiamo in India, ma soprattutto quella parte del cinema indiano che consideriamo, che chiamiamo Bollywood, e quindi fa riferimento a Mumbai, giusto?
1: Esattamente.
0: Perfetto, perché oggi sei tu l'esperta di questa cosa. Io però ho studiato.
1: Sono stata premiata esperta di Bollywood, ma è uno dei miei sogni, sai, andare sì. a fare un giro negli studios. Sì, mi piacerebbe
0: molto. Dopo ne parleremo, perché c'è anche la possibilità di fare questa esperienza incredibile. Sicuramente. La differenza principale poi con i film di Hollywood e quelli della tradizione cinematografica è che comunque il film di Bollywood va oltre l'essere un semplice film, no? È proprio uno spettacolo completo, cioè si può contenere azione, commedia, romanticismo, dramma,
1: anzi
0: numeri musicali soprattutto.
1: Contiene un po' di tutti i generi.
0: Ah sì,
1: cioè,
0: è una
1: caratteristica masala, come la miscela delle spezie. Esatto, però le canzoni, giustamente dicevi, sono protagoniste.
0: Esatto, cioè sono proprio uno degli elementi fondamentali del racconto. Le canzoni passano in radio, vengono pubblicate anche mesi prima, quindi è un po' un quasi il film che si rifà alla colonna sonora, no? Si ordina un po' su quella che è la colonna sonora.
1: Sì, è la prospettiva quasi opposta rispetto a quella a cui siamo abituati tradizionalmente noi quando si parla di cinema e musica, cioè la musica è il racconto, la recitazione ruota quasi
0: attorno
1: a quello.
0: Sì, sì. Cioè è una musica che poi continua a vivere, va oltre l'esperienza cinematografica. Ma vorrei aprire questo piccolo capitolo.
1: Apriamolo.
0: Con te. Parlaci un po' di questi playback singer, perché ne abbiamo ascoltata una prima. Abbiamo sentito un omaggio a una delle più grandi, però c'è questo fenomeno incredibile.
1: Sì, perché sono più famosi degli attori, playback singer. Perché? Perché sostanzialmente sono loro che cantano le canzoni, sono loro le vere star anche al di fuori della pellicola. E gli attori invece sono semplicemente gli interpreti in playback. Però la cosa interessante è che hanno una fama che a volte può essere anche superiore a quella degli attori, ma lo approfondiremo, perché ci sono altre curiosità legate a questo modo di fare musica e cinema. Intanto continuiamo con la musica, questa è Ariana Grande.

0: Mashuka Pritam insieme a Mahmood, il nostro Mahmood.
1: Il nostro
0: Mahmood. Questo è un brano che fa parte della colonna sonora di un film di Bollywood che si chiama Cocktail 2, è il sequel di un film. Fra l'altro sono state girate alcune parti, alcune scene di questo film in Sicilia, e da qui insomma la scelta della produzione indiana di coinvolgere un artista italiano e di fargli fare anche delle parti appunto in italiano, che questo è sicuramente un primo ponte fra l'Italia, esatto, e Bollywood. Il suono è insomma è il suono che siamo abituati a collegare a questo genere di film, ma con quel tocco urban in più. Non è la prima volta
1: di questa scelta
0: che
1: particolare,
0: si mischia l'urban con i suoni tradizionali.
1: Però in questo caso è molto particolare, perché comunque, cioè, Mahmood è proprio perfetto
0: esattamente
1: in questa collaborazione. Cioè, comunque porta il suo modo di fare, di cantare, super attuale, super contemporaneo,
0: super riconoscibile,
1: come dicevi tu, esatto, super urban, con queste sonorità medio orientali, mediterranee, e quindi si presta proprio naturalmente a dialogare un po' con la tradizione musicale. Un pezzo che poi è andato viralissimo, giusto?
0: Certo, leggevo che anche gli ascolti streaming di Mahmood sono schizzati alle stelle, perché naturalmente è un mercato enorme quello, certo, di Bollywood e degli appassionati del genere, tanto che in passato anche altri artisti, sì, occidentali si sono cimentati in esperimenti simili. Penso a Snoop Dogg, Sing Is King nel 2008, se vi capita andate a riascoltarvi questo brano o cercatevi il video. Una delle collaborazioni più clamorose in termini numerici è stata invece quella con Akun nel 2011, che insomma una scelta che volle proprio il regista di questo film e che ha pagato in termini di numeri. Poi
1: Kylie Minogue,
0: bravissima, Kylie Minogue, Diplo, insomma ci sono pochi.
1: Vabbè, sì, sì.
0: Ma ognuno di loro ha segnato un pezzetto di storia in queste collaborazioni inaspettate.
1: Diciamo che Mahmood è stato il primo ponte italiano.
0: Assolutamente.
1: Ci piace,
0: speriamo ne arrivino altri. Intanto ci ascoltiamo Giorgio Poi. La mia

0: Giorgio Poi con i pomeriggi in questo pomeriggio 8 agosto qui a Radio 2 Music Room Weekend. Stavamo parlando di Bollywood, stavamo raccontando anche un po' di come l'esperienza di Mahmood sia stata poi un po' un ponte per quello che è il cinema bollywoodiano. Abbiamo parlato anche di del ponte che si è creato con molti artisti occidentali, citavamo Snoop Dogg, Kylie Minogue, Diplo, ed effettivamente è un qualcosa che è iniziato anche negli anni 90, soprattutto nell'hip hop, perché negli anni 90 molti producer americani hanno iniziato a campionare vecchi vinili delle colonne sonore del cinema bollywoodiano, ed è per questo motivo che poi noi ne siamo venuti un po' a conoscenza di questo mondo incredibile, perché si campionavano i sitar, i groove funk, i cori, la psichedelia che caratterizza un po' quel genere musicale. Pensiamo a grandi producer come, vabbè, te ne cito uno incredibile, Madlib, ovviamente, che ha pescato molto spesso nel corso della sua carriera da quel repertorio, dimostrando un po' come Bollywood non solo ha influenzato il cinema ma anche e soprattutto il suono dell'hip hop.
1: Questo sì, e prima ancora storicamente penso che comunque ai suoni non di Bollywood ma della musica indiana in generale c'è stato un momento in cui avevano come dire una forte influenza anche da noi. Penso ai Beatles,
0: certo,
1: che comunque anche loro sono andati in quella direzione.
0: Revolver è un disco che pesca
1: tantissimo, esattamente, certo. Per cui subiamo da sempre il fascino della musica,
0: meno male,
1: e negli ultimi anni subiamo anche il fascino appunto dei film di Bollywood, forse proprio per queste coreografie con questi lip sync incredibili che insomma a me fanno ben sperare. Forse per questo che amo Bollywood, perché io che sono stonata come una campana, forse lì potrei anche fare anch'io l'attrice che canta nei film di Bollywood, perché tanto non canto per davvero.
0: Ma sei brava a recitare?
1: Sono brava a recitare,
0: allora
1: hanno una recitazione molto diversa da quella a cui siamo abituati noi, in verità è un altro mondo. Soprattutto sono brava a cantare in playback, guarda adesso come ti canto bene, parola dopo parola, i Foo Fighters.

0: Window, Foo Fighters, questa è Radio 2, state ascoltando Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio, anche sul canale 202 del vostro televisore. Vi ricordiamo 3487 300 200, noi vi leggiamo anche se non leggiamo i vostri messaggi in onda in questo momento, continuate a scriverci. Dove ci portate virtualmente stasera?
1: Che fate sto weekend?
0: Vale tutto.
1: Fateci sapere.
0: Dove ci volete portare? Valgono i messaggi, valgono anche le note audio. Noi vi abbiamo portato nel mondo di Bollywood, dove appunto i playback singer sono le vere star. Perché gli attori, diciamo, gli attori sono chiaramente delle grandissime star a livello nazionale, anche se i film in cui recitano magari sono recitati in una sola lingua, però sono delle star a livello nazionale, ma ancora di più lo sono le voci che interpretano le canzoni, che sono il cuore di questi film. E ci sono del, insomma, storicamente mi ha fatto ridere perché leggevo appunto che la più grande leggenda in questo campo si chiama Lata Mangeshkar probabilmente, ed è soprannominata l'usignolo dell'India.
1: Vabbè.
0: E ho pensato subito a questa cosa dei soprannomi, che evidentemente insomma sono un qualcosa che attraversa le distanze, perché noi nella storia della musica italiana abbiamo l'usignolo di Cavriago che è Orietta Berti, quindi evidentemente anche insomma i soprannomi sono simili.
1: Anche l'usignolo di Radio 2 Music Room, che la nostra Katamashi mi ha fatto prima un concertore sui Foo Fighters.
0: Memorabile.
1: Sì. Ce ne sono molte di leggende, giusto? Quindi sì. A parte Lata Mangeshkar, l'usignolo dell'India, abbiamo anche, l'abbiamo nominata prima, Asha Bhosle, che tra l'altro tra i vari fan ha anche Damon Albarn, sia dei Blair che dei Gorillaz.
0: Sì, che ci doveva essere questa collaborazione.
1: Sì.
0: E si sono incontrati, hanno anche lavorato insieme, ma poi non se ne è fatto niente, anche perché appunto Asha Bhosle è scomparsa nello scorso aprile a 92 anni. Però è stata salutata e ringraziata con molta passione proprio da Damon Albarn. Adesso però ci ascoltiamo i

0: you were only waiting for this moment to arrive.
1: Un brano meraviglioso, Blackbird dei Beatles, una coccola per l'anima in questo pomeriggio insieme a Radio 2 Music Room Weekend. Io sono sempre Martina Di Florio con la Katamasci. Oggi vi abbiamo portati in India con in particolare il tema Bollywood delle colonne sonore, dei playback singer. C'è tanto ancora da dire, ma intanto voi scriveteci al 3487 300 200, facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo insieme.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica. 2-2.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Perché dottor Scotti?
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese con qualche isolato temporale ancora possibile sulle Alpi orientali. Domani nuovo consolidamento dell'alta pressione e quindi cielo in prevalenza sereno sul paese con nubi confinate ad Alpi e Prealpi con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica con rovesci e temporali più probabili lungo la Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana e fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Chris Sarandi, Good Old Days, state ascoltando Radio 2, sono 3 minuti dopo le ore 14 in questo sabato 8 agosto, in diretta con voi ci sono io Katamashi, con me Martina Di Florio, saremo insieme a voi fino alle ore 16, ci potete vedere sul canale 202 del vostro televisore, non perderei questa occasione anche se non ci siamo vestite in stile Bollywood, avremmo potuto per coerenza con la puntata e col racconto che vi stiamo
1: facendo. Ma fa troppo caldo, però comunque vi portiamo virtualmente lì, teletrasportiamo tutti insieme, ma soprattutto vorrei sapere, cara Kata, se io volessi fare la comparsa in un film di Bollywood, che ne so, magari me ne vado in viaggio lì a Mumbai, posso farlo?
0: Certo che puoi, e questa è una delle esperienze che sono anche diventate più popolari fra i turisti occidentali. Si tratta però di un vero e proprio giorno di lavoro.
1: Okay.
0: Cioè ci sono molte agenzie specializzate in figuranti e comparse, spesso cercano proprio volti occidentali. Fra l'altro ci sono diversi ragazzi, giornalisti che negli anni hanno fatto queste esperienze, hanno scritto anche dei libri, hanno fatto dei reportage. Quindi se volete fare la comparsa in un film di Bollywood, sappiate che è possibile, dovete andare agli studios che si chiamano Film City. Quindi nome omen.
1: Beh,
0: più chiaro di così non può essere, e potete cercare qualcuno che si occupa del casting e mettervi in nota. Se siete fortunati, se andate nel momento giusto quando cercano qualcuno che ha le vostre caratteristiche, potreste ritrovarvi in un film di Bollywood. Io vorrei farla tantissimo la comparsa.
1: Beh, anch'io, sarebbe incredibile.
0: Ballando anche, perché cioè facendo anche le coreografie.
1: Ci proviamo, secondo me ci contattano.

0: Andrea Laszlo De Simone con Vivo è sempre una coccola, una carezza nel pomeriggio di Radio 2 Music Room Weekend. Io quando sento la voce di Laszlo De Simone mi sciolgo, Cata, mi sciolgo
1: come neve al sole,
0: come un ghiacciolino, è proprio una coccola, è incredibile. Stavamo parlando però di India, di Bollywood, e la Cata fuori onda mi raccontava di un aneddoto molto particolare, perché effettivamente poi vedi come il cinema bollywoodiano cioè va dall'altra parte del mondo e arriva anche non troppo lontano da noi, giusto?
1: No, arriva in Svizzera.
0: Okay.
1: Questo perché un regista fra i più famosi della storia di Bollywood, che si chiama Yash Chopra, ha deciso di girare molte delle scene d'amore romantiche più importanti dei suoi film, che erano veramente super campioni di incasso al botteghino, proprio nella zona di Interlaken in Svizzera. E questo ha fatto sì che per diversi anni generazioni di coppie in luna di miele indiane scegliessero proprio la Svizzera per andare a vedere i luoghi in cui si sono svolte le scene più iconiche dei film a cui erano affezionate, così tanto che ha ricevuto diversi premi questo regista dalla Svizzera, e addirittura c'è una statua dedicata a Yash Chopra in una zona di un lago che, insomma, lui aveva raccontato che veniva considerato il Chopra Lake.
0: Ah, beh,
1: quindi abbiamo proprio un impatto concreto sul turismo della Svizzera grazie a Bollywood, che sono due mondi apparentemente molto lontani e invece, per qualche strano mistero, si sono uniti. Era molto appassionato di montagna Yash Chopra e ha deciso che quella era la cornice ideale per le sue scene, sempre con canzoni e coreografie, scene d'amore in particolare.
0: Beh, molto interessante, sarà anche contento il turismo svizzero.
1: Sì, decisamente,
0: per questo.
1: Decisamente. Allora, vi abbiamo portato con noi in India per parlare di Bollywood, fra poco invece vi porteremo in un altro mondo altrettanto magico, quello del cinema, ma prima ci ascoltiamo le Cat's Eye.

0: Where is my mind dei Pixies qui a Radio 2 Music Room Weekend. Siamo rientrate sempre noi, Martina Di Florio, Catamasci, vi abbiamo portato per questa prima parte di trasmissione in India, Bollywood, e direi di chiudere anche il discorso con quello che poi sarà il filone della seconda parte del nostro pomeriggio insieme, e cioè il cinema e le colonne sonore in generale. Uno dei compositori che ha segnato la musica del cinema bollywoodiano è sicuramente Raman. In realtà famosissimo perché ha portato un po' questa cultura nel mondo, quindi è arrivato anche a noi, perché la consacrazione mondiale di questo compositore incredibile, che mescola un sacco di sonorità dal jazz all'elettronica al pop rock, insomma un po' di tutto, è arrivata nel 2008 con Slumdog Millionaire di Danny Boyle,
1: che noi conosciamo come The Millionaire,
0: capito?
1: Una traduzione bizzarra dal titolo originale, però da noi è conosciuto così il film.
0: Questa colonna sonora gli è valsa due premi Oscar nella stessa notte, cioè miglior colonna sonora e miglior canzone originale, ed è diventato il primo compositore indiano a riuscirci. Proprio per questo è un po' soprannominato il Mozart di Madras. Diciamo che la musica di Bollywood dopo Raman è arrivata in tutto il mondo ed è iniziata ad essere anche ascoltata un po' in tutto il mondo. Quindi oggi, cari ascoltatori, direi che possiamo collegarci ad un tema particolare che già durante la settimana abbiamo sentito, no? Affrontare, perché si parla molto di cinema.
1: Certo, perché durante la settimana ovviamente Music Room non vi lascia soli, anzi ci sono Silvia Boschero e Simona Bianchi che vi accompagnano proprio dal lunedì al venerdì, e anche loro si occupano spesso di cinema, quindi oggi ci siamo anche un po' ispirate a loro, possiamo dirlo. Però vi volevamo chiedere: quale film non sarebbe lo stesso senza quella colonna sonora lì? 3487 300 200.

0: Mace e Salmo con Cattive Abitudini, l'accoppiata perfetta qui su Radio 2 Music Room Weekend. Per questo pomeriggio insieme vi abbiamo chiesto quale film non è lo stesso senza la sua colonna sonora. Quindi quali sono le vostre colonne sonore del cuore, quelle preferite? Ricordate di mandarcele al 348 7300 200, e mi raccomando, perché io e la Cata non lo faremo oggi, vi risparmiamo, ma voi potete assolutamente mandarci messaggi vocali e cantarle.
1: Esatto, mi piace così il plurale, perché tu invece sei intonatissima, quindi tu potresti, ma sei gentile verso di me, verso anche il pubblico. E gli ascoltatori di Radio 2 come sempre sono preparatissimi, perché al 3487 300 200 ci stanno arrivando le prime segnalazioni. Abbiamo Ghost: senza la sua colonna sonora non sarebbe lo stesso film, e questo effettivamente Ghost è un film abbastanza iconico. Nuovo Cinema Paradiso,
0: ha ragione, capolavoro meraviglioso, giustamente non sarebbe lo stesso senza la colonna sonora del grandissimo Ennio Morricone.
1: Philadelphia con Streets of Philadelphia, è vero, ce ne sono diverse, ma devo dire che questo è un tema che affascina tantissimo anche giornalisti ed esperti che si cimentano con le classifiche. Perché
0: certo,
1: esiste proprio una classifica dei 10 temi più riconoscibili della storia del cinema. Cosa rende questi temi particolarmente riconoscibili? Quello che secondo gli studi di marketing musicali si può definire come il logo sonoro. Cioè bastano dai 2 ai 5 secondi perché il cervello riconosca alcuni di questi temi e li colleghi subito al film.
0: O a un personaggio
1: del film. Nella classifica naturalmente c'è Star Wars, c'è Lo Squalo, c'è Il Padrino. C'è Mission Impossible, c'è 007, naturalmente James Bond, Tim, questo insomma è
0: lo
1: abbastanza...
0: Vuoi accennare?
1: No, grazie. Cioè vorrei, ma non lo farò, perché sicuramente è meglio andare avanti con queste classifiche. Anche perché stiamo già sentendo in sottofondo il prossimo brano, è un brano che vi consigliamo di ascoltare con grande attenzione, Kavinsky insieme ad Angèle. Questa si chiama Night Call.

0: Angel con Night Call qui su Radio 2 Music Room Weekend. Tra l'altro, parlando di colonne sonore, questo pezzo, a parte che vogliamo anche costruire un momento meraviglioso perché Kavinsky ci ha lasciato lo scorso 28 luglio, ma questo pezzo è stato utilizzato nella sequenza iniziale del film Drive con Ryan Gosling, quindi
1: torna perfettamente col ragionamento che stiamo facendo. Stiamo parlando di colonne sonore, ma hai detto Drive, guardo l'ora, andiamo veloci su strade e autostrade perché arriva l'onda verde.
2: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.58, apriamo in A1 in Campania tra Caianello e Capua in direzione Napoli, dove il tratto è stato chiuso per un incidente tra un camion e 5 auto. Si registra inoltre il traffico bloccato con 8 km di coda. Si segnalano altri 3 km di coda a partire da San Vittore e si consiglia l'uscita anticipata a Cassino. Tratto chiuso anche in A14 in Emilia Romagna tra Faenza e Forlì in direzione Ancona per un incidente tra 5 auto. Traffico bloccato con 1 chilometro di coda. Si registrano 3 km di coda in uscita a Faenza e si consiglia l'uscita anticipata a Imola. Segnaliamo un altro tratto chiuso, questa volta per incendio, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli in Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. Ci spostiamo in A23, segnalate code di 7 km per traffico congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Infine andiamo in A8, Milano-Varese in Lombardia, tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Un veicolo in fiamme provoca 4 km di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: Di sombre, qui stiamo facendo il karaoke qui a Radio 2 Music Room Weekend, ma ve lo risparmiamo, quindi è solo per pochi letti, è solo per me. La Cata sta dando il meglio
1: spettacolo.
0: Di sé, sì, sta dando negativo. Spettacolo, ma anche voi state dando spettacolo, perché ci stanno arrivando un sacco di messaggi con le vostre colonne sonore preferite. C'è chi cita Highlander con il grande Freddie Mercury, Alessandra cita Rocky, beh, meravigliosa.
1: Pianista sull'oceano,
0: Dirty Dancing, molti citano anche Psycho e sono molto contenta, perché si riallaccia benissimo al tema dei loghi sonori di cui parlavi prima, nel senso che è un tema che proprio ti richiama a quel momento,
1: quell'immagine. Cioè, ti riporta subito di fronte a un fotogramma o comunque a una scena. E vi abbiamo chiesto al 3487 300 200 anche di cantare, di accennare i temi se volevate, ed è arrivata qualche nota audio come questa.
2: Ciao ragazze, allora io a dire il vero ne ho due. Uno che è iconico, The Blues Brothers, senza la sua colonna sonora non sarebbe diventato The Blues Brothers.
0: Grazie.
2: E un altro un pochino più di nicchia che è Furio con David Bowie, che se non avessi avuto la colonna sonora di Sakamoto forse non avrebbe reso in uguale maniera. Ciao ciao, Sonia da Roma.
0: Ciao Sonia, grazie di questo contributo meraviglioso.
1: Perché gli ascoltatori di Radio 2 sono preparatissimi,
0: lo dicevo
1: anche
0: molto
1: fuori onda. C'è arrivata anche un'altra nota audio.
3: Assolutamente. Buon pomeriggio ragazzi. Beh, credo che la colonna sonora più tra le più distintive perlomeno sia quella dello Squalo 1, l'originale, The Jaws. Basta quell'intro, quella musichetta con lo stacchetto per far capire che ci sarà qualcosa che non va assolutamente bene per i bagnanti.
1: Diciamo che questa è una cosa che ha accompagnato intere generazioni.
0: Due
1: no,
0: note
1: in spiaggia
0: bastano.
1: E se partono quelle due note ti guardi subito intorno con circospezione in qualche modo. Questo perché però? Perché funzionano così bene questi loghi sonori? Perché c'è una vera e propria psicologia della colonna sonora. Ed è quella che vi racconteremo fra poco, no? Prima ci ascoltiamo invece Ta Supreme.

0: da Supreme con Blunt & Swishland qui a Radio 2 Music Room Weekend. Intanto continuano ad arrivarci i vostri messaggi, si parla sempre di colonne sonore, continuate a scriverci al 348 7 300 200, continuate a mandarci i vostri vocali e perché no magari cantatecela la colonna sonora, perché siamo molto curiose di ascoltarvi. Qui comunque vanno per la maggiore tutte le colonne sonore di Ennio Morricone.
1: Di Morricone,
0: beh, giustamente.
1: C'era una volta in America, abbiamo insomma il Carillon di Morricone come logo sonoro proprio, abbiamo anche il Laureato, insomma.
0: Sì, sì, e ce ne sono un po', soprattutto come dicevamo prima, che fanno da loghi sonori per riconoscere un film o anche un personaggio. Ci parlavi prima che è un qualcosa, esatto, sì. Un qualcosa di studiato.
1: Sì, viene studiato da tutti gli esperti di neuroscienze, non solo dagli psicologi, perché la cosa certa è questa, che non vediamo mai un film in modo neutro. La musica guida le nostre emozioni mentre guardiamo un film e quindi influenza di conseguenza il significato che noi attribuiamo a quello che stiamo vedendo o a quello che appunto sta per succedere. La musica in pratica aiuta a capire come una situazione deve essere interpretata, guida lo spettatore in una direzione ben precisa, e sono stati fatti tanti esperimenti per dimostrarlo, come mostrando lo stesso identico filmato ma cambiando la musica. Quindi se lo stesso filmato aveva una colonna sonora romantica, i due personaggi venivano in automatico dal cervello degli spettatori percepiti come due innamorati. Con la musica inquietante invece lo spettatore aveva la percezione che fra quella coppia lì, in quel filmato lì, stesse per succedere
0: ci fosse
1: qualcosa
0: una tensione
1: di brutto. Le immagini non cambiavano mai, cambiava soltanto la musica. Questo perché il cervello decide prima degli occhi.
0: Incredibile.
1: Questa è la conclusione a cui sono arrivati appunto psichiatri, psicologi ed esperti di neuroscienza. Noi intanto, a proposito di musica, ci ascoltiamo Rachel Chinuri. Questa è One Song Away From Crying.

0: One Song Away From Crying su Radio 2 Music Room Weekend. Intanto continuano ad arrivarci i vostri messaggi al 348 7 300 200. Ci citano il grande Nino Rota per tutti i film
1: di Fellini,
0: esatto,
1: certo,
0: con Federico Fellini. Ma ci scrivono da Treviso: come non citare la colonna sonora del Ciclone di Leonardo Pieraccioni? E beh, indimenticabile. Grazie Christian. Ma arrivano anche le note audio, sentiamone una.
2: Di sicuro Il tempo delle mele, senza quella canzone non sarebbe lo stesso.
0: È vero.
3: Dreams are my reality.
1: Certo, ovviamente, ovviamente.
0: Chi non ha dato il primo bacio sulla colonna sonora del tempo delle mele?
1: Io, ad esempio, ma non capisco perché tu abbia questo ricordo, perché generazionalmente non è un film che dovrebbe far parte della tua adolescenza.
0: Ma sai che non lo so, l'ho recuperato dopo e ho recuperato tutti i film a ruota, quindi anche quando lei cresce, cioè proprio gli ultimi film.
1: Tutta la saga del tempo delle mele.
0: Una saga migliore di Twilight. Posso
1: e
0: dire.
1: Il tuo primo bacio è stato così, col Walkman,
0: sì,
1: la canzone
0: su Reality.
1: Sì, è stato così.
0: Sì, ma non diciamo troppo, non diciamo troppo. Poi in separata sede ti racconto.
1: Va bene. Intanto voi continuate a scriverci 3487 300 200. Vi stiamo chiedendo qual è la colonna sonora che preferite, ma anche quale film non sarebbe lo stesso senza quella canzone lì, senza quel suono lì. Fatecelo sapere, ma soprattutto potete fare come abbiamo appena fatto io e Martina, che
0: certo,
1: abbiamo così accennato leggermente il tempo delle mele. Siamo curiosi anche di sentire e ascoltare le vostre voci. Qui continuano ad arrivare, diciamo, comunque il pubblico di Radio 2 ha votato Ennio Morricone.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Perché praticamente il 90% dei vostri messaggi ci segnala colonne sonore diverse, film diverse, ma sempre con la firma del maestro
0: Morricone.
1: Ennio Morricone.
0: Sì, sì, come scrive Maria Chiara, incredibile le musiche di Morricone per La corrispondenza. Quindi comunque anche su film diversi Morricone,
1: certo,
0: è universalmente riconosciuto. Ma adesso ci ascoltiamo tutti insieme Iggy Pop.

0: Last for Life, Iggy Pop, questa è Radio 2, stiamo parlando di colonne sonore, stiamo parlando di cinema e questo brano fa parte della colonna sonora di Trainspotting. Fra l'altro questo brano ci serve proprio per introdurre un altro tassello del nostro discorso, la scelta che i registi fanno quando si tratta di scegliere la colonna sonora del film, perché ci sono modi di lavorare molto diversi fra di loro. Ogni regista, c'è chi lavora prima sulla musica, chi invece sceglie di lavorare a posteriori sulla musica.
1: Esatto, in funzione
0: chi coinvolge dei compositori, chi usa dei brani editi.
1: Per esempio, visto che i nostri ascoltatori sono così appassionati di Ennio Morricone, il sodalizio Sergio Leone Ennio Morricone funziona benissimo. Perché? Perché Sergio Leone chiedeva a Ennio di comporre la musica prima delle riprese. Poi sul set gli attori recitavano ascoltando già la colonna sonora proprio dagli altoparlanti. Clint Eastwood infatti racconta che questo metodo cambiava proprio completamente il ritmo della sua della recitazione, perché la musica non accompagnava le immagini, ma erano, come dire, le immagini a seguire effettivamente la musica. E questo secondo me racconta perfettamente perché questa accoppiata diciamo ha funzionato poi nell'era cinematografica così bene, ed è probabilmente il motivo di questo grande successo. Poi c'è anche Quentin Tarantino, che è famoso per scegliere molte canzoni. La musica non accompagnava le immagini, ma erano, come dire, le immagini a seguire effettivamente la musica. E questo secondo me racconta perfettamente perché questa accoppiata diciamo ha funzionato poi nell'era cinematografica così bene, ed è probabilmente il motivo di questo grande successo. Poi c'è anche Quentin Tarantino, che è famoso per scegliere molte canzoni prima ancora di iniziare le riprese.

0: Levante con Malia qui a Radio 2 Music Room Weekend. Stiamo parlando di cinema, di colonne sonore, di cinema senza la colonna sonora, di colonna sonora senza cinema, insomma un bel calderone. E soprattutto ci stanno arrivando un sacco di messaggi. Giustamente molti dei nostri ascoltatori ci citano, e vabbè, il grandissimo Dario Argento con Profondo Rosso, con la musica dei Goblin.
1: È anche quello logo sonoro.
0: Logo sonoro, assolutamente.
1: Un brividino se ascolti anche solo quattro note, ti viene.
0: Ti viene per forza. E poi anche Dirty Dancing. Io non potrei immaginare Dirty Dancing senza tutte le canzoni che lo accompagnano. E beh, è vero.
1: Certo.
0: Na, na, na, na, na. Mamma mia, il volo dell'angelo. Quante volte ci ho provato. Mai riuscita. Comunque, parlando di registi e di accoppiate, un'altra incredibile è quella Christopher Nolan, Hans Zimmer, che diciamo lavorano insieme fin dalle prime fasi di scrittura. Spesso Zimmer riceve proprio il copione incompleto, inizia a comporre ancora prima che il film venga girato, tant'è che ha scritto la colonna sonora di Interstellar senza sapere che fosse un film sullo spazio, ma solo un film su un rapporto, no? su un amore, su un rapporto padre-figlio, insomma. Quindi comunque è riuscito a restituirci un'essenza incredibile, anche senza sapere che si parlasse di buchi neri in qualche modo.
1: Questi sono i processi creativi, che sono sempre affascinanti. Voi continuate a scriverci al 3487 300 200. Noi intanto vi vogliamo portare insieme a Radio 2 a Lamezia Terme per la 14ª edizione del Color Fest 2026, intitolato quest'anno Summer on a Solitary Beach, quindi un riferimento e un omaggio dichiarato a Franco Battiato. Il festival inizia fra qualche giorno, inizia l'11 agosto, 11, 12 e 13 agosto.

queste sono le date per appunto andare alla Lamezia Terme e usufruire di tanta ottima musica, una lineup molto molto interessante. Stiamo sentendo anche già in sottofondo un gruppo che farà parte proprio di questo festival, loro sono gli Yin Yin, questa è Takahashi Timing.

Trashy Timing, Ying Ying, band olandese che contamina con un po' di Asia il suo tocco elettronico e che potrete ascoltare il prossimo 12 agosto alla Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme all'interno del Color Fest 2026 in questa 14ª edizione che si intitola Summer on a Solitary Beach, di cui Radio 2 è felicemente media partner. Adesso però guardo l'ora, sono quasi le 15:30, quindi dobbiamo dare spazio all'informazione, ci ascoltiamo insieme il GR2.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Le vittime di Massinelle sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, ha scritto il presidente Mattarella in occasione del 70° anniversario della tragedia in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. Il capo dello Stato, rendendo un tributo agli emigrati italiani che persero la vita, ha chiesto che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Per Giorgia Meloni, ricordare Massinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran. I mediatori lavorano all'accordo fra Oman e Teheran, resta il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. La corrispondente da Istanbul.
3: L'Iran ribadisce di avere il pieno controllo sullo stretto di Hormuz e un missile ha colpito navi in transito degli Emirati Arabi senza causare danni. Il portavoce dei Pasdaran afferma che la riapertura di Hormuz dipende dalla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e non è quindi legata ai negoziati tra Iran e Oman. Il presidente Pezeshkian afferma che Teheran è favorevole al dialogo ma non si lascerà costringere alla resa. Intanto si infiamma la penisola arabica, sono riesplosi gli attacchi degli Houthi contro le milizie governative filo saudite. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi ieri alla Mecca. Le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta. Il patto ha un'importante portata simbolica proprio mentre le milizie sciite degli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filo saudite. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
2: In Italia adesso a Lanzo Torinese in Piemonte sei ciclisti investiti volontariamente e feriti da un'automobile al termine di un litigio per futili motivi. Il servizio di Barbara Di Palma.
4: Un automobilista che poi si è costituito ai carabinieri, un pensionato di 70 anni, li ha sorpassati suonando in maniera continua il clacson. A quel punto uno dei ciclisti avrebbe alzato le braccia al cielo in segno di disappunto e lì è cominciata la follia. Pare che l'automobilista abbia inchiodato, messo la retro e colpito una prima volta il gruppo dei ciclisti. Quando poi alcuni di loro hanno provato a inseguirlo perché lui si era dato alla fuga, ha fatto un'inversione a U, sempre secondo la prima ricostruzione, e li ha investiti volontariamente. Quattro di questi ciclisti sono stati trasportati in ospedale, due si trovano a San Giovanni Bosco, non sono gravi, altri due sono stati trasportati in elicottero alla CTO, hanno riportato fratture multiple, traumi importanti, ma non sono in pericolo di vita. L'uomo si è costituito, adesso si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il capo di imputazione molto probabilmente sarà quello di tentato omicidio stradale e lesioni stradali aggravate.
2: Ancora caos, disagi e incertezza all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, dove lo spazio aereo è stato nuovamente chiuso per l'emissione di cenere dell'Etna nell'atmosfera, dovuta anche all'apertura di una nuova bocca eruttiva. La stabilità dei venti determina il mantenimento delle attuali restrizioni in arrivo in partenza dallo scalo catanese fino a cessate esigenze. Straordinario ritrovamento archeologico a largo delle coste siciliane, individuato delitto di epoca romana, presumibilmente databile fra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, a circa 3 miglia da Mazara del Vallo, a una profondità di 46 metri. Sul fondale centinaia di anfore, due ceppi d'ancora in piombo e un'altra struttura dello stesso materiale. Il ministro della Cultura Giuli parla di una delle più importanti scoperte subacquee degli ultimi anni. All'Aquilonia Jazz Fest stasera il compositore, cantante e chitarrista argentino Diego Moreno presenterà lo spettacolo Tango Moreno, un progetto che fonde tango, jazz e musica contemporanea.
5: Da Buenos Aires alla Campania, dove vive da oltre 30 anni, Diego Moreno ha collaborato a lungo con Fred Bongusto, ma anche con Tony Esposito, Enzo Gragnaniello, Peppino Di Capri, dando vita a un linguaggio originale che unisce i ritmi dell'Argentina al nostro sound del sud. Diego Moreno, che spettacolo sarà quello di stasera ad Aquilonia?
6: Questo progetto vuole in qualche modo essere un ponte musicale, quindi è molto concreto, non è solo musica, ma è anche storia di emigranti che in qualche modo hanno creato l'argentinità e hanno partecipato alla genesi del tango argentino.
7: Wow.
5: Un progetto che intreccia tango, jazz e musica contemporanea in un percorso artistico accompagnato da eccellenti musicisti e da una coppia di ballerini maestri di tango argentino.
6: Nel mio percorso ho la gioia di condividere alle volte il palcoscenico, ma anche i progetti con grandi musicisti italiani e non solo. In primis Fred Bongusto. Per oltre 15 anni, parallelamente alla mia carriera da solista.
5: Maurelia Carafa, GR2.
2: Sport, tuffi dalle grandi altezze agli europei di Parigi, Elisa Cosetti è argento nella prova individuale femminile dai 20 metri. Più tardi toccherà anche ad Andrea Barnabà nella gara maschile. La linea torna a Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Mars con Oh My Soul qui a Radio 2 Music Room Weekend. Siamo rientrate, la domanda è sempre la stessa: qual è la vostra colonna sonora preferita o la colonna sonora senza la quale magari il film non sarebbe stato lo stesso? Intanto continuano ad arrivarci messaggi: Flash Dance, La vita è bella, giustamente tutto quello che ha fatto Danny Elfman, vabbè, ma qui parliamo di un compositore che ne ha composte più di 100. E poi ci sono i musicisti che fanno i registi, perché prima giustamente ricordavamo Francesco Guccini, Ligabue con Radio Freccia, dove ha recitato anche lui, anche Guccini.
1: Eh sì, infatti Marco da Varese ci ribalta un po' la prospettiva e insieme cerca quasi di chiudere un cerchio. Adesso però vi torniamo a chiedere, visto che insomma il sabato e la domenica magari avete più occasione di fare qualcosa di particolare, vi chiediamo, come facciamo tutte le settimane virtualmente, dove ci portate questa sera? 3487 300 200, vale tutto, potete portarci a cena, potete portarci a vedere un tramonto, potete portarci, come vogliamo fare noi ad esempio, all'abbazia di Cerrate a Lecce martedì 18 e venerdì 21 agosto per una iniziativa che rientra nel calendario delle Sere Fai e si chiama Astronomi per una notte. Quindi adulti, bambini, chi ama stare con lo sguardo all'insù a cercare le stelle, i pianeti, le costellazioni, a scoprire la luna, può farlo insieme a degli esperti. Martedì 18 agosto e venerdì poi 21 agosto ci sono, diciamo, due momenti. Una prima parte è una vera e propria visita,
0: certo,
1: all'appunto
0: all'abbazia
1: di Cerrate. Siamo in un contesto comunque incredibile, come sempre accade quando si parla delle iniziative del FAI. Dopodiché mappe stellari, miti e leggende, vi saranno raccontate tutte queste cose sempre molto affascinante, e poi il pubblico passerà all'osservazione telescopica per scoprire i dettagli dei corpi luminosi. Guarda, abbiamo anche i Portishead in sottofondo che mi sembrano la colonna sonora migliore per ricordarvi questa iniziativa Astronomi per una notte.

0: Red con Sour Times qui a Radio 2 Music Room Weekend. Vi abbiamo fatto un sacco di domande oggi e state rispondendo prontamente. La prima è: dove ci portate questo weekend? E la seconda: la vostra colonna sonora preferita. Direi che abbiamo risposte per tutto, sì. Ad esempio Maria Grazia da Genova ci scrive: vi porto in Val Ferret sopra il comune, sopra Courmayeur, a prendere un aperitivo al circolo di golf più elegante di sempre. Beata te, Maria Grazia,
1: ci fa piacere, ci vestiremo bene per venire a prendere questo aperitivo con te, quindi vi chiediamo 348 7300 200, se volete portarci virtualmente da qualche parte, noi siamo pronte a viaggiare quantomeno con la fantasia.
0: Esatto, e a proposito di colonne sonore, qui ci scrivono giustamente, ci ricordano l'accoppiata David Lynch Angelo Badalamenti, certo. Che è stata una collaborazione quasi telepatica, che ricordiamo in particolare per il tema di Laura Palmer. Beh. Vabbè, è stato fatto proprio la storia del cinema, non da uno spartito già scritto, ma da una conversazione proprio fatta per immagini, nel senso che Lynch si è seduto accanto a Badalamenti al pianoforte, gli ha raccontato un po' di cose, gli parlava un po' di cosa vedeva, una stanza vuota, una luce blu, sai, poi Lynch era particolarissimo,
1: ci sapeva fare poco con le descrizioni, no? Poco, ma
0: un genio,
1: poco.
0: Un genio, uno degli ultimi grandi geni contemporanei. E poi giustamente Badalamenti si lasciava trasportare da queste visioni che aveva Lynch nel mentre, e quindi così è nata la colonna sonora di Laura Palmer.
1: E anche lì potremmo dire di Twin Peaks che c'è proprio un logo sonoro anche, certo, in quel caso, cioè sono loghi sonori tutte quelle tracce, per cui ascoltandone anche solo pochi secondi la nostra mente corre subito al film e magari anche a una scena, a un momento, a un fotogramma particolare, perché poi c'è anche tutto un altro tema che riguarda le canzoni che a volte diventano più famosi dei film. Quali sono secondo voi? 3487 300 200. Noi intanto ascoltiamo Juliette.

0: Gioglie, questa è Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend in diretta con voi fino alle 16. Abbiamo poco più di 10 minuti da passare insieme. 3487 300 200, vi abbiamo chiesto virtualmente dove portate me e Martina questa sera, e devo dire facciamo cose molto diverse. Abbiamo già preso un aperitivo in un golf club molto elegante, e poi invece Daniele e Roberto ci portano alla festa dell'amicizia della borgata Serreville di Crissolo. Una famiglia del borgo mette a disposizione il prato, i tavoli, le sedie e molto altro, e gli abitanti villeggianti del luogo portano cibo, si condivide tutto insieme in semplice vicinanza e cordialità. Vi portiamo qui, venite,
1: che bella
0: siamo già lì, portiamo una bottiglia di vino e qualche bicchiere,
1: assolutamente,
0: no? Noi portiamo quello,
1: sì quello lo abbiamo sempre,
0: quello non può mancare,
1: siamo sempre pronti. Parlavamo.
0: Sì, no,
1: c'è
0: vai.
1: Un altro, c'è
0: no, lo leggiamo dopo, vai.
1: Ah, no, eccola, Luisa. Ciao ragazzi, io vi porto in turno Croce Rossa 118.
0: Grazie, siamo sull'attenti, pronte a fare le volontarie.
1: Assolutamente, siamo a disposizione. Intanto parlavamo di colonne sonore, ma anche di colonne sonore che hanno venduto quasi più del film.
0: Certo.
1: Incredibile, ci sono ovviamente casi incredibili, tra cui, tra gli esempi più celebri, Saturday Night Fever con le canzoni dei Bee Gees. Lì si è proprio distaccato quasi dalla parte cinematografica, e un pezzo che ha venduto oltre 40 milioni di copie, diventando una delle colonne sonore più vendute della storia.
0: Beh, quante milioni di copie?
1: 40.
0: Ho perso qualche zero. Mentre
1: 40 milioni di copie. Abbiamo anche The Bodyguard, vabbè.
0: Beh, certo.
1: Che poi l'ha rifatta da Dolly Parton.
0: Certo,
1: giusto?
0: Canzone originale Dolly Parton, portata poi al successo da Whitney Houston, con Dolly Parton che ha sempre detto: ma io non sono gelosa, perché comunque la canzone è mia, i diritti sono miei, e sono molto contenta che invece questa canzone venda così tanto. Ed effettivamente, come darle torto?
1: Eh certo. Ci ascoltiamo Karol G e Manu Chao.
2: Salita del volo con destino alla

0: Manu Chao qui a Radio 2 Music Room Weekend al 3487 300 200. Ci state scrivendo delle vostre colonne preferite, ma anche delle colonne sonore che hanno venduto più del film, perché giustamente ci sono casi in cui la colonna sonora ha avuto un successo superiore al film che le accompagnava. Citavamo prima La febbre del sabato sera, che ha venduto 40 milioni di copie, anche The Bodyguard. Ovviamente i nostri ascoltatori ci ricordano Purple Rain.
1: Questo è un esempio proprio clamoroso.
0: Clamoroso.
1: Purple Rain in automatico non viene in verità associata
0: al
1: a un film.
0: Anzi,
1: se fermi 10 persone per strada e gli chiedi cos'è Purple Rain,
0: disco,
1: ti diranno
0: assolutamente.
1: Il disco, parleranno appunto di Prince.
0: Poi abbiamo Dirty Dancing con 20 milioni.
1: Beh.
0: Titanic ovviamente con 30 milioni. E ancora
1: Titanic, chiaramente.
0: Anche lì.
1: Esatto, la
0: sto
1: scena
0: volando,
1: esattamente.
0: Sto volando, Jack.
1: My Heart Will Go On, Celine Dion, e quello è passato veramente alla storia. Per, pensa, una canzone e un'immagine ben precisa che ha attraversato veramente tante generazioni.
0: Tutto, tutto. Citatissima e mematissima, tra l'altro.
1: Esatto.
0: E poi ovviamente abbiamo Grease e Il Re Leone con oltre 15 milioni. Ovviamente sono tutti numeri da record, ma ci sono anche i compositori più
1: da record
0: della storia degli Oscar, tipo John Williams,
1: che è il compositore vivente con il maggior numero di candidature all'Oscar, perché ha avuto 54 nomination, ha vinto 5 Oscar, ma soprattutto la caratteristica è che è l'unico che è riuscito ad essere candidato agli Oscar in 7 decenni diversi, quindi un record veramente praticamente irripetibile. Ma abbiamo parlato nel corso della trasmissione di tante colonne sonore sue: Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park, insomma 54 nomination non arrivano così.

0: 07 in the waiting line qui a Radio 2 Music Room Weekend. Insomma, siamo addirittura d'arrivo.
1: Chiudiamo morbide con questo brano.
0: Chiudiamo morbide come questo pomeriggio fatto di colonne sonore, di cinema, da Bollywood a Hollywood, insomma tutte un po' le colonne sonore. Prima citavo Grease, infatti tra l'altro oggi ricorre anche l'anniversario della scomparsa di Olivia Newton-John, e ci lascio ovviamente famosissima non solo per Grease, ma sicuramente è un film che l'ha resa iconica,
1: di sicuro. Esatto. Se vi siete persi qualcosa, riascoltateci su Rai Play Sound. Noi salutiamo e ringraziamo Matteo Tarquini, che ha seguito la parte della regia visual in quel di Roma. Salutiamo e ringraziamo Davide, Enrica e Alessandro, che sono sempre con noi. E noi, cara Martina, torniamo domani in diretta, sì, come tutti i fine settimana alle 13.45. La linea adesso a Radio 2 Lounge è a Jody Alivernini.
0: Ciao!
2: Sono le 16. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Radio 2 Lounge.
3: Le 16 in punto, Radio 2 Lounge con Jody Alivernini per le prossime ore fino alle 19 su Radio 2. Vi terrò compagnia e non sono sola, in regia come sempre c'è il boss Luca Cucchetti. Alla parte tecnica vado a salutare Riccardo Bruno e ovviamente i nostri curatori preziosi, quindi Linda Critelli e Pietro Lucchetti, ma saluto anche la coppia Martina Di Florio e Catamasci che ci ha accompagnato fino a qui. Il pomeriggio è lungo fatto di musica, la musica di Radio 2 e di viaggi, perché vi immagino proprio così, in autostrada, magari destinazione mare, montagna, lavoro. 3487 300 200, da dove ci ascoltate?

Oh, è proprio questo il ritmo che vorrei ci accompagnasse per le prossime tre ore. Questa bossa nostra di Gaia ci porta all'interno della nostra lounge di Radio 2, in questa sala che un po' la lounge rappresenta la sala d'attesa, la sala in cui ci si rilassa, in cui si attende il prossimo appuntamento. Allora un po' vorrei sapere qual è la vostra lounge, cioè da dove ci state ascoltando, se magari a casa, se in macchina, in viaggio, se siete al lavoro, se siete sdraiati sul lettino a prendere il sole, ovunque voi siate, raccontateci un po' da dove ascoltate Radio 2, 348 7 300 200. E arriva Maria Grazia da Genova, ti ascolto abbracciata al ventilatore, grazie di esserci al ventilatore, Gabriella, perché insomma in questo periodo devo dire che è uno di quegli oggetti di cui non possiamo assolutamente fare a meno, e sicuramente io non ne posso fare a meno in casa, dove è vietata l'aria condizionata per motivi di forti temi ecologici che insomma incombono nella nostra casa, nella nostra famiglia. Quindi no aria condizionata. Ora voi immaginate come io possa sopravvivere a queste giornate di forte caldo. Comunque, Maria Grazia, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Cinzia, che ci manda una foto meravigliosa di vedo mare, ma vedo anche un tramonto, quindi probabilmente scattata ieri sera e quindi in viaggio la nostra amica. E poi abbiamo ancora la mia autostrada che mi sta portando a casa dal lavoro, ecco, e questa è l'autostrada appunto di Cinzia. Ovunque voi siate, da dove ci state ascoltando, raccontatelo un po' a Radio 2 Lounge anche in questo pomeriggio, dove parleremo di viaggi lenti, perché pensate, è proprio la Gen Z, cioè la generazione più giovane, a scegliere in questo 2026 i viaggi che ci mettono un po' di nuovo a contatto con la natura, che ci permettono di rilassarci veramente, che non sono viaggi tanto per poi pubblicare la foto sui social, tanto per far vedere sono stata qui, guarda che bel posto, no, viaggi per riconnetterci con noi stessi, almeno questo è il trend che dicono vada per la maggiore, e questo trend vorremmo un po' raccontarlo almeno in questa prima parte di Radio 2 Lounge con Jody Alivernini su Radio 2, anche sul canale 202 se volete dare un volto a questa voce che state ascoltando. E troviamo nella programmazione musicale con My Type anche loro, che sono i Saint Motel.

E loro erano i Saint Motel, My Type, su Radio 2 alle 16:09 di questo sabato 8 agosto con Jody Alivernini, Radio 2 Lounge, fino alle 19 ci teniamo compagnia in lentezza. Grande lentezza perché? Perché il trend dei giovani è quello del viaggio lento. E allora cercheremo un po' di capire cosa intendono i giovani per viaggi lenti. Senza ombra di dubbio, diciamo che abbiamo trovato intanto in Argentina, cioè il primo treno solare dell'America Latina, e è un avveniristico convoglio a zero emissioni che attraversa proprio la spettacolare Quebrada de Humahuaca, che è al confine con la Bolivia, e unisce proprio l'avanguardia fotovoltaica alle tradizioni millenarie delle comunità andine di Jujuy, credo che si pronunci così, non me ne vogliano chi insomma vive da quelle parti e magari ci ascolta in streaming, perché poi Radio 2 si può ascoltare in qualsiasi parte del mondo. Però quello che mi colpiva è proprio che questo treno solare, che è stato inaugurato in realtà già nel 2024, pare che vogliano riattivarlo, riattivare questa linea ferroviaria del XIX secolo sfruttando proprio l'energia solare, cioè i vagoni a propulsione elettrica che sono alimentati da batterie caricate tramite appunto delle infrastrutture fotovoltaiche, e che uniscono quindi questa innovazione scientifica pure alla tutela ambientale. Ed è un viaggio che ovviamente è non lento, lentissimo, come potete immaginare facilmente. La velocità massima di 33 km orari favorisce anche l'osservazione non dettagliata ma nei minimi particolari del paesaggio desertico. Poi il percorso si snoda per questi 42 chilometri, tocca 5 stazioni principali, oltre a un antico posto di sosta che è trasformato in una sorta di spazio espositivo, e il convoglio se ne va lungo questi binari composto da due carrozze che sono dotate di queste ampie vetrate panoramiche che permettono una visuale ovviamente completa sulle pareti rocciose. Detta così sembra un po', no, una storia, in realtà è realtà. Questo treno solare, insomma, pare che vogliano riattivarlo. E a proposito di viaggi lenti, invece, io vorrei sapere il vostro viaggio lento.

Questo sì che è relax vero. Beyoncé con Morning Dew. Tra l'altro, per chi ci ha seguito sul canale 202, ringraziamo anche Stefano a Imola che ci riprende per tutto il pomeriggio. Avrà visto anche il video di questa canzone dove Beyoncé ha collaborato con il fotografo Cliff Watts e per riutilizzare dei vecchi filmati e realizzare questo video che in realtà è in bianco e nero per un brano che è stato scritto in collaborazione con Pharrell Williams, The Dream, Darius Dixon, prodotto da Beyoncé e Pharrell, e si dice che fosse un brano inedito del 2013. Un annuncio relativo alla notizia poi ha affermato che la sua pubblicazione è un omaggio diretto proprio ai suoi fedeli fan per commemorare l'imminente epica celebrazione di B-Day. B-Day verrà pubblicato il prossimo 4 settembre, la ristampa del suo secondo album a 20 anni appunto dalla sua uscita, e quindi insomma c'è grande attesa. Beyoncé ritrovata quindi nella programmazione musicale di Radio 2. Radio 2 Lounge, la lounge ci rilassa. Molto spesso le lounge si trovano negli aeroporti. Se avete storie di lounge che avete frequentato, ce ne sono certe veramente, con tantissimi diciamo servizi ecco ultra lussuosi, raccontatecele, noi così almeno sogniamo con i vostri racconti. Ma la lounge invece è quella più spicciola, cioè quella da dove ci state ascoltando. Se volete raccontatela anche al 3487 300 200. Abbiamo Cinzia che percorre l'autostrada e ci scrive: 10 km di strada nel bosco, del mare ho sentito l'odore perché sono nell'entroterra della Liguria e ha anche piovuto. Abbiamo poi due fotografie che a quest'ora, vabbè, il pranzo l'abbiamo superato, però sapete che io sono un po' golosona e quindi vedere queste immagini devo dire che insomma mi riaprono leggermente lo stomaco. Buon pomeriggio Jody, ti ascolto seduto sul divano reduce dal pranzo con mia figlia e una carissima nipote che sono venute a trovarmi, rinunciando per un giorno allo stesso mare che accoglie Mahmood, che il menù pasta al forno bianca con zucchine e porcetto arrosto abbia giocato un ruolo importante, ci chiede Piero. Piero, io temo che insomma questo sia stato sicuramente uno dei fattori principali ecco per attirare a te tua nipote e tua figlia. Ma a proposito di questo, più tardi, oltre ai viaggi lenti che pare che siano il trend della Gen Z, vi voglio parlare anche di quanto ci sia una moda su TikTok di come i giovanissimi vadano invece a millantare le vacanze con i genitori. Cioè, papà mi ha pagato la vacanza. C'è anche questo trend, eh? Insomma, ne esploreremo vari fenomeni che riguardano le vacanze estive questo pomeriggio qui a Radio 2 Lounge.

0: Do You Really Want to Hurt Me su Radio 2, parliamo di viaggi lenti, viaggi più lenti, esperienze autentiche, connessioni emotive. Questo è un po' il trend. Il 2026 pare che sia l'anno del meaningful travel, cioè un approccio che valorizza l'autenticità, appunto la consapevolezza e la connessione emotiva. Quindi in un mondo che in realtà è sempre più impaziente, questo viaggio diventa un'opportunità proprio per rallentare e ritrovare se stessi. Ma la cosa curiosa è che lo scelgono proprio i giovanissimi. Secondo il Global Travel Trends, il 70% dei millennial della generazione Z, quindi della Gen Z, pianifica itinerari che privilegiano il viaggio in sé e quindi non solo la meta finale, un po' quello che dicevamo poco fa. Lo slow-mo travel è una nuova filosofia di viaggio che quindi si basa sulla lentezza e sulla consapevolezza, e molti viaggiatori scelgono delle mete iconiche, però una volta arrivati rallentano proprio il ritmo e prolungano queste soste per vivere ogni tappa con maggiore frequenza. E questo approccio si traduce in dei micro trend che hanno dei nomi. Per esempio Sojourn, se vi dico questo, che cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che è un viaggio in cui appunto si è particolarmente in contatto con il bisogno di fermarsi e di azzerare per un attimo i pensieri. Poi c'è il paddling, che è un modo invece di viaggiare che mette al centro la semplicità, il contatto con la natura. Si scelgono luoghi dove si può stare a contatto con la natura. C'è anche il cowboy core, che è il mito del West, che diventa un'esperienza di viaggio genuina e totalizzante. Però ne ho trovata una che veramente mi colpisce particolarmente, che è hushed hobbies, cioè sono delle attività silenziose e contemplative, come il bird watching, la pesca, e fino a qui ci posso anche arrivare, ma come l'osservazione degli insetti, che pare che stiano conquistando sempre più viaggiatori. Sempre secondo questo sondaggio, il 52% degli intervistati prenderebbe in considerazione di viaggiare per andare a osservare farfalle e insetti. Questo è quello che fanno. Il 74% per andare a pescare, il 60% sceglierebbe hotel che offrono esperienze di foraging, cioè non sono più semplici passatempi, ma sono proprio occasioni per rallentare e connettersi con la natura. E voi, quanto siete connessi con la natura in questa estate 2025? Raccontatelo al 3487 300 200.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 2-2. A me piace mangiar bene.

E lo voglio sottolineare, mi piace tantissimo Madama, ritrovata con Mama non Mama su Radio 2, 16 e 30 minuti, quanto amate, quanto non amate i viaggi lenti, oppure siete di quelli che scelgono viaggi più frenetici, insomma se siete troppo rilassati magari vi addormentate, non lo so, non vi piacciono questi viaggi troppo a contatto con la natura, c'è chi va a camminare in montagna, cammina per tantissimi chilometri, chi invece preferisce non alzarsi dal lettino e prendere il sole tutto il tempo, c'è chi ama fare tante cose durante le vacanze. I giovanissimi pare che scelgano sempre di più questi viaggi lenti e questo è il trend che vi abbiamo riportato, analisi e dati alla mano, parlano addirittura di viaggi in cui si è a contatto con gli insetti e con le farfalle. Cioè io sinceramente devo dire che ho un po' di difficoltà a pensare mia nipote adolescente a contatto con le farfalle e con gli insetti, però magari invece è così, quindi attendo un po' le vostre di esperienze. Sicuramente c'è una storia che è diventata virale e che in qualche modo conferma questo trend che ho trovato in rete, che è il viaggio di 32 ragazzi e di 4 asini, ed è un viaggio davvero che è stato fatto in 9 giorni, e quindi degli asini come compagni di viaggio, tanta voglia di camminare, desiderio di avventure, a contatto con la natura, cioè tutti gli elementi di cui abbiamo parlato poco fa. Ed è il mix di una iniziativa di una asineria di Reggio Emilia che in realtà è da anni che porta in viaggio dei ragazzi e delle ragazze coinvolti in un'esperienza formativa che sicuramente è diversissima dal solito. E diciamo che Massimo Montanari, che è stato uno dei primi a proporre questi trekking con gli asini, ha rilasciato diverse interviste, sono andata un po' a spulciare, a leggere, pare che la risposta sia sempre stata ultra positiva e a distanza di tempo questa sua idea è ancora in piedi ed è accolta con grande entusiasmo e quest'anno ha portato quindi una trentina di ragazzi dalla pietra di Bismantova al mare di Marinella, 120 chilometri in 9 giorni in compagnia di 4 asinelli, una presenza fondamentale non solo in quanto aiuto al trasporto ma in quanto esseri viventi da cui insomma, trarre insegnamento. Mi sembra tutto questo bellissimo, bellissimo, io però faccio ancora fatica a pensare ai giovani e agli asini che viaggiano per 9 giorni. Adesso guardo Riccardo Bruno, la parte tecnica, che è giovanissimo. Ti faresti un viaggio di 9 giorni con un asino a camminare per 100... Vedi, mi dice di no. Ragazzi, aiutateci, fateci sapere.

biggest your army, 100,000. If you want the rain, you'll be coming down. Jaden, Watch Me su Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Alivernini fino alle 19. Staremo insieme, la musica di Radio 2. Parliamo un po' di viaggi lenti. Oggi abbiamo iniziato così perché il trend della Gen Z, anche se mi pare che non sia tanto il trend della Gen Z, cioè dati alla mano, però poi concretamente, perché questi dati poi li dobbiamo anche un po' tradurre in esperienze concrete. Ora, bellissima questa dei 32 adolescenti dei quattro asini che hanno camminato per 9 giorni, però credo così a naso, ecco, che non sia ancora proprio una vera e propria tendenza, anche se il viaggio lento io lo condivido perché più per noi un pochino più grandi che per i giovanissimi, dopo un anno di intero lavoro, insomma, dove uno ha lavorato tanto, bisognerebbe imparare a riposarsi, che non è cosa scontata da fare, perché ormai siamo tutti sempre ultra sotto stress e frenetici, e imparare a rilassarci è un po', insomma, bisognerebbe proprio fare un corso, perché non è così scontato. Anche per esempio semplicemente spegnere il telefono non è un'azione così che viene in maniera naturale e automatica. Raccontateci la vostra lounge, cioè da dove ci state ascoltando. C'è Martina per esempio che è in viaggio proprio con i suoi genitori in direzione Puglia. E a proposito di giovanissimi, sicuramente se dico Blanco, ecco, su questo vado abbastanza sul sicuro, ma pare che ci sia una nostalgia del vecchio Blanco. Blanco è impegnato nel suo tour estivo, però qualcuno si è reso conto, si è accorto come la scaletta piano piano stia cambiando, e nel tour estivo i brani che prima erano 12 del nuovo album ora sono diventati 6 presenti nella scaletta che lui porta nelle serate, e quindi sono sparite per esempio canzoni come 15 dicembre, Fuori dai denti, la title track Ma, Ti voglio bene uomo, Tanto non rinasco, insomma tutte le canzoni del nuovo album, e invece sono stati compensati questi vuoti da un recupero dei brani dei precedenti due dischi, quindi Blu Celeste, Innamorato, che erano rimaste un po' fuori dai concerti primaverili, e il numero complessivo quindi insomma è un po' diminuito, quindi non si capisce se la tendenza sia un po' recuperare un vecchio Blanco. Il nuovo Blanco vi piace, non vi piace? Sicuramente nel terzo progetto discografico Ma è contenuta anche Los Angeles, che racconta la fine di un amore, e noi ce l'ascoltiamo oggi qui su Radio 2.

0: Baccara, Yes Sir, I Can Boogie su Radio 2, le 16.45 di questo sabato pomeriggio, Radio 2 Lounge. Siamo partiti parlando del trend dei viaggi lenti che conquistano sempre più giovani e notizia virale di questi giorni, il viaggio di 32 ragazzi e di 4 asinelli, un viaggio che è stato raccontato anche da chi diciamo in qualche modo lo ha organizzato, questo Massimo Montanari, che ha rilasciato diverse interviste portando quindi quest'anno una trentina di ragazzi per 120 chilometri a camminare 9 giorni in compagnia di 4 asinelli. E allora a riguardo è arrivata una nota audio di alcuni ascoltatori che conoscono questo progetto e che sono anche loro amanti dei viaggi lenti, quindi proviamo a scoprirne qualcosa in più sentendo questa nota audio.
1: Sì, ciao, sono Massimo, c'è Jessica, mia moglie, siamo in autostrada, stiamo ascoltando Radio 2, state parlando di viaggi lenti, avete appena parlato di un viaggio di un nostro amico asinaro, anche noi con gli asini nel lontano 2013, un po' lontani anche dai social e quant'altro. Siamo partiti da Padova, abbiamo fatto 3.000 km durante 9 mesi.
0: Beh.
1: Siamo arrivati a Santiago di Compostela prima e poi fino a Finisterre, dove ci siamo anche sposati alla fine. E trovate un po' di info online, in internet, a passo lento, desde Italia hasta Santiago, o c'era l'hashtag Cammina con nosotros. Noi siamo Massimo e Jessica di A Passo Lento.
0: A Passo Lento. Ciao. E allora, ciao Massimo, ciao Jessica, però mi pare che adesso è a passo veloce perché siete in macchina, quindi avete poi scelto l'automobile per andare direzione dove? Fateci sapere qualcosa in più, però è proprio questo, passo lento, che vogliamo continuare un po' a raccontare, soprattutto se qualcuno all'ascolto è destinazione, luogo dove poi magari inizierete a camminare tanto, perché questa pare che sia il trend dell'estate. Io continuo ad avere un po' di perplessità, o meglio, a un certo punto della vita, per esempio io stessa andrò qualche giorno in montagna a camminare, mi piace molto, però continuo a pensare questi adolescenti che camminano per 120 chilometri accompagnati dagli asini,

Kasabian Superpowers su Radio 2, Radio 2 Lounge. A parlare di viaggi lenti, stanno arrivando diverse note audio di persone che effettivamente hanno proprio sperimentato il viaggio con gli asini, che conoscono questo progetto. Del resto abbiamo detto che è un progetto che è in piedi da diversi anni, non è il primo anno. Io devo dire che è il primo anno che ne vengo a conoscenza. Insomma, mi sono appassionata di questa storia, ho letto un po' tutta l'intervista che ha rilasciato appunto l'ideatore di questo viaggio dei giovani con gli asini. Però dalle vostre testimonianze arrivano che sono viaggi che non riguardano solo il viaggiare lento, il camminare, ma che hanno poi comunque un qualcosa di più profondo, una ricerca più spirituale evidentemente dietro alla scelta di un viaggio di questo tipo, un po' diverso da come avevamo iniziato, dalle tendenze che ci sono oggi riguardo ai viaggi lenti dei giovani. Perché abbiamo parlato un po' della hash dobby, cioè di questa voglia di stare a contatto con gli insetti, con le farfalle, che pare insomma sia proprio una scelta voluta, ma tra i viaggi lenti c'è, non lo so, anche per esempio il cowboy core, il mito del west. I viaggiatori scelgono dei ranch isolati, delle escursioni a cavallo, falò e cucina campestre alla ricerca di spontaneità, silenzio e rapporto con la natura. Poi c'è la Blue e Beige Therapy, che è il benessere profondo che nasce dal collegamento con il creato. C'è un biologo, si chiama Wallace, che ha coniato questo termine Blue Mind per descrivere il benessere profondo che nasce dalla vicinanza con l'acqua. E poi insomma la tendenza e la lentezza si traduce in diverse modalità, no? C'è chi appunto ha contatto con la natura, chi ha contatto con le stelle per esempio, chi ha contatto con l'acqua, chi ha contatto però io credo anche con un viaggio più semplice, non lo so. Raccontateci, io vorrei sapere quanti di voi, e devo dire ne stanno arrivando diversi, e adesso vi farò ascoltare anche le vostre note audio, hanno scelto realmente questi viaggi lenti. 3487 300 200 Rasveller.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, Ross Villain su Radio 2, Radio 2 Lounge, in compagnia di Giodia Livernini a parlare di viaggi lenti. Sentiamo anche questa nota audio che ci racconta proprio di un'esperienza diretta con il viaggio degli asini, quindi con Massimo Montanari che abbiamo citato prima. Sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Eccoci.
2: Mi chiamo Simone Seminara. Ho avuto la fortuna tempo fa di conoscere Massimo Montanari e da lui ho, come si dice, imparato tante tante cose sugli asini. Da allora ho iniziato un percorso anch'io del camminare lento con i bambini, con adulti, con famiglie, con tutte le persone che ne avessero proprio bisogno di questo, come si dice, di questa medicina, perché in fondo è una medicina.
1: In fondo è una medicina, ci dice il nostro ascoltatore. Il viaggiare lento sicuramente, insomma, siamo partiti dal fatto che si può recuperare proprio il senso della vita, no? Il contatto con la natura, e questo è un po' l'obiettivo del viaggiare lento. C'era un viaggio, anche questo lento a modo suo, che diventò, insomma, abbastanza noto e famoso nel 98, girava con il mondo con tre ruote ed era Giorgio che fece il viaggio in ape, ve lo ricordate? E lui attraversò 19 paesi da Lisbona a Pechino a bordo di un'ape, percorrendo 25.001 chilometro in 7 mesi, e era partito appunto da Lisbona, attraversò 19 paesi, e un'impresa che si è trasformata in un'avventura di 212 giorni, vissuta a una velocità di appena 30 km orari, perché immaginate con l'ape a quanto potesse andare, entrando in contatto quindi con i luoghi, con le persone conosciuti proprio durante questo percorso. E immaginate anche i problemi meccanici, da questi agli incontri con le famiglie. Insomma, lui poi raccontò tutto questo, e qualsiasi imprevisto che avviene da una storia di questo tipo, però un viaggio che resterà nella storia, perché senza ombra di dubbio il viaggio di Giorgio con l'ape, insomma, ce lo ricordiamo proprio tutti. E questo è sicuramente anche questo modo di viaggiare lentamente. Voi come viaggiate? Raccontatelo questo pomeriggio a Radio 2 Lounge.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: 2-2.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.
5: 2-2.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Che trio, ragazzi! Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, i protagonisti della Costiera Amalfitana, magari direzione Costiera Amalfitana per qualcuno di voi. Sicuramente questa canzone è un po' già diventata un tormentone dell'estate. Rovazzi dice che negli ultimi anni la musica è passata dalle tonalità maggiori a pezzi in minore, spesso più malinconici, che però vanno fortissimo. E questo brano è nato in studio con la voglia di divertirsi. Nino D'Angelo ha detto che è stata una bella esperienza. Onestamente non sono un grande fan dei duetti, ha dichiarato lui stesso. Insieme ad Arisa è riuscito a convincermi, Fabio e Arisa mi hanno convinto, poi ho pensato che alla mia età bisogna anche sapersi divertire. Ho fatto benissimo, perché ci piace questa Costiera Amalfitana, ci mette molta allegria, e l'allegria, cioè, voglio dire, può far parte anche di un viaggio lento, perché se è vero che siamo a contatto con la natura, che camminiamo lentamente, che ci prendiamo i nostri tempi, questo non vuol dire che uno sia triste. Cioè, ci possono essere momenti di risate, ma tutto con molta calma. E allora di viaggi lenti arriva anche la più piccola al 3487 300 200, che ce ne dà testimonianza, quindi sentiamo questa nota audio.
1: Ciao, mi chiamo Bianca, ho 8 anni e la prossima settimana andiamo in Austria a fare un giro in bicicletta per una settimana. Cioè per 7 giorni.
0: 7 giorni. Bianca, allora buona vacanza, buon viaggio. 7 giorni a pedalare sicuramente fa parte, rientra nei viaggi lenti, dai. Abbiamo anche Alessandra che ci scrive: l'idea del viaggio lento è indubbiamente straordinaria per chi se lo può permettere, perché bisogna avere soprattutto tempo. E no, Alessandra, nel senso che se tu hai 7 giorni di vacanza, tu puoi decidere di passare quella vacanza facendo 1000 cose, oppure puoi decidere di passare quei 7 giorni molto lentamente, camminando, assaporando il pranzo, la cena, facendo tutto con molta molta calma. Allora fatemi sapere da quale parte state, se avete una vacanza bella, ricca e impegnativa o molto molto lenta. Al 3487 300 200 c'è anche Sebastian Tiellier.

Sabato 8 agosto, Radio 2 Lounge con Giodia Di Bernini fino alle 19. Tra i viaggi lenti, Giorgio ci scrive: Barcellona-Tokyo in bicicletta può essere considerato un viaggio lento? Beh, insomma, non so quanto tempo ci hai messo in bicicletta, o se stai viaggiando nella direzione Giappone ancora pedalando, facci sapere. Sicuramente quello che fa parte dell'estate e che ci riguarda tutti e che ogni anno diciamo, però quest'anno, ragazzi, non possiamo fare a meno di dirlo, è che fa caldo. E questo è chiaro. E allora c'è un sito che ti dice dove trovare l'ombra in città, e quindi l'estate sicuramente porta con sé questo problema, come ogni anno che si fa in realtà più serio, che sono le ondate di calore. E allora c'è però questa diciamo applicazione, si chiama Shade Map, è una piattaforma che potrebbe interessarvi. In realtà è stata lanciata già qualche anno fa e nasce come strumento per i fotografi, per gli architetti e per gli appassionati di outdoor, però si è rivelata negli anni molto molto utile, come potete immaginare, anche per chi cerca un po' di sollievo dal sole, magari durante appunto proprio una passeggiata, una corsa, una giornata in città. Il funzionamento è veramente semplice quanto ingegnoso. Shade Map combina praticamente i dati topografici con l'altezza degli edifici e la posizione del sole, generando quindi una simulazione precisa di dove cadrà l'ombra in un determinato momento della giornata. Basta inserire un indirizzo, selezionare data e ora, e la mappa mostra in tempo reale le zone d'ombra proiettate da palazzi, da alberi e da rilievi naturali. Questo servizio è attivo praticamente in ogni angolo del mondo. E provando a inserire alcune località della regione, questa mappa restituisce simulazioni piuttosto accurate, specialmente nei centri storici più densi e negli spazi con maggiore presenza anche di alberature. E il vero problema è che le città italiane hanno pochi alberi. E comunque Shade Map offre questo spunto di riflessione più ampio. E allora non lo so se l'avete provata, se la volete provare, non è male sapere dove sarà l'ombra. Io mentre insomma così pensavo a questa applicazione, pensavo anche alle piante che ho in giardino, quindi sapere precisamente quando ci sarà l'ombra, quando ci sarà il sole, insomma l'ombra, sapere dov'è l'ombra oggi è un'informazione importante.

0: MC Hammer, e all'inizio degli anni 90 il suo successo era stato incredibile grazie proprio a questo brano You Can't Touch This, che tra l'altro è stata utilizzata in tantissimi film e videogame, è stata anche parodiata sia dai Simpson che dai Griffin, insomma, tanto per dirne una. Ma è ritrovato nella programmazione musicale di Radio 2 Lounge in compagnia di Jody fino alle 19. Da dove ci state ascoltando? Qual è la vostra lounge? 3487 300 200, se siete in macchina direzione magari vacanze, se siete al lavoro, se siete a casa, ovunque voi siate, raccontateci un po' da dove ascoltate Radio 2. Stiamo parlando un po' di viaggi lenti e pare che piacciono particolarmente. Intanto io ti ringrazio come sempre per le belle parole, Gabriella, che mi scrive: grazie per l'idea del viaggio lento, vivo sempre tra un'accelerazione e l'altra, nemmeno con la mindfulness sono andata lenta e quindi è ora di rimediare, grazie per l'ispirazione. Un abbraccio a te, Gabriella. Poi abbiamo Silvia che ci scrive che lunedì partirà per un viaggio lento in bicicletta tra Austria, Germania e Svizzera. Viaggio lento, ci scrive, non vuol dire viaggio vuoto. Io visiterò 10 tra città, borghi, paesini in 14 giorni. Gli spostamenti lenti tra una tappa e l'altra permettono di cogliere aspetti del paesaggio che la velocità dell'automobile fa perdere. E allora Silvia, con il tuo messaggio è un po' riassunto tutto quello che abbiamo raccontato finora, esattamente così. Questa è la filosofia del viaggio lento e questa pare che sia la filosofia che sia stata scelta anche dai più giovani. Io per ora di giovani che così in qualche modo confermano questo trend ancora non le leggo. Siete un pochino più adulti quelli che state sposando l'iniziativa del viaggio lento, ma comunque continuo a leggere i vostri messaggi riguardo ai viaggi lenti. Riguardo invece al caldo, per chi dice ma no, ma non esiste che io debba andare a guardare su un'applicazione dove è l'ombra, mi sembra una cosa insomma un po' anche così vergognosa verso la nostra intelligenza, c'è chi lo fa, come c'è chi lo fa che va invece a scrollare o comunque a visitare, a interrogare un'altra app che è fontanellepurgo.org, e ve lo dico proprio con garanzia perché ho diversi amici che lo fanno, che è un portale che mappa le fontanelle pubbliche che sono presenti sul territorio, permettendo di individuare rapidamente dove trovare acqua potabile gratuita. Lo fanno ed è un aiuto concreto per chi si trova in giro in una giornata di caldo torrido, volete mettere, non vuole spendere in bottigliette d'acqua, oltre che una piccola spinta verso anche abitudini più sostenibili. Fontanelle.org, fammi vedere dov'è la fontanella più vicina. Questa ti piace di più?
1: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgeva.

Marco Castello all'acqua ghiacciata su Radio 2, quando ci ha raggiunto anche la parte tecnica Marina Baglivo. Buon pomeriggio, ben trovata. Radio 2 Lounge con Giodia Rivernini, in regia Luca Cucchetti, a parlare di viaggi lenti, a parlare anche di come affrontare il caldo con diverse applicazioni che non digerisce Daniele in ogni modo. No, assolutamente non mi piegherò mai a tutto questo. Voglio cercare l'ombra, mi fermo, la trovo così in maniera estemporanea. Voglio cercare una fontanella, la vado a cercare così camminando, però le applicazioni possono tornare utili. Per esempio anche troppocaldo.it, c'è chi ha scelto un approccio sicuramente più leggero, è uno spazio virtuale che è nato per dar voce, ma soprattutto sfogo, a chi non ne può più di caldo e umidità. Quindi ti vuoi sfogare? Vai su troppocaldo.it, è uno strumento pratico in senso stretto, però un modo simpatico per condividere questa fatica collettiva di un'estate così rovente. Intanto al 348-7300-200 salutiamo anche Celeste e Stefano. Ciao, noi siamo in macchina vicino Heidelberg e stiamo tornando verso casa a Milano dopo quasi un mese tra Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia. Beh, insomma, questo è un bel viaggio che si sono goduti i nostri ascoltatori, potrebbe rientrare ovviamente tra i viaggi lenti di cui tanto abbiamo parlato. Poi tra poco, a proposito di viaggi, più tardi anzi, vorrei lanciare un'iniziativa, la recensione che non hai mai fatto, perché oggi noi scegliamo i viaggi anche grazie alle recensioni e abusiamo anche un po' di queste recensioni. In realtà le leggiamo per qualsiasi cosa, no? Anche per comprare un oggetto, per scegliere un luogo, e non sempre sono tutte veritiere, ma c'è anche quella recensione che non hai mai fatto. Oggi ti potrai sfogare su Radio 2 e farla, e quindi questo sarà un appuntamento che affronteremo più tardi. È il momento della musica su Radio 2 Lounge con Giorgio Rivernini, ed è quello di Marshmello, questa è Friends.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento su Radio 2 e io sento tanto amore al 3487300200, nel senso che vi ringrazio per i messaggi e saluto anche Riccardo da Taranto che scrive: è un piacere risentirti, grazie a te Riccardo. Sono a casa, svolgo un po' di ginnastica posturale ed è vero, andare lenti si assapora appieno le bellezze della natura. Sono diversi anni che vado con le mie bici, oltre a vedere diversi animali, una volta mentre andavo in strada con la mia bici da corsa, un leprotto vedendomi mi correva a distanza, quasi volesse seguirmi. Una piacevole trasmissione, grazie Riccardo. E allora anche Riccardo fa parte del gruppo Viaggi e Lenti. Sicuramente durante i viaggi lenti si può assaporare anche il silenzio. Perché tiro fuori questo tema? Non perché debba stare zitta, ma dovrò parlare fino alle 19, questa è una certezza, ma perché viviamo in un'epoca in cui il rumore domina la nostra quotidianità, no? Allora, che si tratti di un rumore fisico, di un rumore metaforico, il brusio di sottofondo di un locale, i suoni eccetera che emergono, che ne so, dal cellulare, ecco, e insomma ci ritroviamo sempre ad avere poco spazio invece per il silenzio, per la solitudine. Nei viaggi lenti questi temi rientrano e questi due elementi spesso, che sono anche un po' evitati, un po' temuti, perché uno ha paura, devo sempre dire qualcosa di interessante, oddio non posso stare da solo, questi sono insomma argomenti che abbiamo tirato fuori più volte. In realtà si nasconde dietro a questo una forza sorprendente, perché la capacità di stimolare la creatività e migliorare il benessere mentale arriva proprio grazie al silenzio e grazie anche a momenti di solitudine. Questo lo dicono, l'hanno detto insomma tantissimi psicologi, esperti, scienziati, chiamateli come vi pare, comunque è stato detto più e più volte. Perché dico tutto questo? Perché tra poco avremo una nostra pillola di intelligenza emotiva, un'incursione, un pensiero, una riflessione, che è quella di Antonella Boralevi, e lo farà oggi proprio parlandoci di questo argomento del silenzio. Quindi insomma fra poco potremo ascoltare e riflettere meglio su questo.

0: Mariah Carey, Fantasy su Radio 2. Allora, la fantasia, la creatività vengono stimolati dal silenzio, sarà veramente così? Vediamo, sentiamo cosa ne dice Antonella Boralevi. Ormai un appuntamento all'interno di Radio 2 Lounge è proprio quello con l'intelligenza emotiva, ovvero un'incursione di pensiero sulla capacità di utilizzare, di riconoscere, di comprendere e di gestire in modo consapevole le proprie emozioni e quelle altrui. E queste riflessione sul silenzio la sentiamo proprio dalla voce della giornalista, autrice e conduttrice Antonella Boralevi.
1: Intelligenza emotiva di Antonella Boralevi.
2: Stai parlando con un altro, gli fa una domanda e lui resta zitto. Ah, vuol dire sì o vuol dire no? Sono Antonella Boralevi, scrivo romanzi e faccio domande strane. Io però rispondo, anche se questa è una domanda complicata, parecchio complicata. Se ci pensi, il silenzio è un buco nero. Non sai mai cosa ci trovi se ci guardi dentro. Se stai parlando con qualcuno, gli hai fatto una domanda e lui non ti risponde, tu che fai? Ripeti la domanda, chiedi, oi, c'è qualcuno? Mi senti? Se il silenzio dell'altro continua, prima ti lasci andare all'ansia, perché non mi rispondi? Poi all'isteria, fino alla rabbia, insomma mi rispondi o no, con l'aggiunta che molti fanno di una parolaccia che io invece vi risparmio. Messe così, in fila, le parole che usiamo per far fronte a una risposta che non arriva sembrano un grido di aiuto, e lo sono. Il silenzio dell'altro ti spiazza, è una puntura di spillo lì per lì, ma poi se dura diventa un cacciavite che ti buca il cuore. Se ti chiedo di sposarmi o se ti chiedo se sei stato tu a commettere quello sbaglio e tu resti in silenzio, attenzione, non stai evitando di rispondermi, no, proprio no. Adesso ti dico una cosa che non ti aspetti, tu mi stai rispondendo, perché il silenzio è una risposta al quadrato. Col tuo restare in silenzio tu mi chiedi qualcosa di più, mi chiedi di capire io come ti senti tu, ti senti in imbarazzo, ti senti colpevole. Il silenzio dell'altro è una finestra, sta a te guardare fuori e vedere cosa c'è. Per avere a che fare col silenzio dell'altro bisogna essere coraggiosi, avere il coraggio di sapere, è un coraggio, lo so, che pochi hanno davvero, perché il silenzio, se ci pensi, sono parole. Ma sono parole così potenti che l'altro non riesce a dirle e tocca a te dirle al posto suo. Per capire quello che ti dice il silenzio dell'altro sei costretto a chiederti chi è, a cercare di sentire quello che sta provando lui. Per esempio, se lei resta in silenzio dopo che le hai chiesto di sposarla, può essere troppo emozionata per risponderti sì, ma anche troppo gentile per dirti no. Se lui resta in silenzio dopo che l'hai accusato di aver commesso uno sbaglio, può darsi che si vergogni perché l'ha commesso o che sia indignato. Il silenzio è un'emozione? Io credo di sì. Ti obbliga a capire l'altro, almeno a provarci. E questo è il fondamento di ogni relazione, no?

ringraziamo Antonella Boralevi, che ritroveremo anche domani con queste pillole emozionali, queste pillole di intelligenza emotiva, perché insomma bisogna anche diventare intelligenti a saper gestire le proprie emozioni. E una riflessione importante quella sul silenzio che abbiamo ascoltato in questo sabato pomeriggio qui a Radio 2 Lounge con Giodi Arivernini fino alle 19. Io saluto anche Eleonora da Roma, che mi dà il bentornata, un piacere ascoltarti come negli scorsi anni il weekend. Del resto sì, è vero, sono già insomma diverse estati che vi accompagno nei pomeriggi del sabato e della domenica, quindi ritrovo dei fedelissimi anche dell'estate, mi fa molto piacere ritrovarvi al 348 7 300 200, numero che sarà utile per la recensione che non avete ancora fatto, perché tra poco vi chiederò di raccontarmi la recensione che non avete ancora fatto, con tanto di stelle e di racconto vero e proprio, che sia positiva o che sia negativa, perché magari a volte uno ha visitato un luogo, si è trovato benissimo, se n'è andato via, è tornato a casa, ma non ha lasciato nessuna recensione. Invece la recensione può essere utile poi a qualcun altro per fare la scelta giusta. E sicuramente è una scelta giusta quella che avviene ogni sabato, e magari proprio in questo momento, non lo so, mi piacerebbe pensare che ci stiano ascoltando da questo bar nel quartiere di Roma, tra diciamo la cattedrale di San Giovanni Laterano e la basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Dovrebbero riconoscersi gli amici di questo bar, dove ogni sabato si riuniscono, perché ogni sabato si trasforma in un paradiso per gli appassionati e collezionisti di subbuteo che provengono da tutte le città. Ed è la storia di Franco Esposito e di questo bar, The Subbuteo Museum di Roma. È un microcosmo di socialità sicuramente più unico che raro, che vede fianco a fianco ragazzini e anziani appassionati, tutti impegnati in questa pacifica invasione dello spazio pubblico prospiciente al bar, a giocare a subbuteo. E devo dire che dalle foto insomma è tutto molto molto bello, ed è un modo per vivere la città, soprattutto per chi magari appunto non è potuto partire e insomma cercare di trascorrere qualche ora in maniera divertente tra piccoli e grandi. Even though we both know we're liars and we start each other's

E lui era Raresh con Una bella giornata, questo nuovo brano dall'album Sincero, che arriva un po' con delicatezza, un po' in punta di piedi, entra nel cuore ma anche nelle orecchie di tantissime persone, stiamo imparando a conoscerlo. Tra l'altro nell'album ci sono diversi nomi, fra cui uno che abbiamo sicuramente ascoltato e conosciuto anche attraverso una delle ultime edizioni del Festival di Sanremo, ovvero Giovanni Truppi, per dirne una. Insomma, è sicuramente interessante il lavoro che sta facendo Raresh, ritrovato nella programmazione musicale di Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Alivernini. Bentornata anche da Luca da Pesaro, che mi scrive al 348 7 300 200, dove tra poco lanciamo le recensioni, ne ho trovate tante in rete e davvero particolari. Sicuramente Poverini, una notizia che è diventata virale, di un vero e proprio matrimonio da incubo, dove è finito il vino dopo un'ora, la torta è arrivata alle 2 di notte, questa agenzia è stata condannata a pagare 30.000 euro, e insomma, voglio dire, non è andata molto molto bene per questi questa coppia, questa neocoppia in un matrimonio a Siena. E insomma, le recensioni, chissà che recensioni si saranno trovati il giorno dopo gli organizzatori di questo matrimonio, che è finito veramente male, organizzato per 150 persone, si è trasformato in una sequenza di problemi, al punto che gli sposi ovviamente hanno deciso successivamente addirittura di organizzare una seconda festa a distanza di quasi 3 anni. Questa vicenda poi è arrivata a una conclusione anche giudiziaria, come insomma facile immaginare, e ha condannato ovviamente l'agenzia incaricata dell'organizzazione a risarcire questa coppia con 30.000 euro.

0: To the top su Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Rivernini. Ora aggiornamenti sul traffico, sulle strade, sulle autostrade. Diamo la linea Onda Verde.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
6: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
7: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: 18:01, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa è di 3 ore al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix sulla 4 Venezia Trieste, code per traffico intenso tra Palma Nuova e allacciamento raccordo Villes, siamo in direzione di Trieste. A 10 Genova Ventimiglia tra Sanremo Ovest e Ventimiglia verso Ventimiglia 8 km di code a tratti, sulla 14 tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro c'è un incidente, in direzione Ancona la coda è di 2 km in aumento e appunto l'incidente tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, 2 auto coinvolte. A 1 Milano Napoli coda a tratti e traffico intenso verso Napoli tra Ponte Corvo e San Vittore e a Cassino per chi viene da Roma. Ancora a 1 Milano Napoli tra Caianello e Capua in direzione di Napoli ci sono 6 km di coda per un incidente al chilometro 719 che ha visto coinvolti 6 auto e un camion. Al momento il traffico scorre su 2 corsie e questo è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.

e non l'ho mai nascosto, mi piace, per me il tormentone di questa estate 2026 è Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Sono affaticata perché ho ballato e non riesci a stare ferma con Partenope. Adesso però mi risiedo tranquilla, tranquilla, buona buonina. Abbiamo ancora un'ora insieme fino alle 19 con Giodia Rivernini su Radio 2 e quest'ora la voglio aprire con la recensione che non hai mai fatto. In che consiste? Allora, noi ormai siamo abituati, molti di noi, poi magari qualcuno mi scriverà che non è così, a leggere le recensioni prima di comprare un oggetto, prima di scegliere quell'albergo, prima di andare a visitare quel luogo. Le recensioni sono utili, possono tornare utili, perché poi insomma ti fai un po' il quadro della situazione. E le recensioni online però sono di tutti i tipi. Ce ne sono alcune che sono veramente assurde, perché si arriva a recensire anche addirittura monumenti, per esempio il Colosseo è stato recensito. Molti turisti hanno lasciato una sola stella perché l'arena non ha un tetto per riparare dal sole o dalla pioggia, o perché non ci sono gladiatori che combattono dal vivo, quindi è poco reale, poco realistico. Gli diamo una stella al Colosseo, ma come vi permetto, una stella al Colosseo, ma non scherzi, non scherzi. Però succede, uguale anche per la Torre di Pisa è accaduto, c'è chi si è lamentato definendola una costruzione fallita, mal progettata, perché visibilmente storta. Ora è chiaro che sono, credo, dei giochi, delle provocazioni, perché non oso immaginare che qualcuno abbia veramente questo consiente intellettivo di pensare che la Torre di Pisa si sia storta così nel tempo, cioè nel senso che hanno sbagliato in qualche modo. Quindi comunque le recensioni si trovano di ogni tipo, su qualsiasi cosa, monumenti, anche su oggetti che si comprano online. E molte volte proprio noi magari visitiamo un luogo, compriamo qualcosa che poi non ci è servito assolutamente a nulla, ma non abbiamo lasciato quella recensione. È il momento di farla. 3487 300 200, la recensione che non avete mai fatto. Però quello che vi chiedo, magari di farci una recensione su quel viaggio che vi è rimasto particolarmente impresso, che può essere in positivo o in negativo. Quindi quante stelle gli date, da 0 a 5, e che cosa vi ha colpito di quel viaggio, nel bene e nel male. Potete anche inviare, se volete, una nota audio di 20-30 secondi. La recensione che non hai mai fatto, da questo momento puoi farla al 3487 300 200.

0: con Jody Alivernini, quando ci ha raggiunto alla parte tecnica anche Domenico Ganci. Buonasera, ben trovato. E fino alle 19 siamo insieme. Abbiamo lanciato il momento La recensione che non hai mai fatto. Vi ho chiesto di inviarci una recensione al 3487-300-200 di quel viaggio che vi è rimasto particolarmente impresso, nel bene o nel male. Potete dare una stella da 0 a 5, potete raccontarci quell'aneddoto che si unisce poi alla stella che avete deciso di dare a quel viaggio. Ovviamente, lo dico così, insomma, tanto per capirci, non possiamo dare nomi di alberghi, di situazioni, insomma, non arriviamo a questo, quindi teniamoci generici. Però come ha fatto, ecco, l'esempio Roberto da Roma, che ci dà questa recensione che non ha mai fatto, anche perché poi ci dice che il sito ufficiale non l'ha mai trovato di questo luogo che è andato a visitare. Sentiamo.
1: 7 anni fa sono andato in Amazzonia comprando un viaggio da una costosissima agenzia di viaggi italiana. Arrivati sul punto in una posada, non c'era elettricità, non c'erano lenzuola sui letti, non c'erano i cuscini,
0: niente.
1: E il ristorante era chiuso, c'era soltanto un guardiano e un branco di capibara che scorazzava nella piscina.
0: Ecco, fate qua. Voi. Fate voi.
1: Ovviamente non c'è nessun sito su cui lasciare la recensione.
0: Ecco, e l'hai fatto oggi, Roberto da Roma, è la recensione che non hai mai fatto.
1: Non c'era elettricità, non c'erano lenzuola sui letti, non c'erano i cuscini.
0: Niente.
1: E il ristorante era chiuso, c'era soltanto un guardiano e un branco di capibara che scorazzava nella piscina.
0: Ecco, fate qua. Voi. Fate voi.
1: Ovviamente non c'è nessun sito su cui lasciare la recensione.
0: Ecco, e l'hai fatto oggi, Roberto da Roma, è la recensione che non hai mai fatto. Ti puoi sfogare, ovviamente 0 stelle, ci scrive Roberto, però ci sono anche in positivo le recensioni, perché per esempio Rossano ci manda invece una recensione molto bella che sentiamo.
2: Buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Recensione non fatta su un viaggio molto carino al lago di Costanza, o in tedesco Bodensee, che si trova praticamente al confine tra Germania, Svizzera e Austria. È bello perché bel posto, belli paesini circostanti come Lindau, l'astello Bregenz, che è proprio sul lago, è tutto carinissimo, mm-hmm. molto pulito,
0: tutto bello, al contrario di Roberto,
2: piene di fiori, tutto molto ecco bello qua. Molto tranquillo, molto pacifico, molto pulito, si stava veramente bene. Pensate che mi sono sbagliato pure, ho preso l'aereo giusto perché pensavo di dover restare un giorno di più,
0: e
2: invece
0: stato
2: era l'ultimo
0: bello.
2: giorno, quindi ho fatto le valigie al volo e sono riuscito a imbarcarmi per le penne.
0: Ecco qua. E allora Rossano ci ha mandato una recensione positiva su questo viaggio, e del resto questo è recensione che non hai mai fatto, cioè la recensione che ti è rimasta proprio qui per un motivo buono o meno buono. 3487-300-200, note audio, mi raccomando non più di 20 secondi. Potete anche dirmi quante stelle da 0 a 5 e il perché della vostra recensione.

0: Rodrigo, che è impegnata per un evento che si svolgerà il prossimo 29 agosto in California, vedrà sul palco le artiste più influenti della scena musicale mondiale, e lei insomma ha deciso quindi di progettare insomma questo evento, che sarà caratterizzato proprio da una lineup completamente femminile. Quindi sul palco si alterneranno alcune tra le artiste più influenti della scena musicale mondiale, in un programma che unisce generi e generazioni diverse, ma tutti i nomi al femminile. Ve ne dico qualcuna: da Chappell Roan a Garbage, Doe C, insomma alcune delle artiste che accompagneranno Olivia Rodrigo. Mentre qui arrivano recensioni su recensioni, vi ho chiesto la recensione che non avete mai fatto, perché in rete se ne trovano tante e assurde, e in qualche modo ce lo confermate anche voi, quindi sentiamo questa nota audio riguardo le recensioni.
1: Allora, io da 17 anni gestisco un'affittacamera e le recensioni sono assurde, però rimarrà la storia il cliente che si è lamentato perché l'acqua calda era troppo calda.
0: Era troppo calda.
1: Giovanni dal Salento. Ciao.
0: L'acqua calda era troppo calda. Del resto io ho spulciato un po' tra le recensioni assurde, ho trovato anche il budino di pane alle banane sa solo di banane. Ma se è un budino di pane alle banane, che sapore dovrebbe avere? E poi c'è anche chi si è lamentato perché una donna di un albergo si è rifiutata di servire alcolici quando questa persona non è riuscita a fornire il documento d'identità. Sapete, bisogna fornire il documento d'identità. Ci sono cose ovvie che però poi a un certo punto diventano poco ovvie, e del resto ha ragione questo nostro amico ascoltatore, che sentiamo cosa dice.
2: Salve, Daniele da Chioggia. Bisognerebbe fare delle recensioni su delle recensioni.
0: Ecco.
2: Cioè, recensioni bisognerebbero che qualcuno le controllasse, e se sono talmente fuori luogo, eliminarle, non che restano.
0: E non che restano. E certo, questo qualcuno che regoli, che una regolamentazione delle recensioni non è facilissimo, ma quella recensione che non hai mai fatto la puoi fare ora al 3487 300 200, il luogo, un viaggio che ti è rimasto impresso per qualche motivo, o in positivo o in negativo. Mi raccomando, io non manderò in onda note audio che parlano male di città o di luoghi o di alberghi con tanto di nome e cognome. Restiamo sul generico, però quella recensione che ti è rimasta qui, in positivo o in negativo, avete come sempre, come tutte le recensioni, da 0 a 5 stelle, potete dirci anche il motivo al 3487 300 200. Gli 888

0: ricordate la regola dell'amico che non sbaglia mai? Cioè, quando uno chiede a un amico dove sei stato, mi consigli in quel luogo dove tu, che tu hai già visitato, un albergo dove mi posso trovare bene, cosa posso andare a visitare, insomma, tra amici, no? Ci si scambiano viaggi e un amico dovrebbe dirti la verità, nient'altro che la verità. Comunque, quando poi invece ci immergiamo nel mondo delle recensioni, alcune sono vere, alcune sono false, alcune sono dal proprio punto di vista, che per qualcun altro invece è completamente opposto. E sicuramente io credo che il punto di vista di questa recensione sia abbastanza obiettivo, se non altro per la purezza dell'età dei ragazzi che ci mandano questa nota audio.
1: Ciao, siamo Mario e Andrea, veniamo da Roma. Un anno fa, a Ferragosto, siamo andati in un'isola greca dove c'era un grande villaggio turistico. Le piscine erano rotte. E per 5 giorni c'era vento forte.
0: Ecco.
1: Immaginate come siamo tornati a casa felicissimi.
0: Proprio felici, eh?
1: 2 stelle comunque, ma, di recensione.
0: Ma la bontà della purezza dei bambini che comunque, nonostante abbiano trovato gli scivoli rotti e non abbiano potuto utilizzare il parco acquatico di un villaggio, hanno comunque lasciato 2 stelle, quindi sono veramente carini. E Cristina ci lascia questa recensione.
2: Bellissima trasmissione.
0: Grazie.
2: Complimenti. Io darei 5 stelle a tutti i viaggi che ha organizzato il mio compagno Nicola, in perfetta autonomia. Bellissimi posti, bellissimo il viaggio, sia di andata che di ritorno.
0: Beh,
2: e anche dove soggiornare e dove mangiare.
0: Beh, complimenti.
2: Ciao, Cristina da Bologna.
0: Ciao Cristina da Bologna, e complimenti soprattutto, insomma, sei stata anche, sei fortunata ad avere un compagno che ti organizza i viaggi e non te ne sbaglia neanche mezzo, perché di solito così, e adesso lancio qua una piccola provocazione dell'etere, ma sono gli uomini che organizzano i viaggi, no? Perché almeno per quanto mi riguarda, io, le mie amiche, così, insomma, dati alla mano, mi sembra che siamo più noi a organizzarli che loro, però magari mi sbaglio. Quindi potete anche lanciare la recensione che vi è rimasta qua, quella che non avete fatto, anche sui vostri compagni, compagne, mariti, mogli, che sono stati brevissimi a organizzare un viaggio.

0: È la recensione mia che non ho mai fatto, è 5 stelle a Motta, ritrovato nella programmazione di Radio 2 che mi piace moltissimo. Sei bella davvero su Radio 2, la recensione che non hai mai fatto, ce ne sono tante, tante assurde che si trovano in rete anche abbastanza inutili. E allora vado ad ascoltare anche una nota audio che è quella di Ivana. Sentiamo la recensione di Ivana.
1: Ciao, la recensione la faccio a me che dopo 35 anni sono tornata in Valle d'Aosta portando con me stavolta mio marito e ringrazio Gemini per essere stata la compagna ideale, per aver ascoltato le nostre richieste e soddisfatto i nostri desideri e i nostri gusti anche in termini di gastronomia e cucina.
0: Ottimo, vedi, e comunque Ivana conferma un'altra tendenza che prende sempre più piede, che è quella proprio di interrogare Gemini, intelligenza artificiale, per avere qualche info in più su come prendere delle decisioni. Ma c'è chi invece recensioni non ne fa e non ne legge perché per il lavoro che fa conosce sempre persone in ogni città e quindi chiama qualche amico alla risposta, all'indicazione giusta, un po' quello che dice. Dicevamo, no? La regola dell'amico è quella di darti poi delle dritte. Riguardo l'organizzazione dei viaggi femminili o maschili, Edoardo da Trieste ci scrive che quando c'era da organizzare un campo scout lui era specialista, però le ferie di famiglia le organizzava sempre la moglie. Edoardo, un abbraccio e un bacino a te. Assunta da Bari darebbe un'ottima recensione a Radio 2, noi ti ringraziamo, però lei anche non legge nessuna recensione perché nella vita bisogna essere obiettivi. Adoro improvviso, se non mi piace l'albergo vado e me ne prenoto un altro, e questo è quello che fa Assunta da Bari. Beh, uno se lo dovrebbe anche poter permettere poi di cambiare all'ultimo, soprattutto quando ti trovi di fronte magari a una situazione che non è quella che ti aspettavi. Allora, un conto è il parco giochi che insomma è ovviamente ridotto male, ti dispiace, però quantomeno il letto c'è, quantomeno il villaggio esiste. Pensate a questa coppia che sono stati completamente truffati, una coppia toscana che si trovava Uggiano, sono diventati abbastanza famosi per questo viaggio perché dopo 10 ore di viaggio hanno scoperto che l'alloggio pagato in anticipo per la loro vacanza in Puglia non esisteva. E questo è accaduto a questa coppia di massa che, arrivati a Uggiano in provincia di Lecce, hanno realizzato di essere stati truffati. Però cosa è accaduto? Quanto siamo belli noi in alcune situazioni. I residenti che sono venuti a conoscenza di questa disavventura si sono resi tutti disponibili tramite proprio il passaparola, perché ci sia stato poi un lieto fine, nel senso che c'è stata una gara di solidarietà per aiutare la coppia in questione. Quindi chi li ospitava di qua, chi di là, ma vieni a pranzo da me, ma a cena di qua, ma dormi da me, la doccia te la faccio fare io e la colazione qua.

E olè, America di Gianna Nannini, uno dei suoi più grandi successi, rivisitata, attualizzata a quattro mani con Dardust, e affiancare c'è il Marrakesh che abbiamo riconosciuto. La Nannini ha detto: ho dato una rinfrescata all'America, l'ho ricantata e ho ospitato Marra, si è squagliato il sogno e anche il vibratore a stelle strisce, e ora è America Inc. Perché ce la ricordiamo, la copertina storica, insomma, di America. Ritrovata nella programmazione musicale di Radio 2 quando, diciamo, nella parte finale di questo Radio 2 Lounge che è partito alle 16 e andrà avanti ancora fino alle 19 con Giodi Alivernini, sto raccogliendo tutte quelle recensioni che vi sono rimaste qua, che non avete fatto, che per qualche motivo poi non avete scritto, o perché non siete abituati a lasciare recensioni, o perché poi magari eravate talmente arrabbiati che non ci avete fatta neanche a scrivere quello che dovevate scrivere, oppure talmente felici, talmente pieni di quel viaggio che ancora siete lì sognando, e che però magari invece una buona recensione può essere anche uno spunto per qualcun altro per scegliere quel luogo. Quindi se volete continuate a sfogarvi al 348 7300 200. Quanto si sfoga lei invece è forse un caso unico nel mondo. Si chiama Miriam, ha 67 anni, si siede davanti alla sua abitazione ad Armenia e ogni mattina la signora in questione non le serve un ufficio, ma le bastano una sedia, un quaderno e le orecchie ben aperte. Perché? Ve lo dico tra poco, perché la signora in questione, con, diciamo, la sua skill, con il suo modo di fare, ci si è comprata casa, perché insomma alcune volte ascoltare bene può dare i suoi frutti, e tra poco vi racconto questa storia incredibile.

Jason Glorious su Radio 2, Radio 2 Lounge. E a proposito di recensioni, lei ci si è comprata una casa non con le recensioni ma con i pettegolezzi. Parlo di Miriam, 67 anni, questa signora armena che non le serve, come dicevo, un ufficio, perché le bastano le sue orecchie, una sedia, un quaderno, perché quello che ascolta in giro viene annotato con cura, e a quanto è stato raccontato usa anche delle fotografie, un tabellone per tenere in ordine i nomi, le storie e soprattutto il livello di succosità di ogni informazione. Quindi insomma il classico chiacchiericcio di quartiere diventa una sorta di archivio personale. Questo listino parte dai pettegolezzi, quelli più leggeri che vengono circa 5.000 pesos, per le storie più grosse si arriva a 10.000, però quando entrano in scena, signori, signore mie, tradimenti oppure relazioni nascoste, segreti di famiglia, e questo valore sale, e altro che sale. Una delle cifre riportate è di 700.000 pesos, non per raccontare ma per rimanere in silenzio su una relazione. E allora è qui che questa faccenda ovviamente diventa singolare e sembra, insomma, un po' più che una semplice battuta da vicinato, prende proprio la forma di un piccolo commercio dell'informazione, lo potremmo definire così. La parte più sorprendente è ovviamente il risultato economico che le viene attribuito. Pare che Miriam con questi pettegolezzi ci si sia comprata due case.

E ci sono ricascati, diciamo, gli U2, è uscita Fireflies con Martin Garrix, l'abbiamo appena ascoltata, quindi continua questa collaborazione tra gli irlandesi e il DJ olandese, e ogni volta che ci ritroviamo è sempre una nuova avventura, dice il chitarrista, e insomma è bello averli ritrovati insieme nella programmazione di Radio 2, una recensione sicuramente positiva. E a proposito di recensioni, quelle che vi sono rimaste qua e che non avete ancora fatto, arriva anche quella di Simone e Francesca da Cosenza. I nostri genitori hanno affittato una casa in Calabria, pur essendo loro calabresi, per passare una settimana di vacanza. Abbiamo trovato nell'ordine cereali in un armadio dei vestiti, la spazzatura dei precedenti ospiti diffusa in tutti i cestini, le formiche dentro tutti gli stipi della cucina, le lenzuola piene di sabbia che potevamo farci dei castelli. Serve una recensione? Eccola qua. Diciamo che insomma siete stati abbastanza chiari. Questo è davvero inquietante, trovare una situazione del genere. Ma a proposito invece della signora pettegola, Miriam di 67 anni, certe volte il silenzio dice più di mille cose, no? Serve a niente commentare tutto e tutti, il parere mio è questo. Insomma, è chiaro che si potrebbe dare una regalata a Miriam, che però abbiamo detto che con i pettegolezzi ci ha comprato ben due appartamenti. E a proposito di recensioni assurde, se abbiamo detto che in rete ne troviamo tante che riguardano anche i monumenti, non sono solo i monumenti a essere recensiti, ma ci sono anche ovviamente hotel, servizi, ristoranti, no? Ad esempio, recensioni feroci scritte per sbaglio a un ristorante in cui l'utente non ha messo mai piede, scambiando per un altro o recensito mesi dopo senza ricordare il nome. Cioè scambi di persona in un locale, ecco là che appare una recensione che non è mai esistita. Oppure addirittura aspettative cinematografiche, cioè clienti delusi da borghi o castelli perché non somigliavano affatto alle scene d'azione che avevano visto nei film di Hollywood. Ragazzi, ma insomma, i film sono film, la realtà può essere anche diversa. Lamentele meteorologiche, clienti che bocciano un hotel o un locale con 0 stelle solo perché durante la loro vacanza ha piovuto o faceva troppo caldo. Vabbè, ma loro che responsabilità ne hanno? E insomma, ce ne sono di recensioni buffe, ce ne sono di recensioni che ci sono rimaste qua. Allora, ancora una manciata di minuti con Radio 2 Lounge, dove se volete più che recensire potete condividere anche quello che fate stasera. Sapete che un po' questa è una mia tradizione, scambiamoci gli eventi se ne avete voglia, al 3487 300 200, c'è anche Robbie Williams, questa è Supreme.

0: Radio 2 Lounge, le battute finali. C'è chi questa sera mangerà delle ottime pizze a Riccardo perché hanno comprato un forno semiprofessionale. Mia moglie è bravissima a farle e sono veramente gustose. Mi viene l'acquolina solo a pensarle. C'è invece chi come Silvia festeggerà la sorella Sara sul terrazzo di casa con tanti amici. E c'è chi invece a Reggio Calabria si prepara ad accogliere due grandi serate all'insegna dell'intrattenimento e della radio dal vivo, perché Radio 2 vi terrà compagnia dal suggestivo lungomare Italo Falco Matà sia questa sera che domani dalle 20 alle 22. Radio 2 trasmetterà due puntate speciali di Era Ora con Martina Martorano, quindi a partire dalle 20, perciò una serata all'insegna della musica e di tanta Calabria su Radio 2. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è rinnovato domani allo stesso orario, quindi sempre alle 16 con Radio 2 Lounge con Giodia Rivernini. Io ringrazio Stefano Imola che ci ha ripreso sul canale 202, i nostri curatori Linda Critelli e Pietro Lucchetti. Ringrazio Domenico Ganci, ovviamente in regia sempre lui, Luca Cucchetti. A domani, ciao!
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it. 2-2.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. 2-2.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Frontiere, tensione Italia-Spagna, Madrid risponde a Roma con controlli agli ingressi dall'Italia fino al 7 settembre dopo il caos a Ceuta. Pochi finora i disagi per i viaggiatori, ma è allerta per possibili danni al turismo. Ministero dei Trasporti al lavoro su un nuovo codice della strada, tra le novità patente a 17 anni e obbligo di casco per le bici elettriche. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. Richiamo di Mattarella al rispetto della dignità dei migranti e alla sicurezza sul lavoro. Applausi e commozione per l'addio al maestro Francesco Guccini nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano a Bologna e Modena, lutto cittadino. Sport, Italia d'argento nei tuffi dalle grandi altezze agli europei di Parigi, doppia medaglia per i fidanzati Elisa Cosetti e Andrea Barnabà. E poi il MotoGP, Martin vince la sprint di Silverstone davanti a Ogura e Bezzecchi. Buonasera da Fabiana Cofini in studio. Dunque ancora scontro fra Italia e Spagna sulle frontiere. Come annunciato, Madrid ha messo in atto le sue contromisure dopo la sospensione di Schengen da parte di Roma. Poco fa un post su X del commissario UE Brunner che prova a gettare acqua sul fuoco.
3: Oggi ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere interne sono temporanei. Ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. E ci sono segnali dall'Italia che le misure nei confronti della Spagna potrebbero essere revocate presto. Scrive su X il commissario dell'Unione Europea agli affari interni Brunner mentre sta per concludersi la prima giornata di controlli spagnoli sui viaggiatori italiani. Si tratta al momento di ispezioni a campione in porti e aeroporti che hanno interessato tra il 5 e il 10% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici dunque, che dopo Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia sono stati estesi a Madrid e Barcellona e nelle prossime ore saranno effettuati anche alle Baleari e alle Canarie. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri e raggiungibile 24 ore su 24. Per ora i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR2.
2: Il governo italiano per ora non commenta la decisione di Madrid. La linea della Premier Meloni resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando potrebbe esserci un'altra ondata di migranti a Ceuta. E la crisi diplomatica fra Spagna e Italia rimane al centro del confronto politico, con la maggioranza critica verso Madrid. La sicurezza è la nostra priorità, avevamo ragione sulla sospensione, spiega Fratelli d'Italia. Per le opposizioni, da crisi diplomatica si è tradotta in autogol per l'esecutivo, sottolinea il Partito Democratico, chiedendo lo stop alla sospensione di Schengen. Le associazioni turistiche sono in allerta su eventuali danni al turismo a seguito della sospensione temporanea reciproca dell'accordo di Schengen fra Italia e Spagna. Non ci sono ancora i numeri su eventuali impatti, ma secondo la FIAVET, l'associazione delle agenzie di viaggio e delle imprese del turismo, si rischiano difficoltà per gli apparati aeroportuali su cui già grava il nuovo sistema informatico automatizzato EES, che ha creato lunghe file in entrata e uscita. Disagi anche per gli alberghi e per chi organizza la logistica e i trasferimenti. Patente a 17 anni, sorpasso a destra in autostrada e multe per più semplici per i chilometri. Le novità che potrebbero cambiare il codice della strada. Le osservazioni delle associazioni al Ministero dei Trasporti entro il 13 settembre.
4: È una bozza di revisione del codice della strada, quella inviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione. Tra le novità c'è il casco obbligatorio per le superbici, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione. A cui si aggiunge la novità della patente già a 17 anni, le multe per eccesso di velocità saranno riparametrate su ogni singolo chilometro orario di sfondo. semaforo. L'ipotesi prevede un incremento fisso di 10 euro per ogni chilometro orario oltre la soglia dei 130 km. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra in autostrada su 3 corsie. Si tratta di un pacchetto di riforme che, secondo quanto dichiara lo stesso ministero in una nota, punta ad arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Paola Bonanni, GR2.
2: Fine settimana di partenze, archiviato il bollino nero per il traffico, ora passato a rosso, persiste il caldo. Durerà oltre Ferragosto questa quarta ondata di calore. La morsa dell'afa, che si è allentata a nord per l'arrivo dei temporali, torna a stringersi nei prossimi giorni. Le 8 città settentrionali che con Cagliari avevano conquistato il bollino giallo scenderanno a 7 domani. Domenica rimarranno in giallo solo Torino e il capoluogo sardo. Ancora giornate di caldo estremo a Genova, Roma, Firenze, Messina e le altre città del centro-sud. Ferme da oltre una settimana il bollino rosso a temperature tra i 34 e i 39 gradi con punte di 40 nonostante i temporali in quota sugli Appennini. E ora le cerimonie per il 70° anniversario del disastro di Marcinelle in Belgio. 136 minatori italiani morti nell'esplosione di una miniera di carbone. Migliaia gli emigrati italiani che in quegli anni lavorarono in condizioni terribili nelle miniere belghe e oggi i loro figli sentono il bisogno di ringraziarli per i loro sacrifici. La nostra inviata.
5: Se i rintocchi della campana hanno aperto le commemorazioni, a chiuderle è stata la visita al cimitero di Marcinelle. In processione dalla miniera un fiume di familiari dei minatori, i sindaci con i gonfaloni di tante città da cui partirono migliaia di emigranti italiani e poi associazioni e sindacati. Troviamo raccolto in silenzio il signor Antonio De Matteis, figlio di un minatore della provincia di Lecce, morto di infarto a soli 40 anni per la fatica e le condizioni insalubri in cui si scavava.
6: Mio padre ha lasciato Gemini per venire lavorare qui perché là era disperato. Quando se n'è andato aveva due bambini e mia madre era incinta di me. Ha cresciuto quasi sola, 6 figli che abbiamo tutti fatti studi e io per esempio sono medico qui in Belgio e dopo tutti questi anni mi è venuto la voglia di lo remercier.
5: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR2.
2: Le vittime di Marcinelle sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, ha scritto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'anniversario della tragedia. Il Capo dello Stato, rendendo un tributo agli emigrati italiani che persero la vita, ha chiesto che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Per Giorgia Meloni, ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra nazione, la nostra azione. E ora in Italia torniamo, dove celebrati stamane in un clima di profonda commozione in forma strettamente privata nella sua casa di Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano i funerali di Francesco Guccini. Dopo la cremazione le sue ceneri torneranno nel piccolo centro del quale erano originari i nonni e dove da diversi anni aveva scelto di vivere. La nostra inviata.
7: Io che t'ho piantato 3 volte capo.
8: Oggi in un'atmosfera sospesa nel cortile della sua casa, Pavana all'ultimo saluto ad abbracciarlo e ricordarlo, solo parenti e pochi amici. La figlia Teresa scrive: sono orgogliosa di quell'attenzione rara che riusciva a volte a rubarti. Sul feretro il grande artista ha un cuscino di arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi che circondavano la casa della sua infanzia. Sulla bara anche una foto, un libro e un collage di immagini che ripercorrono alcuni momenti della sua vita. A salutarlo anche il cardinale Zuppi, suo caro amico, assenza ma anche presenza, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Nel paese la commozione era palpabile, un applauso accompagnato l'uscita del feretro. Siamo andati alla Caciosteria, uno dei luoghi frequentati dal maestrone. Una lunga amicizia ha legato Mimmo e Guccini da 18 anni.
9: Occa che guazza nel fango.
10: Ci ha lasciato tanti magnifici pensieri. L'ultima volta che l'ho visto diceva: sono un vecchio malconcio. Poi virava sull'ironia. Il personaggio rimarrà sempre l'amico.
8: Da Pavana, Elena Pabba, GR2.
2: Arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo torinese ha travolto deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti ferendone 4, uno in modo grave. Secondo i testimoni, dopo una lite il 73enne avrebbe ingranato la retromarcia investendo il gruppo, poi avrebbe fatto inversione dirigendo nuovamente l'auto contro la comitiva. L'uomo che si era presentato ai carabinieri è ora agli arresti domiciliari. E sono stati arrestati a Milano anche 4 minorenni di età compresa fra i 15 e i 17 anni, avrebbero sequestrato un 19enne minacciandolo con un macete per questioni legate allo spaccio di droga.
11: I carabinieri lo hanno trovato in un parco ad Arese, alle porte di Milano, con un sacchetto in testa, ferito e derubato di cellulare e portafoglio. Il 19enne era stato rapito poche ore prima e trattato come un ostaggio, usato per chiedere un riscatto a un coetaneo che si trovava con lui. Portaci della droga, gli hanno detto, e rilasceremo il tuo amico, oppure lo uccidiamo. Il macete in mano come minaccia. Una scena da cartelli della droga, ma con protagonisti ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, tutti nati in Italia. I militari sono riusciti a ritrovare il giovane in serata grazie alla geolocalizzazione del cellulare. Gli aggressori sono scappati, ma quattro di loro sono stati bloccati e arrestati. Le accuse per il branco sono pesantissime: sequestro di persona a fini estorsivi, rapina in concorso, porto abusivo d'armi, lesioni personali. Ora sono detenuti nel carcere minorile Beccaria, mentre si cercano ancora gli altri complici. Il 19enne è scosso, è stato ricoverato in ospedale, guarirà in 6 giorni.
3: Da Milano per il GR2, Roberto Rotondo.
2: Ora lo sport, coppia nella vita e coppia d'argento. Nel giro di 2 ore Elisa Cosetti e Andrea Barnabà conquistano la piazza d'onore nelle rispettive gare dei tuffi dalle grandi altezze agli europei di nuoto di Parigi. Giornata aperta dall'argento della 4x1500 mista con il quartetto Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri.
5: Coppia nella vita e ora anche coppia d'argento dai 20 metri. Elisa Cosetti, Andrea Barnabà, che ormai molti conoscono come Barnabà, a medaglia a poche ore di distanza l'una dall'altro. Scenario eccezionale con la Tour Eiffel sullo sfondo per i tuffi dalle grandi altezze che, come quelli in piscina, regalano gioia all'Italia. Prima Elisa ha confermato il secondo posto di ieri, preceduta dalla 19enne ucraina Ciukanisca. Poi Andrea, in testa dopo la prima giornata, oggi nulla ha potuto contro il rumeno Preda in una gara di altissimo livello. E comunque il risultato più importante in Europa per il Movimento Azzurro, supportato dal Centro Federale di Trieste e da quello di preparazione olimpica dell'acqua cetosa a Roma, è il progetto High Diving, avviato dalla Federazione nel 2020 e che sta dando i frutti desiderati. Entrambi di Trieste, Elisa Cosetti e Andrea Barnabà, a Parigi si sono spronati a vicenda, lo conferma lui. L'argento di Elisa, dice, mi ha caricato e questo mi rende ancora più felice. Manuela Collazzo, GR2.
2: Passiamo al MotoGP. Il leader della mondiale pilota Jorge Martin si aggiudica la gara sprint di Silverstone, seconda posizione per Ogura, che precede Marco Bezzecchi, quinto di Giannantonio, lontano dai migliori Bagnaia.
12: La prima tripletta sprint di Aprilia ha 2 vincitori. Jorge Martin, che da leader del mondiale firma pole e successo e allunga in testa la classifica, ma anche uno stoico Marco Bezzecchi, terzo nonostante i dolori a clavicola e ginocchio.
13: Molto molto difficile, gli ultimi 4 giri mi sono reso conto che ho avuto un calo fisico proprio tosto, quindi molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto. E ho detto, far la sprint non so se ce la faccio, però dai, sono molto contento e è stato molto emozionante arrivare dalla squadra e vederli contenti e bello.
12: Secondo Ogura e l'ordine della sprint è anche quello di classifica, con Martin Ettor che ha 17 punti sul giapponese e 27 sul riminese. Alex Marquez è quarto e migliore dei ducatisti, con Borgo Panigale in grande difficoltà di gomma. Di Giannantonio quinto dopo averci provato a inizio gara mentre gli ufficiali sprofondano. Mark nono, Pecco 17esimo. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR2.
2: E ora il cinema con il Festival di Locarno, che oggi ha applaudito il primo dei 2 film italiani in concorso, Che ti c'è, di Giovanni Tortorici, con un cast di giovanissimi e Monica Bellucci, tutti presenti alla proiezione ufficiale con 2500 posti tutti esauriti. Il film sarà nei cinema dal 27 agosto.
14: Come figlio, Che ti c'è? Te l'ha fatta la denuncia quella?
15: No, sai, visto.
16: Questo secondo film ho affrontato l'adolescenza e il rapporto dell'adolescenza con le istituzioni, cioè famiglia, scuola.
17: Giovanni Tortorici arriva in concorso a Locarno con Che ti c'è e i ragazzi della Palermo del 2012. I suoi ricordi di adolescente, un anno di scuola del 16enne Giulio, della sua amica Ketty, tra scuola che non va e una madre che ignora o con cui litiga. Lei è la star di giornata al Festival di Locarno, Monica Bellucci.
18: Era la prima volta che facevo un ruolo così, no? Di questa donna trasandata che ha abbandonato la sua femminilità, che rappresenta proprio un malessere dietro questa apparenza, no? Di perfezione di una famiglia e di una società in decadenza, una società che non sa più veramente parlare con i propri figli.
17: Tutto girato a Palermo, in Sicilia. Il film sarà in anteprima dal 27 agosto, una settimana prima dell'uscita nazionale. Miriam Mauti, GR2.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Fabiana Cofini, che ha condotto in studio, in regia Francesco Ciafardini. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea torna a Radio 2 Hits. Buon ascolto e buona serata.
15: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
20: E a noi che aspettiamo?
19: Congratulazioni!
20: Di gustarci il cocomero!
19: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
21: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Soñé la ilusión, soñó.
1: Radio 2 Era Ora con Martina Martorano.
2: Speciale di Era Ora, in realtà è la prima, anche domani sarà una puntata speciale. Siamo a Vinitaly and the City, siamo in Calabria, siamo a Reggio Calabria, ancora più precisamente al lungomare Italo Falco Matà, e in questi giorni Radio 2 racconta tutto quello che succede in questa meravigliosa manifestazione. Lo sapete, la seguiamo da sempre, siamo stati a Sibari e adesso siamo qui a Reggio Calabria per la prima volta. Vinitaly and the City arriva qui e vi invito ad accendere il canale 202 del digitale terrestre, perché tra pochissimo verranno a trovarmi anche molti graditi ospiti. Quindi vi ricordo 202 del digitale terrestre, vi ricordo che siamo Radio 2 e vi ricordo che la musica è sempre quella ottima. Quindi partiamo con il primo brano.

Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Se siete a Matera stasera, andate a vedere l'ultima data del tour di Angelina Mango, un live veramente ben fatto. Ma se siete in Calabria, se siete a Reggio Calabria, venite a trovarci, lo stand di Radio 2 è proprio a lungomare Italo Falco Matà, perché siamo qui per raccontare Vinitaly and the City, questo splendido evento realizzato in collaborazione con Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission. Come vi dicevo, tra poco qualche protagonista di questa rassegna verrà a trovarci qui ai nostri microfoni di Radio 2. Ci sarà anche un live, quello di Maria Antonietta e Colombre, e sicuramente anche loro passeranno per i nostri microfoni. Come siete messi a vino? Sono curiosa di sapere se tra di voi c'è qualcuno super esperto. 348 7300 200, in qualche modo leggerò anche i vostri messaggi. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica, e il prossimo artista, dato che parlavamo di tour, è uno di quelli che riempie stadi di mezza Europa quest'estate, e stasera sarà in scena a Stoccolma alla Strawberry Arena, prima di sbarcare a Wembley per 5 serate tra il 14 e il 19 agosto. Il tour si chiama After Hours Till Dawn, iniziato nel 2022. Sto parlando di The Weeknd, artista che in più di un'occasione abbiamo passato qui su Radio 2, quindi lo ascoltiamo insieme con un suo singolo uscito da poco, anzi no, in realtà questo è uscito qualche anno fa. Save Your Tears, The Weeknd, Radio 2, Vinitaly and the City.

dalla regia mi dicono attenta che sei aperta, perché sentivano che stavo cantando l'intera Save Your Tears di The Weeknd, un brano che l'ha portato al grandissimo pubblico. Era ora, eccezionalmente questo sabato e domenica dalle 20 fino alle 22 per Vinitaly and the City, Calabria in Wine. Restiamo però in giro per il mondo musicalmente parlando, ma stavolta andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché mentre The Weeknd, vi raccontavo, sta riempiendo gli estati d'Europa, oggi a San Francisco è il giorno di Outside Land, parliamo di uno dei festival più attesi dell'estate americana, e sul palco oggi pomeriggio è salita anche lei, Senna Spyro, nuova in qualche modo per il grande pubblico italiano, ma non per chi la segue ormai da un po' di tempo. È una delle più grandi in questo momento della scena pop britannica, ventenne. Il disco d'esordio si intitolava Visitor ed era uscito inizio luglio, mentre il brano che vi proponiamo è stato scritto appositamente per un grande ritorno cinematografico. Parlo del Diavolo Veste Prada. Ora, io l'ho visto recentemente, guardo anche i miei amici tecnici qui che ci stanno supportando dallo stand di Radio 2 a Reggio Calabria. Mi aspettavo meglio, ma non aprirò adesso un dibattito sul Diavolo Veste Prada, voglio mantenermi concentrata su Senna Spyro, questa meravigliosa ragazza che dice di se stessa di amare le cose vere in un mondo di intelligenza artificiale, di apparenza digitale, e ha anche parlato apertamente di tutti i suoi problemi un po' psicologici dati dalla fama, ma anche dal difficile periodo che ha dovuto affrontare in seguito di un suo trauma. E lei è un po' come Billie Eilish, Justin Bieber, Lola Young, una giovane generazione che ha scelto di parlare di salute mentale, di disturbi alimentari, e sappiamo quanto questo sia poi importante per le nuove generazioni e non solo. Ho parlato abbastanza, direi che a questo punto l'ascoltiamo insieme. The Devil Wears Prada 2, lei ha deciso di raccontare il suo modo di vedere questo mondo della moda con un brano dal titolo Material Lover.

0: Material Lover di Senna Spyro qui su Radio 2. Ve lo dicevo, siamo a Vinitaly and the City a Reggio Calabria e cominciamo a parlare un po' di vino, dai, che devo assolutamente tornare a casa con qualche nozione in più, oltre che con qualche assaggio. Chiederò questo a tutti i miei ospiti. Partiamo con Francesco Campana in rappresentanza del consorzio di tutela Vini DOC Cirò e Melissa.
1: Buonasera.
0: Benvenuta a Radio 2.
1: Grazie, buonasera.
0: Guarda, avvicinati
1: a tutti.
0: poco al microfono, così facciamo sentire bene quello che c'è da raccontare di un'azienda, so essere a conduzione familiare.
1: Esatto, io sono un co-titolare dell'azienda di famiglia Cantina Campana, nasce a Cirò. Siamo nati da poco, siamo nati nel 2020, abbiamo rilevato uno stabile storico del panorama cirotano come azienda vinicola e stiamo rilanciando quelle che sono, diciamo, le nostre identità, i nostri marcatori identitari come Gaglioppo e Greco Bianco. Abbiamo al momento 5 etichette di vino fermo più 2 vini spumanti e siamo oggi contenti e felici di essere in un posto magnifico, di essere presenti ancora una volta a Vinitaly and the City a far rappresentare la nostra Calabria in un calice, cercando di dare quella che è la nostra anima e raccontando il nostro territorio. In realtà io oggi sono in rappresentanza del consorzio dei vini di Cirò e Melissa, saluto il nostro presidente Carlo Siciliani. Non so se conosci il consorzio di Cirò.
0: No, non conosco il consorzio,
1: allora,
0: di Cirò,
1: realtà...
0: però ho studiato, dimmi se è corretto. Vai. Allora, 4 fratelli.
1: La nostra famiglia, sì.
0: Ok, 2 ingegneri e 2 avvocati,
1: sì.
0: Che siete tornati alla vigna di vostro
1: papà.
0: Nonno.
1: Okay. Nonno e poi papà.
0: Ok,
1: sì,
0: mi interessa tantissimo questa storia anche per capire cosa vi ha convinto che il futuro fosse a Cirò Marina e non nelle professioni per cui avete studiato.
1: Allora, in realtà noi nasciamo come professionisti e nasciamo come in realtà dei contadini leggermente istruiti. Ci piace tanto la campagna, l'abbiamo ereditata come passione e la portiamo avanti come valore. Nostro papà purtroppo non c'è più da qualche anno, però ha lasciato un'eredità morale troppo importante per farla disperdere. Cirò ha bisogno di nuove leve. Noi abbiamo un consorzio dove ci sono all'interno più di 50 aziende vitivinicole. Molte sono storiche, molte hanno dato identità al territorio. Le nuove aziende, quindi la nuova leva che sta nascendo, che si sta affiancando alla vecchia generazione, porta con sé novità, porta con sé carattere, identità, investimenti, modi nuovi di raccontare il vino. Cantina Campana è una di queste. Perché...
0: E modi nuovi di raccontare il territorio, poi
1: assolutamente
0: ritorno,
1: sì,
0: alla terra in tantissimi diversi,
1: assolutamente sì,
0: campi.
1: Noi abbiamo, diciamo, un'azienda agricola di quasi 24 ettari, di cui 11 vitati, e siamo 4 fratelli, tutti e 4 dei professionisti che però hanno come passione principale quella del vino. Abbiamo ristrutturato un immobile storico lì a Cirò Marina e all'ingresso del paese. Abbiamo un punto degustazione dove sabato, domenica, infrasettimanale facciamo degustazioni. Perché
0: mi stai invitando, quindi era un invito,
1: sì,
0: questo
1: assolutamente,
0: no,
1: sì.
0: Lo sento nelle tue parole tantissima passione, immagino insomma sia stato un bel modo per ritornare appunto a lavorare il vino, a prendere una tradizione di famiglia.
1: Esatto.
0: Senti, utilizzo anche la tua expertise per iniziare a dare un po' di nozioni, perché come dicevo dobbiamo tornare a casa anche un pochino con un po' più di conoscenza,
1: certo,
0: di questo splendido mondo. Da un anno la Calabria ha la sua prima DOCG,
1: sì,
0: con il Cirò Classico. Mi spieghi cosa vuol dire?
1: Allora, DOCG è l'acronimo di d'origine controllata e garantita, quindi è un livello superiore della DOC. Noi di Cirò siamo la 92esima, 93esima DOCG in Italia. Avere una DOCG a Cirò non è un punto di arrivo, bensì un punto di inizio, perché significa dare a Cirò una esperienza nuova nel mondo del vino, vuol dire garantire qualità e vuol dire soprattutto alzare il livello della qualità. Chi beve Cirò domani con la DOCG che è appena arrivata non beve più semplicemente un calice di Cirò, bensì beve un calice di territorio, beve un calice di famiglie che sono dedite al lavoro e che hanno messo l'anima nel territorio, dandogli identità, dandogli carattere e dando dandogli soprattutto eleganza.
0: E infatti questa è una cosa che appunto tenderemo a sottolineare poi durante tutta questa puntata dedicata al vino. Francesco, ti lascio chiedendoti velocemente di dirmi, secondo te, perché è così importante che Vinitaly & The City sia arrivato in Calabria, che cosa rappresenta per voi produttori?
1: Allora, Vinitaly & The City rappresenta una vetrina sicuramente importante perché è emblema di eccellenza. Essere in Calabria, Vinitaly, prima a Sibari, oggi a Reggio, ci ha dato un'opportunità. È bello uscire dalle cantine e raccontare alle persone chi siamo, cosa facciamo, dove vogliamo arrivare. In questo l'assessore, la regione ha dato modo a noi produttori di essere presenti in questi territori per cercare di dare anche noi il nostro contributo. Noi cerchiamo, come dice il nostro assessore, di fare bene i compiti a casa per essere poi presenti in queste manifestazioni e dare riscontro di quelle che sono le qualità calabresi.
0: Grazie Francesco Campana,
1: grazie
0: a tutto il consorzio di tutela Vini Doc, Ciro e Melissa, anche perché mi ha promesso di portare una cassa di vino per tutti
1: a
0: noi
1: disposizione.
0: Di Radio 2, quindi sei sempre ben accetto per i nostri microfoni.
1: Provvediamo subito.
0: Torniamo tra poco. Grazie. Radio 2, Vinitaly & The City, Calabria in Wine.

su Radio 2 e sul canale 202 del Digitale Terrestre, Vinitaly and the City, Calabria in Wine. Abbiamo ascoltato Vasco Rossi con Non l'hai mica capito, e quest'estate Vasco Rossi ha chiuso il suo tour negli stadi con un annuncio che ha fatto il giro dei social. Giugno 2027 festeggerà i 50 anni di carriera con 10 concerti evento allo Stadio Olimpico di Roma. Lo sapete, noi di Radio 2 abbiamo seguito tutto il suo tour, quindi speriamo di far parte anche nella prossima residency, che è più lunga mai fatta nello stadio italiano, con Vasco. Insomma, non è mai davvero finita, è partito con dischi che hanno anche fatto parlare. Parliamo per esempio di Colpa di Alfredo, una grande svolta rock, no? di Vasco Rossi, dove c'era all'interno questa Non l'hai mica capito, un disco crudo, di rottura, troppo esplicito, a volte anche volgare, un vero e proprio mai fatta nello stadio italiano con Vasco. Insomma, non è mai davvero finita, è partito con dischi che hanno anche fatto parlare. Parliamo per esempio di Colpa di Alfredo, una grande svolta rock, no? di Vasco Rossi, dove c'era all'interno questa Non l'hai mica capito.

pezzi, e tanti artisti sono partiti in maniera super indipendente. Questa sera sul palco di Reggio Calabria ne abbiamo due bellissimi esemplari di musica italiana, Maria Antonietta e Colombre, che li abbiamo visti insieme sul palco di Sanremo, ma che hanno una lunga carriera da solista alle spalle, partiti anche loro in maniera completamente indipendente. Ma dopo il rock di casa nostra direi che torniamo anche a Londra per un attimo con i Jungle. Li ascoltiamo insieme qui su Radio 2 con il loro brano dal titolo The Wave.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese, con qualche isolato temporale ancora possibile sulle Alpi orientali. Domani nuovo consolidamento dell'alta pressione e quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte, e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo la meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana e fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Bentornati ad Era Ora, il programma che solitamente va in onda dal martedì al venerdì su Radio 2, oggi e domani eccezionalmente dalle 20 alle 22, perché siamo a Reggio Calabria, in Italy and the City, per questo evento realizzato in collaborazione con Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission. Siamo bellissimi, veniteci a trovare se siete da queste parti, lungomare Italo Falco Matace, un ottimissimo stand di Radio 2, un glass, tra pochissimo sul palco inizieranno anche vari interventi, il concerto di Maria Antonietta e Colombre. Se passate da queste parti ci tengo, bussate che ci salutiamo di persona. Tanti gli ospiti di questa sera, andiamo avanti con un'altra amica, lei si chiama Laura Saraceno ed è l'ideatrice e progettatrice di Amara Calabria. Benvenuta Laura a Radio 2.
1: Grazie.
0: Come va?
1: Bene.
0: Sei in veste ufficiale di un contest che potrebbe interessare anche i nostri amici all'ascolto, dici?
1: Assolutamente sì, è un contest che ormai è da 5 anni che è presente in Calabria e ha come protagonista proprio gli amari calabresi, perché okay, noi vogliamo portare un po' la Calabria in maniera diversa nel mondo.
0: Ok, oggi parliamo di vini, ma ovviamente parliamo anche di liquori e l'amaro in Calabria è fatto veramente bene. Che cosa si può dire dell'amaro in Calabria?
1: Che intanto possiamo dire che la Calabria è terra di amari, e perché comunque ha preso molto piede, tant'è che molti chef stellati li hanno messi nelle loro wine list. E noi lo proponiamo in una veste diversa, tentiamo di usare l'amaro
0: per
1: di portarlo, esatto, di portarlo fuori attraverso la mixology.
0: Ok, quindi il contest è aperto a tutti i barman di tutta Italia, giusto?
1: Certo, di tutta Italia,
0: che vogliono dilettarsi nella mixology con l'amaro, cioè quindi fare i cocktail con l'amaro. Mi dici un cocktail con l'amaro? Che adesso non mi viene.
1: Vabbè, il più semplice, molto semplice, l'amaro del capo con la tonica.
0: Ok, quello è un cocktail.
1: Sì.
0: Ok. E quindi sono aperte delle iscrizioni, leggo qui.
1: Sì.
0: E ci si può appunto segnare e provare a partecipare a questo contest che sarà
1: il 1° settembre presso lo chef stellato Nino Rossi al Cafiz.
0: Ok, altro posto sicuramente che andrà visitato. Dov'è questa casa Cafiz?
1: Santa Cristina Aspromonte.
0: Ok. E mi dicevi che però il contest, insomma, è rivolto a tutta Italia, a tutti i giovani barman. Che si vince?
1: Allora, ci sono 3 premi, si vince come primo premio un viaggio ovviamente legato alla mixology.
0: Sì.
1: E come secondo premio c'è una cena stellata all'interno del Cafiz. E il terzo premio è un premio di attrezzatura di extra lusso appunto per i barman.
0: Toccherà imparare a fare un cocktail con l'amaro in pochissimo tempo, entro il 1° settembre. Mi dicevi che le giurate sono tutte donne.
1: Allora, abbiamo una giuria popolare che esclusivamente abbiamo scelto proprio abbiamo voluto fortemente che fossero esclusivamente donne, perché loro insomma giudicheranno più che altro il gusto e l'eleganza e la bellezza del drink, e secondo me una donna sicuramente non può che fare questo rispetto a un uomo. E oltretutto anche chimicamente abbiamo dei percettori sia olfattivi che degustativi maggiori rispetto a un uomo.
0: Laura, io ti ringrazio per averci anche portato questo aspetto. Ricordo Amara Calabria, il 1° settembre, il contest è aperto, le iscrizioni sono aperte, quindi vi potete anche iscrivere, e buon Vin Italy and the City anche a te.
1: Grazie mille.

0: Le Huntrix, ovvero tre pop star, regine del K-pop, se avete un figlio, un nipote, comunque qualcuno di piccolo in famiglia, avrete sicuramente sentito più volte fino allo sfinimento questo brano dal titolo Golden. Vero o no, professor Giuseppe Zimbalatti? Benvenuto a Radio 2. Anche lei ha sentito più volte questo brano, vero?
1: Ovviamente, poi avendo la fortuna di vivere un ambiente giovanile, quello universitario, che ha molti contatti col mondo della scuola, quindi necessariamente con i giovani, come fare a non conoscere questo bellissimo pezzo figlio del territorio?
0: Rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, professor Giuseppe Zimbalatti, benvenuto su Radio 2. Vinitaly and the City, come va?
1: Va benissimo. Vinitaly and the City, Reggio Calabria, è una straordinaria occasione per il nostro territorio e perché no anche per la nostra università, che peraltro si pregia di avere anche una facoltà di agraria nella quale si insegnano tutte le discipline che riguardano l'agricoltura, la viticoltura in particolare, la produzione del vino, ma anche tutte le altre produzioni agricole ed agroalimentari, accompagnata e fiancheggiata da tanti dipartimenti che si occupano di ambiente, paesaggio.
0: Che mi ha portato lì? Che cosa c'è? Una brochure?
1: Intanto le ho portato la guida, dell'offerta formativa dell'anno che stiamo per avviare, che abbiamo già avviato, nella quale vengono raccontati tutti i corsi di laurea, tutte
0: vede in me una potenziale studentessa, professore?
1: Vedo in lei una potenziale docente, perché si muove, si muove con grande professionalità, grande capacità, grande dimestichezza, grande empatia, quindi la vedrei benissimo ad insegnare ai nostri giovani studenti un po' di sana comunicazione, perché sappiamo che la comunicazione oggi non è completamente sana.
0: Perché carità, rettore, io lo faccio fare assolutamente a lei. C'è un progetto di ricerca del vostro dipartimento di agraria legato al vino o all'agroalimentare che le piacerebbe raccontare a chi ci ascolta qui su Radio 2?
1: Abbiamo tantissimi progetti, ma uno in particolare è molto significativo, perché pochi sanno che l'originario nome di questa regione fu Enotria, quindi patria del vino, perché i greci coltivarono qui come prima terra delle nuove colonizzazioni proprio la vite ed il vino. Ed il nostro Dipartimento di Agraria sta lavorando molto proprio nella riscoperta dei vitigni antichi per rivalutarli e valorizzarli in chiave moderna. Quindi è una ricerca molto interessante che sta affrontando gli aspetti soprattutto genetici, perché attraverso queste analisi che si riesce a ricostruire una storia oltre che millenaria. Quindi siamo molto contenti di aver avuto questa fiducia da parte degli organismi regionali, la Regione Calabria, la ARSAC, la Presidente Maria Fulvia Caligiuri. Quindi è un'attività molto molto interessante, che peraltro tratteranno in un talk show da qui a qualche minuto, penso da qualche parte di questa straordinaria rassegna.
0: Lei che è un rettore, che ovviamente anche ha contatto con varie aziende vinicole, sa bene come sta lavorando la regione e quali potrebbero essere anche i passi successivi. Secondo lei come bisognerebbe lavorare insieme ai prossimi anni per il territorio e quali sono i punti primari che metterebbe giù?
1: La Regione Calabria sta lavorando straordinariamente bene, un po' in sintonia con uno dei brand Calabria straordinaria, ed in particolare il settore agricoltura, l'assessore Gallo, dicevo prima dell'ARSAC, la direttrice generale Fulvia Caligiuri, hanno avviato già da anni delle politiche di valorizzazione che non si limitano solo alla fase di marketing, come a volte succede e come diciamo è facile che si faccia, perché è diciamo un'attività più immediata, ma stanno risalendo indietro per riscoprire i valori delle produzioni agricole. E anche se non è la serata forse migliore per parlarne, ma anche la parte forestale di questa Calabria, perché la Calabria è anche una grande regione dal punto di vista forestale, per cui se noi accomuniamo l'agricoltura e le foreste, ne viene fuori un risultato ambientale straordinario.
0: Ma infatti tutto quello che può valorizzare questo territorio è sicuramente da raccontare, come ha fatto giustamente lei. Grazie professor Giuseppe Zimbalatti, quando vuole può tornare ai nostri microfoni di Radio 2. Buon Vin Italian Desiderio anche a lei.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2, a tutti i visitatori di Vin Italy in Desidi Reggio Calabria ed a tutta Italia per questa straordinaria partecipazione.

0: me.
1: 20 e 48 minuti, siamo in diretta da Vinitaly and the City, Reggio Calabria, in questo racconto di una delle più straordinarie manifestazioni dedicate al mondo del vino, al mondo dell'agricoltura. Abbiamo ascoltato Maledetto Me di Fulminacci, adesso ritorniamo con un altro ospite. Benvenuta Alberta Nesci del Consorzio Terre di Reggio Calabria, presidentessa del consorzio e imprenditrice agricola. Ho detto tutto corretto?
2: Perfetto, oserei dire perfetto.
1: Benvenuta a Radio 2. Grazie. Raccontaci un po' qual è il tuo lavoro, come lavorate nel territorio.
2: Sì, diciamo che il nostro primo compito è quello di essere custodi del territorio e promuovere e promulgare quello che è un lavoro tanto bello quanto difficile. Come presidente del consorzio Terre di Reggio Calabria, noi diciamo di recente nomina, il nostro obiettivo è quello di valorizzare 5 denominazioni, quindi su tutta la fascia della provincia di Reggio. Partiamo da Costa Viola,
1: okay,
2: Arghillà.
1: Che parte è?
2: Allora, quindi
1: aiutaci.
2: Abbiamo la parte tirrenica,
1: okay.
2: Quindi Costa Viola, proseguiamo vicino Reggio su Arghillà,
1: uh-huh.
2: Facciamo inizialmente la fascia ionica su Pellaro.
1: Avevo bisogno di una cartina per seguirti,
2: sì,
1: ma
2: allora,
1: ci provo.
2: Diciamo questa U, quindi abbiamo da questa parte Costa Viola Tirrenica,
1: okay.
2: Poi Arghillà, vicino, un po' più vicino a Reggio, quindi iniziamo il Mediterraneo. Iniziamo lo Ionio con Pellaro, saliamo sempre sullo Ionio a Palizzi e finiamo sullo Ionio con Locri. Quindi abbiamo un bel lavoro e tanto.
1: Beh, sì. Molto vasto, quindi territori anche diversi da loro, immagino anche dal punto di vista agricolo.
2: Assolutamente sì, diciamo questa è una peculiarità tanto bella quanto una sfaccettatura
1: complessa,
2: difficile,
1: certo.
2: Anche perché noi abbiamo molti produttori con questi vitigni tanto storici quanto eroici, perché sulla parte della Costa Ionica abbiamo i terrazzamenti. Sulla
1: Ti spieghiamo
2: parte,
1: che cosa sono?
2: I terrazzamenti sono tutte queste appunto terrazze a diciamo questa piccola lingua di terra con questo cordone speronato di vigna, con un lavoro prettamente manuale, perché molte volte non passano neanche i trattori, e oggi, ora come ora, con questo cambiamento climatico,
1: certo,
2: è oggettivamente difficile. Passando quindi sulla fascia ionica, dove abbiamo la zona dei Calanchi, quindi queste
1: bellissima,
2: montagne bianche con questa sapidità e mineralità struggente che inebria ovviamente i nostri vini. La Calabria è pure la regione con più vitigni autoctoni di tutta l'Italia, e quindi noi ci ritroviamo per fortuna a tutelare questi diversi fronti, quindi abbiamo magari anche gli stessi vitigni ma con sfaccettature totalmente diverse. E quindi il nostro compito è quello,
1: di rappresentare e capire quelle che poi sono le esigenze di tutti questi territori. Lo chiedo anche a te, l'importanza di una rassegna, di una manifestazione così importante come Vinitaly and the City in Calabria.
2: Oserei dire, ora come ora, è fondamentale in un momento in cui il vino risente di una crisi importante dal punto di vista agricolo e dal punto di vista di vendita, far vedere quello che è il nostro lavoro, soprattutto nel territorio, perché il bello di andare in giro nelle fiere è far assaporare il nostro territorio e fare vedere dalle foto. Fare venire le persone qui vuol dire fargli vedere il terreno da cui deriva poi il nostro
1: la storia,
2: il nostro
1: che
2: lavoro.
1: C'è dietro, no? Come dicevi tu, anche vitigni storici, un lavoro di grande artigiani, no?
2: Sì.
1: Che riescono a fare un lavoro incredibile nel territorio, e venire in Calabria per fare un percorso enogastronomico, secondo me è un buon modo,
2: no,
1: per raccontare il territorio.
2: Sì.
1: Alberta Nesci, io ti ringrazio per essere passata qui ai nostri microfoni di Radio 2, e anche a te auguro un ottimo Vinitaly and the City.
2: Grazie, a presto.
1: Io torno tra pochissimo, era ora, Radio 2.

0: Ma che regalo trovare nella scaletta di oggi un brano del 95, se non sbaglio, da titolo Just a Girl in No Doubt. L'album si intitolava Tragic Kingdom e io devo dire l'ho ascoltato tantissimo, l'ho divorato qualche anno dopo la sua uscita, però quella figura di Gwen Stefani in questo modo molto rock, sfrontato, di una donna che non vuole stare in silenzio, l'ho sempre trovata meravigliosa, magica, e sono felice di ritrovare qui su Radio 2 un brano che ha fatto parte anche della mia adolescenza. Siamo a Vinitaly and the City, siamo a Reggio Calabria. Se siete in macchina, secondo me fate ancora in tempo a raggiungermi nel nostro glass di Radio 2. Siamo sul lungomare, è bellissimo, fa anche un po' fresco, c'è il vento. Tra poco sul palco si esibiranno Maria Antonietta e Colombre con un live. Sono molto curiosa, devo dire la verità, non li ho mai sentiti in un live insieme. Ho seguito la carriera di Maria Antonietta e di Colombre nel corso degli anni, ma ancora devo vedere il loro live insieme. Sono certa che ascolteremo anche il brano che hanno presentato a Sanremo, ma tra un po' li avremo anche ai nostri microfoni di Radio 2. Facciamo così, passiamo a un altro brano. Abbiamo in scaletta Cosmo, ve l'ho raccontato anche qualche giorno fa, il suo album si intitola La Fonte. Prima ancora però Onda Verde, poi torniamo con il brano per mio fratello Cosmo. Radio 2, era ora.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 20:57 minuti 35 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco. Un'ora l'attesa al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. Sulla A4 Venezia Trieste, traffico rallentato, ci sono lavori tra Barriera di Trieste e dopo Re di Puglia, Monfalcone Ovest in direzione di Venezia. A10 Genova Ventimiglia, tra Borghighera e Ventimiglia verso Ventimiglia ci sono 4 km di coda a tratti. A12 Genova Roma, tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno c'è un veicolo fermo che ha fatto formare coda proprio verso Livorno. A1 Milano Napoli, tra Chiusi e Fabbro verso Roma il traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria. A Teano Ovest in direzione di Napoli c'è un incidente. Sulla A30 Caserta Salerno, a Salerno in direzione di Salerno la coda è per traffico intenso. Sulla A3 Napoli-Salerno, a Castellammare di Stabia, per chi viene da Napoli la coda è per viabilità esterna congestionata. Sulla A2 Autostrada del Mediterraneo il traffico intenso tra area di servizio Campagna e Polla in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: Hey, come stai? Non ci vediamo mai, ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: Bentornati su Era Ora, Vinitaly and the City, Radio 2, partner ufficiale di questa meravigliosa manifestazione. Siamo a Reggio Calabria e vi stiamo raccontando il mondo del vino, il mondo del territorio di Reggio Calabria, ma raccontiamo anche un'altra realtà. Abbiamo con noi Fabrizio Tacchi, brand ambassador di Gruppo Caffo 1915. Ho detto bene?
1: Perfetto.
0: Avvicinati pure al microfono, così
1: sì,
0: facciamo sentire anche la vostra storia, perché insomma ha inizio nel 1915, quindi insomma una bella storia da raccontare.
1: Una storia lunga, la vogliamo raccontare tutta questa sera?
0: Vabbè, dai, velocemente, facciamo un piccolo spiegone su quello che fate.
1: Beh sì, quello è l'anno di fondazione dell'azienda, della distilleria Fratelli Caffo, che però è avvenuto in Sicilia, poi si sono trasferiti negli anni 50 in Calabria. Da lì è partito un lavoro dove i Caffo, la famiglia Caffo, ha iniziato a firmare prodotti con il suo nome. E tutti pensano che il primo prodotto sia l'amaro, il vecchio amaro del Caffo, in verità sono altri, dall'anice, dal brandy e via così. Poi siamo arrivati all'amaro e questo amaro è diventato un simbolo, un prodotto iconico che ci ha fatto conoscere in primo luogo in Calabria, nella terra dove è nato.
0: Ed è una terra bellissima. Io l'anno scorso sono stata a Città di Capo Vaticano, un posto meraviglioso, tra l'altro a Casa Berto, una bellissima residenza dello scrittore, sì, e mi sono proprio innamorata di quel territorio, che poi è quello che è rappresentato nella vostra iconica etichetta.
1: Esatto, sì. Quello scenario è stato ripreso e riportato sulle etichette di Amaro del Capo, perché prende proprio il nome da quella località, Capo Vaticano, vecchio amaro del Capo. E questo amaro, come dicevo, ci ha fatto diventare una grande realtà, una grande azienda, conosciuti non solo in Calabria, perché qua ci siamo affermati naturalmente, e poi abbiamo cominciato ad espanderci anche nel resto d'Italia. Beh, oggi nel 2026 siamo andati ben oltre, perché abbiamo superato i confini locali italiani e siamo presenti in ben oltre 70 paesi nel mondo.
0: Siamo a un evento dedicato al vino, no? Però c'è un dialogo tra il mondo degli amari e quello del vino nella promozione poi e l'immagine della Calabria?
1: Beh sì, perché qua si promuovono comunque i vini della regione Calabria. E noi siamo qua a promuovere comunque i nostri liquori, i nostri prodotti della regione Calabria. Infatti lo stand, se passerete, vedrete che è diviso in due. Da un lato c'è un'immagine ben riconoscibile, che è quella di vecchio Amaro del Capo. Dall'altro invece c'è Cinzano, che ha molto a che vedere col vino, perché gran parte per realizzare questo prodotto viene realizzato con gran parte del vino, vini italiani nel nostro caso. E cosa facciamo qua? Noi facciamo mixology, quindi i nostri liquori calabresi e non, come ad esempio Cinzano, perché è un vermo storico di Torino, e li vogliamo far conoscere attraverso i cocktail, quindi dei cocktail leggeri, freschi, visto che questa è un'estate molto calda.
0: Ne parlavamo prima di questa arte nuova del mixology con l'amaro, una cosa abbastanza particolare, devo assolutamente provare, ancora non ho avuto il piacere, ma noi siamo qui a Reggio Calabria, dove ci sono gli stand che permettono anche a tutti quanti di fare un vero e proprio assaggio, un vero e proprio percorso nella storia anche di questa meravigliosa regione. Fabrizio, ti saluto chiedendo anche a te cosa vuol dire per il gruppo Caffo essere all'interno di Vinitaly and the City e che Vinitaly and the City sia proprio qui in Calabria.
1: Beh, noi siamo felici di stare qua, di essere qua a questo evento, tra l'altro in uno scenario stupendo come quello del lungomare di Reggio Calabria, felici di rappresentare la Calabria con prodotti calabresi e quindi far conoscere ai calabresi, ma anche ai turisti che negli ultimi anni hanno affollato sempre più questa terra. Quindi far conoscere le eccellenze del luogo.
0: E noi siamo qui anche per questo. Grazie mille a Fabrizio Tacchi per
1: grazie
0: essere passato
1: te,
0: qui ai nostri microfoni
1: voi
0: di Radio 2. A tra poco! Grazie Fabrizio.

L'ultimo singolo di Tommaso Paradiso dal titolo Agitare Coca-Cola su Radio 2. Era ora il programma che sono felice di condurre. Abbiamo passato una settimana insieme dal martedì al venerdì, dalle 21 alle 23, oggi eccezionalmente sabato e domenica dalle 20 alle 22, per raccontare Vinitaly and the City, ma anche per raccontare le storie degli artisti che amiamo. La prossima è una di quelle proprio che piacciono a me, perché abbiamo due piccoli compagni di classe, Clemens and Philip, che suonano in un gruppo jazz di scuola. Finiti gli studi, si mettono in proprio, si creano l'etichetta, niente casa discografica, e nel 2013 buttano online una canzone che, a loro dire, si erano rigirati tra le mani per anni. Sai, quei giri di chitarra che uno prende, poi li riprende, poi cambia il testo, poi cambia il ritornello e così via. Ebbene, il brano che conoscerete sicuramente, perché è stato un grande successo del 2013, Stolen Dance, finisce numero uno in 8 paesi e oggi fa oltre 1 miliardo di ascolto solo nelle maggior parte delle piattaforme streaming. E in Italia è stata un vero e proprio tormentone. Bene, loro si chiamano Milky Chance e ce li godiamo appunto con il loro brano Stolen Dance.

0: talk about it.
1: Stolen Dance, Milky Chance qui su Radio 2, Vin Italy and the City, Calabria in Wine. Siamo a Reggio Calabria e siamo riusciti a far ballare anche il nostro sindaco Francesco Cannizzaro. Benvenuto su Radio 2.
2: Benvenuti a voi a Reggio Calabria, grazie per questa accoglienza. Sì, è vero, ho ballato perché la musica è contagiosa e quindi...
1: Beh,
2: sì,
1: la musica di Radio 2 poi, no?
2: La musica di Radio 2 è inimitabile. Io l'ascolto sempre, vi ascolto sempre, anzi ne approfitto per farvi complimenti perché siete straordinari, quindi attraverso di lei faccio i complimenti alla RAI, ma a tutta la struttura che vi supporta.
1: E siamo felicissimi noi oggi di essere qui a Reggio Calabria per questa importante manifestazione Vin Italy and the City. Per lei che è il sindaco, tra l'altro da pochissimo, che importanza è avere una manifestazione del genere?
2: Ma io sono sindaco da qualche minuto, perché facevo il legislatore, sì, da qualche settimana sono sindaco, ne sono fiero, orgoglioso, perché servire la propria città credo che sia il mestiere più bello. Lo dicevo poc'anzi a microfoni spenti, mi sto divertendo da paura perché risolvere i problemi della tua città è un fatto importante. Io ho detto e ho narrato in campagna elettorale che mi sarei impegnato assieme alla mia squadra, al consiglio che mi appoggia e mi sostiene, a normalizzare la città e chiaramente dare e offrire ai cittadini i servizi primari che sono alla base di tutto, ma non avrei perso un solo minuto a proiettare Reggio e il suo potenziale assieme a tutta l'area metropolitana ai palcoscenici che realmente merita, ed inaugurare questa stagione con un'iniziativa di carattere internazionale col marchio del Vin Italy credo che porterà bene ed è un fatto sicuramente molto significativo. Quando dissi all'assessore Gallo, che chiaramente ringrazio, il mio amico Gianluca, assessore all'agricoltura regionale, perché non fare il Vin Italy and the City anche a Reggio Calabria, poi abbiamo sottoposto al presidente della regione questa idea che ha sposato immediatamente. Ecco, ci siamo tutti e tre guardati negli occhi e abbiamo detto si deve fare, non ci credevamo, poi in pochi giorni abbiamo messo sulla macchina ed eccoci qui. E lì in quel momento non ero nemmeno ancora sindaco, poi sono subentrato e quindi la macchina amministrativa
1: tutto
2: tornato, e siamo qui a goderci questo spettacolo incantevole.
1: E noi siamo felicissimi di raccontare il territorio qua ai nostri microfoni di Radio 2 queste due giornate. Stiamo raccogliendo tante testimonianze, viticoltori, persone che anche raccontano di quanto giovanissimi siano ritornati a prendere vecchie aziende di famiglia, a raccontare anche il territorio. Le chiedo, che ricordo vorrebbe che si portasse a casa chi arriva da fuori per questi due giorni di questo di Reggio?
2: Ma chiaramente intanto vorrei che chi insomma è arrivato da fuori a godere di questo spettacolo, dell'iniziativa, portasse con sé accoglienza, affetto, perché questa è una città che è molto affettuosa, perché il turista è coccolato, è assistito, è accompagnato, si può fare molto molto molto di più, e lo faremo assieme alla mia amministrazione, e quindi vorrei che portassero via un ricordo straordinario, perché sono convinto che da qui a qualche minuto inizierà questa manifestazione, ci divertiremo da paura e berremo ovviamente nei limiti consentiti e quindi saremo tutti più allegri, quindi divertimento, accoglienza, affetto e chiaramente questo straordinario scenario che sarà immortalato in tutte le teste delle persone che per la prima volta vedono uno scenario più unico che raro, come il chilometro più bello d'Italia.
1: E allora grazie di cuore sindaco per essere passato ai nostri microfoni di Radio 2 e buon Vin Italy and the City anche a lei.
2: No, sono io che ringrazio voi per averci dato la possibilità di raccontare Reggio Calabria e la Calabria dal chilometro più bello d'Italia. Chiaramente vi aspettiamo di nuovo.
1: Da che stand partiamo stasera? Che io ancora non ho capito.
2: Ovviamente da quello di Reggio Calabria, dalle cantine di Reggio,
1: ecco,
2: non
1: appunto.
2: Fosse altro insomma che non è una forma di campanilismo, ma è giusto che sia così. Ma tutte le cantine calabresi sono bellissime, andrò a ringraziare tutte le cantine che hanno deciso di esporre nel chilometro più bello d'Italia, candidandosi a far conoscere il proprio potenziale a tutto il mondo, e grazie a voi a tutta l'Italia, grazie di cuore.
1: Grazie sindaco, ritorni quando vuole ai nostri microfoni di Radio 2.
2: Se mi invitate.
1: Musica e poi torniamo in diretta, Vin Italy and the City, Radio 2.

0: Show on.
1: Boogies in my soul, il boogie nella mia anima, racconta così Chaka Khan nel suo ultimo singolo insieme a Snoop Dogg. Non smette mai di sorprenderci questa meravigliosa creatura della musica hip hop R&B, e che continua a regalarci dei singoli di grande successo. In Italy and the City era ora con voi oggi proprio qui da Reggio Calabria per raccontarvi questa meravigliosa manifestazione. Io ho già imparato tantissime cose, ho già capito meglio come funzionano alcune aziende, però devo fare un po' il punto della manifestazione, di dove siamo, e per fortuna con me c'è Gianni Bruno, il direttore generale di Verona Fiere. Benvenuto.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Come va?
2: Benissimo, un ambiente splendido, c'è un clima perfetto, venendo poi dal Veneto caldo, qui è perfetto.
1: E lei ha seguito Vin Italy per gran parte della sua carriera,
2: sì,
1: no? Ci racconta, anzi citavamo del tuo, sì, fino a due secondi fa, adesso sto dando del lei, no? Ci racconti l'evoluzione di questa importante manifestazione e che cosa avete visto nella Calabria, del vino della Calabria, che meritava appunto di portare questo importante appuntamento anche qui, e noi siamo felicissimi di esserci.
2: Beh, come penso sappiate, Vin Italy è la più grande manifestazione dedicata principalmente al vino italiano, quindi un momento di promozione, un momento di marketing eccezionale. Abbiamo 4.000 aziende, 100.000 visitatori mediamente, ed è lì che poi abbiamo iniziato a creare anche il Vin Italy in the City, che è diventato una sorta di laboratorio per avvicinare i consumatori
1: ai produttori.
2: Ai produttori, ma in maniera diretta. E devo dire che all'inizio era nata anche per dire: in fiera a Vin Italy ci sono solo i buyer, fuori in città a Verona, nella parte più bella, più storica di Verona, c'è la parte dedicata invece al pubblico. E poi questo ha avuto un successo, tant'è che è stata replicata con successo a Sibari, siamo già alla terza edizione grazie proprio alla lungimiranza dell'assessore Gallo e di tutta la squadra ARSAC della Calabria, che hanno dimostrato la loro bravura anche organizzativa. Noi abbiamo portato il nostro know-how, per il resto sono stati bravissimi loro. Pensare poi che da un prodotto come il vino si potesse poi far crescere, non è grazie proprio alla lungimiranza dell'assessore Gallo e di tutta la squadra ARSAC della Calabria, che hanno dimostrato la loro bravura anche organizzativa. Noi abbiamo portato il nostro know-how, per il resto sono stati bravissimi loro. Pensare poi che da un prodotto come il vino si potesse poi far crescere tutto il settore agroalimentare, far

0: vino, che non è più un alimento ma un'emozione, quel qualcosa in più
1: è la storia. Io sono sì. avuto il piacere di venire a varie edizioni del Vinitaly, qui con Radio 2 vi seguiamo sempre con grande passione. A Verona sono stata, a Sibari, adesso mi trovo qui a Reggio Calabria, e devo dire che quando non lavoro, perché sennò poi sono in diretta la maggior parte del tempo, sono riuscita appunto a fare un paio di giri. La cosa che mi ha appassionato di più è proprio questo rapporto che dicevi anche tu, che si crea con chi non solo ti racconta il vino ma racconta proprio il territorio, la storia di un prodotto che dentro a tutto al territorio, appunto, c'è la famiglia, c'è anche un modo per conoscere l'Italia in una maniera completamente diversa.
0: Infatti l'attrattività che dà l'enoturismo presenta dei valori altissimi e sta crescendo molto, e per i produttori c'è anche una parte economica, perché hanno una vendita diretta a chilometro zero, quindi diventa un momento anche di business. Ma la cosa più bella, che io dico sempre, è che se uno beve un vino in un enoturismo, poi in realtà il produttore l'ha già venduto tre volte. Lì questo poi se lo porta a casa e al ristorante verrà quel vino, perché saprà raccontare la storia, trasmettere l'emozione. Certo. Quindi meglio di così.
1: Sto chiedendo a tutti qual è il significato di far parte di Vinitaly The City. Ovviamente a te non posso chiedere la stessa cosa, ma ti chiedo di salutarci dandoci quello che secondo te è l'augurio migliore per questa manifestazione che insomma hai coccolato e visto crescere dall'inizio.
0: Sì, l'augurio più grande è che cresca e che diventi un momento, come di dire, tradizionale, un momento dove tutta la Calabria si aspetta di tornare ogni anno per godere di questa emozione.
1: Grazie mille a Gianni Bruno, direttore grazie generale di Verano Fiere. Noi andiamo avanti con la musica. Red Hot Chili Peppers, ti piacciono?
0: Sì, sì.
1: Ottimo, Scar Tissue per te e per tutti voi di Radio 2.
0: Buona serata.
1: Grazie.

0: anche loro, i Red Hot Chili Peppers, ci hanno raggiunto in questa serata di Era Ora, e però li abbiamo solo ascoltati. Io invece adesso ce li ho in carne ed ossa, quelli che vi ho raccontato per ore. Sono ore che dico arrivano, arrivano, ancora non erano arrivati, ma adesso sono qui con me. Maria Antonietta e Colombre, benvenuti a Radio 2, bentornati, ormai
1: grazie.
0: Casa vostra. Come va?
1: Sempre un piacere.
2: Bene, bene, grande vento, grande caldo, grande autostrade per raggiungere
1: grande mare.
2: Reggio Calabria, ma grande soddisfazione.
1: Probabilmente
2: grande
1: grandissimo vino, noi non abbiamo ancora bevuto
0: neanche
1: niente.
0: Io, però... Ragazzi, finisce la diretta tra poco, vi prometto che un giro per gli stand di Vinitaly & The City ce lo facciamo insieme. Tra l'altro io ho accolto tante etichette, ancora nessuno mi ha portato niente. Ve lo prometto, prima di salire sul palco, perché poi voi avrete un concerto da fare, e io sono veramente molto curiosa di vedervi insieme, perché ancora non vi ho visto okay. in questo live. Da quanto è che state in giro col tour?
2: Da novembre scorso abbiamo fatto 5 club un po' in tutta Italia, cioè 5 club a Bologna, Roma, Milano e Senigallia e Torino.
1: Sì, Torino.
2: E poi dopo è successa quella cosa di Sanremo e
0: me la ricordo,
2: e poi...
0: eravamo lì tutti insieme
2: e poi abbiamo ricominciato quest'estate.
0: E come sta andando?
1: Ma bene, molto bene, molto divertente, sai, condividere comunque un'esperienza come quella del tour, che è un'esperienza abbastanza totalizzante, no? Sempre.
0: Certo.
1: Però ecco, condividerla con lui è qualcosa che non avevamo mai fatto prima.
0: Infatti.
1: In questi termini, insomma, no? Di, sai, suonare delle canzoni che comunque hai scritto e composto a quattro mani. È un'avventura once in a lifetime, diciamo.
0: Ah,
1: once,
0: sì,
1: eh? Però.
2: Assolutamente, certo.
0: Once, perché dopo ritorniamo a fare ognuno il tour proprio.
2: Certo, certo. Ovviamente, certo.
0: Che pubblico c'è? Un po' tuo, un po' suo, o c'è un pubblico nuovo che è proprio soltanto vostro?
2: Ma è un grande miscuglio, è un grande miscuglio. Ci sono un po' dei miei, un po' dei suoi, che poi magari spesso si intersecano.
0: Sì.
2: E poi ci sono anche, sì, magari persone che ti hanno scoperto ultimamente e che magari erano curiose, e quindi sono là che ascoltano e... È bello.
0: Ma ci sono anche dei brani vostri?
2: Sì.
0: Ok.
2: Sì, sì, sì.
0: Ok,
2: sì.
0: Non soltanto. Okay,
2: sì,
0: okay,
2: sì,
0: ok, ok, ok.
2: Sì, sono le canzoni di Luna di Miele, non tutte, e poi in base a quello che è la stagione, non so come dire, come la frutta e la verdura, mm-hmm. no? Cioè, ok, alcune canzoni non sono molto adatte, invece altre sono state appunto coperte da magari un po' di canzoni sue, un po' di canzoni mie.
0: Come è andato nell'arrangiamento del live? Perché ovviamente sappiamo, il disco l'avete fatto e poi... Non è la stessa cosa quando si arriva alla costruzione di un tour, no? Lo dico magari per chi non ne sa, però bisogna arrangiare i brani appositamente per il live. Visto che siete sempre stati abituati a farlo un po' da soli, adesso che siete in due, meglio? Perché almeno uno si divide un po' le cose? O dici,
1: ma sicuramente sì, dai, comunque è una condivisione di divertimento, ma anche di responsabilità, di scelte. Qualcuno a cui dare la colpa se qualcosa,
2: cioè,
1: non
2: esatto.
1: funziona, non va bene, non
2: esatto.
1: è mai colpa mia.
0: È sempre ottimo.
2: Chiaro,
1: è ottimo. Quindi diciamo che nel complesso il bilancio mi sembra molto positivo.
2: Però abbiamo messo dentro un sacco di cose, tipo, non lo so, alcune tipo rock and roll che io magari non suono, mm-hmm. Letizia invece molto di più, nelle sue cose soprattutto più vecchie, dei primi dischi. Che facciamo qualcosa, poi un sacco di roba anche un po' reggae, così, che c'è nell'ultimo
0: bello.
2: Disco. Sì, è un grande miscuglio di anche di cose che amiamo, così in maniera molto libera abbiamo detto ok, facciamo questa cosa dove ci rimbalziamo un po' la palla sulle nostre canzoni, però riarrangiate in un modo dove cerchi di essere molto libero, senza troppa non voglio dire plastica, però sai, quando
0: no,
2: suoni,
0: diciamolo,
2: cioè quando suoni
0: tutto live.
2: Esatto, questa cosa ci teniamo molto, perché ci sono poche canzoni dove siamo aiutati magari da qualche suono un po' più
0: sequenza,
2: particolare,
0: okay.
2: che va in sequenza eccetera eccetera. La sequenza la usiamo più che altro per il click, per darci un setting temporale, perché altrimenti magari sei in botta e partiresti velocissimo, e solo per quello più che altro. Se no, fondamentalmente, ecco, è una cosa che deve essere più viva e onesta possibile. Questo abbiamo ragionato un po' come idea,
0: mm-hmm.
2: l'abbiamo sempre fatto nei nostri dischi e nei nostri live, però in questo caso abbiamo mantenuto questo tipo di attitudine, cioè nel senso, ok, c'è una scaletta, però le cose cambiano da volta in volta.
0: Vabbè, il vero live come deve
2: sì.
0: essere, poi
1: anche perché poi sai, no, sarebbe stato anche folle, abbastanza insensato fare questa avventura di Sanremo, no, e poi cambiare le regole del tuo gioco,
0: certo,
1: cioè il nostro
0: certo.
1: gioco funziona così in qualche modo, no,
2: esatto.
1: e la nostra attitudine quella è, poi è stata un'avventura bellissima e ci ha portato un sacco di cose, siamo felici fidatissimi, però ecco, sicuramente non ha cambiato l'attitudine nel modo anche per esempio di fare i concerti.
0: Ma è giusto anche per il pubblico che vi conosceva da prima. Posso tenervi un altro pochino, ascoltiamo proprio un vostro brano e facciamo un'altra chiacchiera? Chiedo lì alla regia, da chi vi deve portare poi sul palco, si può? Dai, sì, vi ascoltiamo e poi ritorniamo ancora qualche istante con Maria Antonietta e Colombre qua, era ora, Radio 2.
3: Con gli occhi

0: Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombo, microfoni di Radio 2. Era ora ed era ora di averli ospiti, anche perché, ve lo dicevo, iniziamo da poco questo programma, no? Che va in onda teoricamente dal martedì al venerdì, dalle 21 alle 23. E passiamo tantissima musica nuova, non ci poniamo limiti. E quindi secondo me potete pure tornare a Radio 2 durante la mia trasmissione e darmi qualche brano vostro, perché siete due ottimi musicisti e due ottimi intenditori. Dove è nato questo brano? Mi state dicendo a Parigi?
1: Questo
0: in Francia?
1: Brano, sì, Senza Vestiti è nato lì perché siamo andati a fare una residenza artistica e poi abbiamo incontrato a Parigi così. E
0: beh,
1: siamo andati anche
0: così, comunque. L'organizzazione niente male, andrà a fare la residenza artistica.
2: Ci ha aiutato, era patrocinato dall'Istituto Italiano di Cultura, che sono veramente dei grandi.
1: Sì, tramite Bomba Dischi, no? Etichette, esatto. Niente, quindi praticamente abbiamo detto: ma volevamo beccare un po' qualcuno così, ma per conoscerti meglio, o anche per conoscerti da zero, e per sperimentare e vedere i ragazzi oltre Alpe che cosa fanno, no? Quando sei proprio dentro lo studio. Quindi abbiamo organizzato una due giorni, abbiamo incontrato prima un altro ragazzo, poi invece il secondo giorno questi due, si chiamano Cacchi e Cameleon e sono molto bravi, e uno è un cantautore e un altro un produttore, così niente, abbiamo giocato un pomeriggio, ma così per conoscerci, abbiamo mangiato una cosa là, cos'è che era quella lì?
2: Erano quelle galette bretoni,
1: e poi siamo andati in studio, abbiamo giocato un po' di orette, è venuta a fare una cosa molto, molto bella, e poi a casa abbiamo detto ok, lavoriamoci un attimo, e l'abbiamo finita a arrangiare, l'abbiamo sistemata e poi l'abbiamo registrata.
2: Però il seme alla fine,
1: il primo seme è nato lì.
0: Lo vedi che volete continuare a fare musica insieme, questo era dopo il disco, quindi io ci credo poco che
2: questa
0: poi
2: era la tangente per la nostra casa discografica.
0: I ragazzi, avevamo promesso 8 brani, questo era l'ultimo,
2: l'abbiamo fatto.
0: Vabbè, comunque poi alla fine la musica, come hai detto te, abbiamo giocato, io amo sempre dirlo in inglese,
1: sì,
0: no? Si dice we play,
1: certo.
0: Alla fine uno contamina l'altro, l'altro tornerà inevitabilmente nella musica, no? Ve lo auguro, perché vuol dire
1: sì. Poi anche interessante non lasciare le cose nel cassetto, cioè noi abbiamo fatto questa avventura quel pomeriggio là, quando ci siamo beccati quella giornata, ed era venuto a fare una cosa bella, se poi non ci lavori sopra eccetera eccetera, quella cosa sarebbe restata lì,
0: certo.
1: Perché poi magari, capito, lei fa il suo disco,
2: sì,
1: io faccio il mio disco,
2: lui ha il suo disco, e chi,
1: e quella canzone
2: non l'avrei
1: finire.
2: Fatta, non mi sarei sentita serena, non lo so, nel metterla tra le mie cose o lui tra le sue, no, per mille ragioni, e quindi poi resta lì mummificata. E
0: ma questa è uno spreco
2: molto
0: di
2: italiana.
0: Bisogna fare un po' come
2: energia.
0: Ha fatto Mac DeMarco a un certo punto, avere il coraggio di buttare tutto fuori, anche quelli che sono i brani ancora crudi, ancora non fatti, perché magari piacciono anche
1: Più. Ma anche perché altrimenti tu saresti non onesto con te stesso, perché nel momento in cui fai musica stai cercando di fare qualcosa dove metti tutto quello che hai. Nel momento in cui lo fai e poi lo butti via, certo, sai quante cose abbiamo buttato via, però quando lo fai in un momento speciale è importante poi conservarlo e dargli forza, dargli comunque valore.
0: Ragazzi, io vi chiedo in chiusura il vostro rapporto col vino, perché siamo in Italy and the City, ricordiamolo, tra poco salirete sul palco per il vostro concerto, che non vedo l'ora di vedere, quindi ditemi, cioè, da dove partiamo? Quel vino secco, fruttato, o proprio siamo alle basi che non sappiamo?
2: Allora, io vengo sempre presa in giro, a me lui dice sempre che sono un inglese, capito, perché è birra e non vino, quindi capito, in Italy.
0: Okay.
2: Però ho imparato, diciamo, vabbè, il mio vino del cuore è La Lacrima, che è un vino rosso delle Marche, della nostra zona in fondo, ed è un rosso super, direi, come si può dire, molto
0: strutturato. Devo ancora chiedere quali sono i termini, quelli per fare la figura.
1: Però
0: strutturato è buono.
2: Strutturato è buono, buono.
0: Aiutaci.
1: Guarda, vabbè,
0: anche tu.
1: Ti rispondo con
2: e poi ha un nome stupendo, no? Cioè Lacrima.
1: Lacrima di Morrodalba.
2: Lacrima di Morrodalba.
1: Che è il paese dove lo fanno, no?
0: Forse è il titolo del vostro prossimo brano. Voglio un punto e mezzo di SIAE.
1: L'altro invece che ti posso rispondere è lo so, direi Birdicchio sicuramente, delle nostre terre, affascinante come a Jesi, no? Ha un certo tipo di sapore, invece magari a Matelica ne ha un altro un po' più dolce, perché la cosa che mi ha sempre colpito è che, no, il sole sbatte a sud nelle colline di Matelica, quindi il vino è più,
2: cioè, risponde morbido, a, più, comunque okay, sì, a ciò, anche al terreno ovviamente.
0: Beh, certo, certo,
2: all'esposizione,
1: sì, esatto,
2: e questo è molto magico.
1: Questo ti fa capire che non ne capisco niente, però no, l'ho apprezzato tantissimo.
0: Siete stati bravissimi, infatti avete fatto molto meglio di me. Io solitamente dico qualcosa che sia un po' salato, sapido, perché mi piace l'idea di assaggiare un vino che sia non dolce, non fruttato, però dico cose senza
1: secco,
0: senso. Secco, sapido,
2: minerale.
0: Brava, dai, forse in tre riusciamo a ordinare una bottiglia senza fare brutte figure.
1: Forse, sì.
0: E poi, amici, prima di lasciarvi, vi chiedo, allora fate parte del gruppo Era Ora, quindi i brani che suggeriamo anche ai nostri ascoltatori, tiratemi fuori un brano, un artista nuovo, qualcosa che vi piace che state ascoltando in questo periodo.
2: In questo periodo io sto ascoltando veramente soprattutto podcast di true crime. Quindi vero, aspetta,
0: podcast di true crime,
2: sì, ma è una cosa ovviamente di super moda, e per una volta mi allineo allo spirito del tempo,
0: ma
2: senza
0: giusto,
2: vergogna,
0: no,
2: senza
0: io vergogna, da pochissimo lui ospite e quindi sono riuscita a conoscere il capo supremo del crime, era ospite da Noela Versiliana, e sto parlando ovviamente di
2: Lucarelli.
0: No, l'altro.
2: Chi è?
0: Ma
2: il
0: come?
2: Capo?
0: Di Stefano Nazzi, ragazzi. Nazzi. Sono due scuole di pensiero. Vabbè, sì, tirami tu fuori.
1: Per me, guarda, una cosa che ho ascoltato l'altro giorno, ero al mare, facevo una passeggiata con la bici, ho ascoltato YS Blood, che sicuramente conoscerai e conoscerete molti ascoltatori, e una canzone nello specifico di questa cantautrice, se non sbaglio americana. Figlia di mormoni, quindi insomma una voce angelica. Lei suonava l'organo in chiesa, YS Blood si chiama così, e la canzone che vi suggerisco è Andromeda, perché è una canzone
0: bellissima,
1: stupenda.
0: Guarda, segnata, bellissima. Anche in regia l'hanno fatto, quindi nelle prossime puntate di Era Ora ci sarà questo consiglio per gli acquisti direttamente da Colombre. Io sono felicissima di questo. Ragazzi, buon live.
2: Grazie.
0: Sarò sotto palco, quella pazza che urlerà per voi con i cartelloni con scritto Evviva Maria Antonietta, Evviva Colombre, e quindi da parte di tutta Radio 2 complimenti per il percorso che state facendo.
1: Grazie.
0: E tornate quando volete.
1: Ale,
0: evviva!
1: Evviva!

0: E si sentono tutti i viaggi di Mannarino all'interno di questo album dal titolo Primo Amore. Il brano si intitola Maradona, bellissimo live quello di Mannarino, fatemelo dire, ben costruito, con anche delle coreografie della mia amica Irma Di Paola. Amo quando poi la musica riesce ad incontrare anche la danza, come amo raccontare il territorio. Oggi siamo in Calabria per Vinitaly and the City, abbiamo avuto la possibilità qui con Radio 2 di andare a scoprire anche delle storie dietro le etichette, ma anche nel lavoro di tantissimi professionisti per valorizzare il territorio. L'ultimo graditissimo ospite di quest'oggi è Matteo Zoppas, il presidente dell'Istituto Commercio Estero. Benvenuto a Radio 2.
1: Buonasera.
0: Intanto le posso chiedere che cosa vuol dire e che cos'è l'Istituto Commercio Estero?
1: L'Istituto Commercio Estero, conosciuto anche come ICE o Italian Trade Agency, è un'agenzia che è preposta del governo, che è preposta alla promozione e allo sviluppo del Made in Italy. Che cosa vuol dire? Noi conosciamo tutte le aziende grandi che ormai sono andate all'estero, hanno già fatto successo, hanno avuto successo e stanno facendo molte belle cose all'estero, però ci sono anche tante medie e piccole aziende che hanno bisogno di avere una guida, che hanno bisogno di avere un'agenzia, un'infrastruttura che gli faccia capire quando vanno in uno stato, magari anche remoto, come si fa ad entrare, quali sono i clienti, quali sono le problematiche burocratiche, quali sono le problematiche doganali, per esempio. Insomma,
0: cioè, quindi è più a tutela di chi ha una piccola cantina?
1: Beh, diciamo, in questo caso stiamo parlando, noi lo facciamo per tutto Made in Italy. Okay. Made in Italy conta circa 640 miliardi di euro nel mondo, quindi un terzo del PIL, è molto importante. Poi l'agroalimentare, che conta circa 74 miliardi di euro, il vino conta circa 8 miliardi di euro. Il vino è un tema di questo momento molto attenzionato, certo, perché anche la nostra premier Giorgia Meloni ha aperto un tavolo di crisi anche, diciamo, con le tempistiche giuste, perché ha anticipato un po' delle problematiche che si stavano creando, insieme al ministro Francesco Lollobrigida, insieme al ministro Antonio Tajani, che segue invece l'estero, e stiamo facendo dei piani di aiuto e di assistenza a quelle aziende che vogliono andare all'estero per un po' compensare le difficoltà che il vino sta avendo in questo momento. Come lo facciamo? Con i nostri 90 uffici, circa 90 uffici nel mondo, dove ci sono delle persone che aiutano le aziende a sbarcare nella nazione di interesse, oppure soprattutto lo facciamo facendo le partecipazioni delle aziende alle collettive all'estero, quindi portiamo le aziende nelle fiere che ci sono all'estero, oppure portiamo i clienti in Italia. Sono numeri molto alti, del tutto Made in Italy, noi portiamo circa 6.500 aziende nelle collettive all'estero, nelle fiere all'estero, e portiamo più di 12.000 clienti in Italia a incontrare le aziende nelle varie fiere che ci sono, quindi siamo un po' la goccia cinese che fa crescere l'export italiano.
0: A proposito di questo, crede che manifestazioni come il Vinitaly and the City siano, immagino, fondamentali per a supporto, insomma, di quello che ci ha appena spiegato?
1: Credo, quello che vedo e tocco con mano, posso dire anche da uomo di impresa, quindi con un po' di esperienza di questo tipo, il vero strumento è Vinitaly, prima di tutto. Vinitaly è uno strumento per lo sviluppo del mondo del vino pazzesco, dove insomma, il Vinitaly è il motore, diciamo, uno dei motori principali delle esportazioni. Lo stiamo accompagnando a fare delle attività di internazionalizzazione della fiera, quindi lo portiamo all'estero, certo, lo aiutiamo, sono bravissimi, e nelle loro attività di internazionalizzazione hanno inventato questo Vinitaly and the City, che significa portare le cantine nelle città e fare una promozione nella città di quelle che sono le eccellenze del territorio italiano. Quello che è stato fatto qua in Calabria, secondo me, è uno dei migliori Vinitaly and the City. Se noi guardiamo tra Sibari e questo Vinitaly and the City di Reggio Calabria, c'è stata una professionalità, un impatto, un coinvolgimento e una promozione incredibile. Credo che una delle opportunità grandi che ci possono essere è visto che stiamo parlando come agenzia del commercio estero, certo, di ampliare ancora di più verso l'estero questa visibilità.
0: E noi speriamo di essere sempre lì accanto a Vinitaly and the City per raccontarlo. Grazie al presidente dell'Istituto Commercio Estero Matteo Zoppas e buon Vinitaly and the City anche a lei.
1: Grazie a voi.

felicissima di chiudere la puntata di oggi con Georgia Smith, un artista che ascolterete più volte nelle mie serate di Era Ora. Ma l'appuntamento è a domani, tranquilli che torniamo in diretta sempre da Vinita in the City. Fatemi ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata, a partire da Francesca Tuzzi, Luana Sipari, Domenico Cosentino, ovviamente il nostro direttore Giovanni Alibrandi, la squadra tecnica qui da Reggio, e poi da Roma le mie curatrici Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosca, in console oggi con noi Domenico Ganci, Marina Baglivo, in regia Federico Scoppio, spero di essere andata bene, grazie anche a Stefano Imola che vi ha permesso di vedere lo studio bellissimo che abbiamo qua a Reggio sul canale 202 Digitale Terrestre, grazie anche a Emiliano Troncini, Andrea Penna, al capostruttura Gustavo Pacifico e a Stefano Mascitti. Ragazzi, quindi vi aspetto qua a Vinitaly in the City anche domani a partire dalle ore 20, un'altra giornata con il racconto di questa splendida manifestazione, e se potete raggiungeteci che domani c'è anche il live di Serena Brancale. Grazie a tutti, buon Vinitaly in the City, buona serata, rimanete all'ascolto di Radio 2.

0: Radio 2 Puzzle.
1: Radio 2 Puzzle, buonasera, ben ritrovati. Buonasera Riccardo Panzetta.
2: Ma buonasera Giodia Livernini, io questa sera sono scoppiettante.
1: Addirittura scoppiettante, che succede?
2: Sai perché?
1: Perché?
2: Io ho tanta fame.
1: Già così? Mi parti così? Allora, Radio 2 Puzzle è la trasmissione che ormai lo sapete scompone e ricompone la realtà. Il nostro obiettivo è scomporre una giornata in tanti tasselli. Siamo partiti dal caffè. E dove arriveremo oggi? Dove arriveremo?
2: Beh, oggi arriveremo al pranzo, al
1: arriveremo
2: pasto, al cibo.
1: Già me lo sveli così questo pranzo. Allora io ti svelo la nostra squadra. Leonardo Sinibaldi alla regia, Simone Dell'Orca alla parte tecnica, Radio 2 Puzzle. Si parte anche con la musica di Radio 2 e poi vi racconteremo tutto sul pranzo. Geolier, un'ora.

0: Geolie, un'ora su Radio 2, questa è Radio 2 Puzzle. Il nostro obiettivo è quello di dimostrare che in ogni piccolo tassello di una giornata normale si nasconde molto, molto di più, si celano abitudini, rituali, stranezze, curiosità e storie incredibili. E se c'è un momento centrale nella giornata che spesso sorvoliamo è proprio quello del pranzo.
1: Sì, perché è quel momento in cui ci si ferma, si apparecchia una tavola, si condivide un pasto oppure si mangia in piedi, di corsa, davanti a uno schermo. Un gesto quotidiano, semplice, che racconta moltissimo di noi. Il pranzo è molto più di una semplice necessità biologica, cara Jody. È un linguaggio, una pratica, un'occasione d'incontro. Attorno a una tavola si stringono amicizie, si celebrano ricorrenze, si chiudono affari, ci si riappacifica o si litiga.
0: È il luogo della convivialità, ma anche dove scoppiano i conflitti, dove emergono le differenze tra generazioni e tra classi sociali. C'è chi dedica ore, per esempio, alla preparazione di un pranzo, quello della domenica, no? E chi consuma invece hamburger al fast food. C'è anche questo.
1: Ogni cultura ha i suoi piatti simbolo, le sue regole, i suoi orari, i suoi galatei. Dietro ogni forchettata si nasconde molto altro, la storia della nostra società e dei rapporti familiari. E che tocca anche la religione, la politica, l'economia, la scienza. Il cibo può essere piacere, memoria, identità, ma anche scarsità, sopravvivenza, eccesso. Può unire o dividere. Il pranzo non è soltanto ciò che mangiamo, ma rappresenta il modo in cui scegliamo di stare insieme e quindi il modo di stare al mondo. Il pranzo, nelle sue declinazioni, è il nostro settimo tassello del puzzle.
0: Ma lo sai che mi hai proprio convinto, Riccardo Panzetta? E allora ci ascoltiamo questa di Michelle Branch, Everywhere, e poi vi diremo tutto sul pranzo questa sera su Radio 2.

Michel Branch Everywhere su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini. E il pranzo che non è solo un momento per nutrirsi, è un rito, la convivialità, è un incontro, una comunità, è socialità, è famiglia, è l'Italia quando si magna dà il meglio di sé.

0: dimmi come mangi e ti dirò chi sei, anche se ormai il pranzo, soprattutto durante la settimana, per molti è una breve pausa ricavata così velocemente nella giornata di lavoro.
1: Infatti 8 italiani su 10 considerano la pausa pranzo irrinunciabile, più della metà le dedica almeno un'ora. Altrove però il pranzo somiglia più a un pit stop. Negli Stati Uniti il modello dominante è il cosiddetto sad desk lunch, il pranzo triste alla scrivania, insalata nella vaschetta di plastica, forchetta usa e getta, computer acceso e mail aperta.
0: Una ricerca del 2024 rivelava che il 76% dei lavoratori d'azienda mangia alla scrivania almeno metà delle volte. Quindi il pranzo non interrompe il lavoro, ne viene inghiottito, e ancor più triste è il pranzo fast and furious in automobile. Altra pessima abitudine americana, hamburger sul sedile, patatine nel portabicchieri, bibita nel mano laterale e il ketchup sul volante. Ecco. Una zozzeria alimentare vista e rivista in serie e film. Poi la pausa pranzo invece a Mumbai è un gioioso caos, perché ogni giorno migliaia di fattorini chiamati Debbawala ritirano dalle case i pasti che le famiglie hanno preparato per i loro cari e li consegnano negli uffici. Circa 200.000 contenitori attraversano la città tra biciclette, treni, codici colorati. È un food delivery di famiglia.
1: E la Cina invece racconta un'altra storia. Le giornate di lavoro sono lunghissime, quindi le pause più estese spesso ci si concede anche un pisolino post prandiale, salvo poi insomma continuare a lavorare per molte ore. Però il pranzo per l'efficientissima dittatura cinese è anche disciplina. In alcune scuole cinesi sono state tolte le sedie dalla mensa per far mangiare gli studenti più in fretta.
0: Una delle fotografie più famose del Novecento è Lunch Top Skyscraper, cioè 11 operai seduti su una trave del Rockefeller Center nel 1932 a 850 piedi d'altezza. Ecco, stavano mangiando sospesi nel vuoto. Era una foto costruita per promuovere il grattacielo, ma anche l'epica produttivista americana, salvo poi prendere un significato molto diverso, cioè gli uomini che anche a penzoloni tra le nuvole trovano il tempo di fermarsi e mangiare.
1: È un tempo che sfugge anche continuamente a chi ha il lavoro alle calcagna, gli impegni incalzano, ci sono mille cose da fare, le mail, le scadenze, il pranzo finisce per essere un po' un'apostrofo rosa tra il fritto e l'insalata. Succede anche questo.
0: Sì, pur di sbrigarci in questa corsa contro il tempo, ingolliamo come dei pellicani panini, rimasugli della sera prima, insalatone, paste fredde. Ma mangiare non è solo un dovere, sarebbe meglio fermarsi, staccare, onorare il cibo, masticare senza correre. Oh, mangiare è una cosa seria, facciamolo per bene.

0: Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini nelle sere di Radio 2, a parlare però del pranzo, anche se molto probabilmente i nostri ascoltatori avranno affrontato da poco la cena. Però il pranzo è il nostro tassello di oggi, perché siamo andati a lavorare, a un certo punto c'è la pausa pranzo. Anche questo è un momento di vita quotidiana che magari molte volte così facciamo e gestiamo in maniera distratta, senza soffermarci, ma che dietro nasconde tante storie. Mettersi a tavola significa proprio infilarsi in un crogiuolo in cui si mescolano la storia, la superstizione, la tradizione, la memoria, antichi riti arrivati dal passato, però fino a noi.
1: Io comunque, nel dubbio, già sguainato e affilato la mia forchetta, non si sa mai. Comunque l'antropologo Marino Niola, nel suo libro La cucina dei perché, prende gli oggetti più comuni di una tavola imbandita, quindi il pane, il sale, la cipolla, la forchetta, la torta, e ne racconta il lato più curioso. Prendete la cipolla, oggi se la mangi rischi l'isolamento sociale per la fiatella respingente che ne consegue, e invece per i romani era una specie di barretta energetica. Oggi ci sono i beveroni da palestra e ieri si usava la cipolla. I soldati ne ricevevano grandi quantità, fino a 5 kg al giorno, e i gladiatori ne facevano scorpacciate. Vedi? Anche perché la cipolla era considerata afrodisiaca.
0: Ecco qua.
1: È una specie di Viagra
0: non
1: vegetale,
0: lo
1: no?
0: Dire. Adesso tutti a mangiare la cipolla. Io vi vedo, vi immagino tutti là a mangiare cipolle. Comunque poi c'è il sale. Il sale sappiamo tutti che rovesciarlo porta male, però all'origine di questa credenza non c'è solo la superstizione, ma c'è l'economia, e perché il sale era preziosissimo, talmente prezioso che da lì viene la parola salario, no? Ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata di Puzzle, quando abbiamo parlato del lavoro. Sprecarlo era un sacrilegio. La sua importanza ha creato svariate leggende per proteggere i bambini dalle streghe. Per esempio, si mettevano sacchetti di sale vicino alla culla, le streghe avide e ossessive si sarebbero fermate a contare i granelli fino all'alba.
1: Ma il cibo, Jody, può anche fare carriera. Cioè, quello che nasce come cibo povero prima o poi finisce nel menù dei ricchi e viceversa. La polenta, ad esempio, era un piatto dei contadini, oggi è servita nei ristoranti rinomati con tartufo, porcini. Le frattaglie erano il quinto quarto, cioè ciò che restava dopo che i tagli nobili erano andati ai signori. Oggi invece animelle, trippa, paiate e fegatini sono specialità da intenditori. Le ostriche erano un cibo economico per lavoratori e portuali, oggi invece sono il simbolo del lusso.
0: Però vale anche il contrario, ci sono cibi che una volta erano roba da ricchi e poi sono diventati democratici. Lo zucchero per secoli era una spezia rara, costosa, insomma da aristocratici. Il pepe valeva quasi come una moneta, il cioccolato era una bevanda da corti europee e non la merendina, insomma, da distributore automatico.
1: Insomma, Giodi, il cibo è uno dei pochi veri ascensori sociali che funzionano davvero, cioè da scarto può diventare gourmet. Mettersi a tavola è come usare una macchina del tempo. Ogni piatto porta con sé una storia che ha attraversato guerre, scoperte, commerci, leggende. Pensiamo di sederci a tavola per mangiare e in realtà che facciamo? Ricomponiamo o gomboniamo lo scomboniamo il nostro puzzle di vicende che hanno attraversato i secoli, con pane, sale, cipolle e possibilmente anche una scarpetta finale.
0: E la scarpetta finale è questa perla di Lucio Dalla, L'ultima luna, su Radio 2.

0: E come giustamente ci sottolineava il nostro regista Leonardo Sinibaldi, Lucio Dalla è proprio l'intera giornata, pranzo, cena, colazione, va bene?
1: Omnibus.
0: A qualsiasi ora, bellissima l'ultima luna ritrovata su Radio 2, Radio 2 Puzzle, a parlare del pranzo. Ma c'è un'ora giusta per pranzare? Perché secondo gli esperti di nutrizione e longevità, la risposta pare che sia sì, il nostro organismo ama la regolarità.
2: Il babbo del mio babbo lo chiamavano Carnazza. Le porta 107 anni e ancora oh. E allora mi ha imparato fin da bambino che si deve mangiare alle 11 prima che il sole ti brucia la testa e alle 4 della sera, se no è tutto veleno che ti si pianta in qua e che ti va nel sangue.
1: L'ideale sarebbe collocare il pranzo a metà strada tra colazione e cena, lasciando circa 4 o 5 ore tra un pasto e l'altro. Per chi fa colazione ad esempio alle 8 e cena verso le 7 e mezzo, la finestra perfetta è tra mezzogiorno e mezza e l'una e mezza. Mangiare molto più tardi, soprattutto dopo le 3 del pomeriggio, cara Jody, sì, può alterare il controllo della glicemia, ecco, e quindi rendere più difficile la digestione.
0: E il problema non è solo l'orario, perché anche quello che succede subito dopo, cioè quasi tutti conoscono il cosiddetto food coma, la sonnolenza che arriva dopo un pranzo abbondante, il classico abbiocco post prandiale. Dopo un pasto molto ricco di carboidrati e di grassi, il corpo concentra una parte importante delle energie proprio sulla digestione. E quindi la glicemia sale rapidamente, l'insulina aumenta, il cervello riceve segnali che favoriscono il rilassamento, insomma risultato, occhi pesanti, concentrazione in calo, improvvisa voglia di divano, proprio quando dovremmo tornare magari invece a lavorare.
1: Cioè un KO tecnico.
0: Sì.
1: Ma per evitarlo non serve mettersi a dieta, basterebbe cambiare qualche piccola abitudine. Mm-hmm. Gli esperti consigliano di privilegiare le proteine, le verdure, cereali integrali e una buona idratazione, limitando i pasti enormi a base di pane bianco, patatine, dolci, bibite zuccherate, anche una passeggiata ai 10 minuti dopo pranzo aiuta a controllare quel picco glicemico e a sentirsi un po' più tonici e svegli nel pomeriggio.
0: Potersi permettere la passeggiata, magari il lavoro frenetico non ce lo consente, però insomma questo è quello che andrebbe fatto. Il più grande nemico del lavoro lavoratore moderno, insomma, è il pranzo davanti al computer, questo sicuramente. Mangiando senza staccare davvero, il cervello non percepisce quel momento di pausa, quindi aumenta lo stress e si tende a consumare più cibo e anche più velocemente.
1: Non a caso.
0: Potersi permettere la passeggiata, magari il lavoro frenetico non ce lo consente, però insomma questo è quello che andrebbe fatto. Il più grande nemico del lavoro lavoratore moderno, insomma, è il pranzo davanti al computer, questo sicuramente. Mangiando senza staccare davvero, il cervello non percepisce quel momento di pausa, quindi aumenta lo stress e si tende a consumare più cibo e anche più velocemente.
1: Non a caso, molte aziende stanno tornando

0: frutta secca, uno yogurtino, un frutto fresco, un po' di parmigiano e via.
1: Quindi alimenti ricchi di proteine e fibre che saziano senza provocare questi picchi di zucchero che un'ora dopo ci fanno tornare più affamati di prima. Affamati di musica anche questa sera, una programmazione musicale di quelle con i fiocchi, U2, Street of Dreams.

0: due siamo noi, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini, Radio 2 Puzzle, che a un certo punto però diventiamo tre.
1: Beh, dopo il primo e il secondo arriva un meraviglioso contorno.
0: Bello.
1: Il nostro asso nella manica.
0: Quanto ci piace.
1: Alessandro Berrettoni.
2: Ciao Riccardo, ciao Giodia. Allora, stiamo parlando del pranzo, che è uno dei grandi piaceri della vita, ma c'è anche chi lo trasforma in una prova di coraggio, perché sapete che il confine tra gastronomia e horror a volte è sottilissimo. Per esempio a Malmo in Svezia c'è il Disgusting Food Museum, che è un museo dedicato ai cibi più disgustosi del mondo, una specie di Louvre del vostro stomaco, dove potete osservare, annusare e anche assaggiare le specialità più estreme del pianeta.
3: Che bontà, ma che bontà.

0: Beh, il viaggio parte dalla Cambogia, dove tra l'altro io sono stato qualche anno fa e ho assaggiato una cosa, devo dire, complessa anche da spiegare al palato occidentale. Qual è, Alessandro?
1: Gli spiedini di tarantole fritte, che
2: mamma
1: sono
2: mia,
1: croccanti,
2: ragazzi,
1: fuori, morbidi,
2: sì,
1: dentro, e sono considerati uno snack come le patatine. Ma com'erano, Riccardo?
0: Allora, praticamente il gusto è quello di fritto, non ha alcun sapore specifico.
1: Cioè,
0: però
1: è buono tutto, insomma.
0: Però questi ragni hanno al loro interno una cremina densa che una volta
2: non
0: addentata può lasciare un po' interdetti.
1: Quindi approvi o non approvi?
0: Ma anche no, andiamo avanti.
1: Okay.
0: Meglio il pollo con i peperoni.
1: Allora potresti provare la prossima volta in Cina dei banchetti di street food, dove invece che la tarantola hanno spiedini di scorpione.

0: ecco ancora qua. Infilzati con tanto invece di pungiglione.
1: Possiamo andare in un altro paese?
0: Beh, anche in Norvegia non va benissimo, non stiamo messi, anzi, meglio. Forse va pure peggio, perché la specialità della casa si chiama Smalahove, una testa intera di pecora servita con tanto di occhi, orecchie e perfino la lingua. È un piatto tradizionale del Natale. Buon Natale, insomma.
1: Buon Natale. Beh, del resto stiamo parlando di gastronomia e horror, così esatto. Ti sei presentato questa sera.
0: Più horror di così c'è solo il cui, il porcellino d'India arrosto del Perù, oppure il surströmming in Svezia. È una ringa lasciata fermentare per mesi, talmente maleodorante che molti consigliano di aprire la lattina che la contiene all'aperto, perché l'odore altrimenti potrebbe rimanere in casa per giorni. Rimanendo diciamo in nord Europa, gli islandesi rispondono con l'akarl, squalo fatto marcire e poi essiccare. Fresco sarebbe tossico, fermentato diventa invece una prelibatezza nazionale, ma lo chef Anthony Bourdain non era d'accordo, perché lo definì la cosa più disgustosa che abbia mai messo in bocca.
1: Insomma, senti, ci vuole coraggio.
2: Allontaniamoci da questo squalo, Voliamo in Oriente verso il Giappone. Cosa troviamo da mettere sotto i denti?
1: Cose buone, sushi.
0: Sicuramente
1: sushi.
0: Buone, ma sai, Jody, tu che sei appassionata di Giappone, che lì la fantasia
1: non va a rovinare questa
0: non conosce
1: sera.
0: Limiti.
1: Ecco qua.
0: C'è il funazushi, per esempio, che è una carpa fermentata nel riso per anni. Ci sono anche i calamari shiokara, che sono marinati direttamente nelle proprie viscere, oppure gli occhi di tonno, che vengono serviti bolliti e stufati e sono grandi quasi come una pallina da ping pong. Per colazione molti mangiano il natto, piatto realizzato con semi di soia fermentati che, quando vengono mescolati, producono lunghi fili appiccicosi che sembrano usciti da una scena di Ghostbusters.
2: Però questo è il Giappone, magari in Corea si mangia meglio?
0: Dipende anche lì dai gusti, perché lì appunto in Corea gli stomaci d'acciaio si dilettano con il sannakji, tentacoli di polpo appena tagliati che sono praticamente ancora vivi, continuano a muoversi nel piatto, oppure il beondeji, crisalidi di baco da seta bollite e vendute come snack nelle bancarelle.
2: Senti Alessandro, ma insomma, abbiamo girato il mondo, però anche l'Italia avrà qualche orrore da gustare.
0: Ce n'è uno direi notevole, il casumarzu, il formaggio sardo popolato da larve vive, che insomma diciamo che in quanto a horror non è secondo a nessuno. E chiudiamo con una piccola chicca, perché se mangiare diciamo certe cose può essere pericoloso, lo è anche non mangiare a volte è una scelta horror, perché un essere umano senza cibo quanto può vivere? Ecco, poniamoci questa domanda.
2: Jody, secondo te quanto possiamo resistere senza...
1: Non so quantificare, qualche giorno?
0: In realtà molto più di quanto si pensi, perché basta continuare a bere acqua, e se continua a bere acqua una persona può sopravvivere anche fino a 8 settimane, consuma ovviamente progressivamente prima le riserve di grasso, poi la massa muscolare, ma senza acqua invece dopo pochi giorni.
1: Ricordiamoci il film Live, Sopravvissuti, insomma, quanto ci sono stati.
0: Esatto.
1: Sono stati costretti quindi a mangiarsi tra di loro,
2: forza.
1: Tanto per film horror, ecco.
2: Jody, un panino in più a questo punto, mangiatelo, perché non si sa mai
1: Non si sa
0: cosa
1: mai
0: può succedere.
1: Sempre meglio mangiare. Grazie Alessandro Berrettini.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica. La domenica sicuramente è una di quelle giornate in cui c'è il pranzo della domenica, no? Il pranzo della domenica.
2: Beh, si inforchetta
1: bene.
2: Rito,
1: è un rito. Comunque, quando un regista vuole raccontare davvero i suoi personaggi, prima o poi e li fa sedere a tavola. Il pranzo sul grande schermo parte dal cibo per arrivare al cuore dei protagonisti.
2: Beh, a tavola si litiga, ci si innamora, si fa pace, si trama, si ordiscono complotti e si sfasciano anche le famiglie. La convivialità genera connessioni, amori, riempie il cuore oltre che la pancia, perché il modo in cui mangiamo racconta chi siamo molto più di mille dialoghi.
1: E allora, tra i tanti film che andiamo a citare questa sera c'è Il pranzo di Ferragosto, dove non ci sono chef stellati né ricette spettacolari, però un uomo pieno di debiti che durante il Ferragosto romano si ritrova in casa quattro anziane signore da accudire. Questo pranzo diventa una forma di cura, un modo per dire a qualcuno sei ancora importante. Il protagonista non è il cibo, ma il tempo trascorso insieme.
2: Beh, nel film Il pranzo di Babette, in un austero villaggio danese, una cuoca spende tutta la vincita della lotteria per preparare un banchetto memorabile. Nessuno dei commensali immagina che quel pranzo cambierà i loro rapporti. Portata dopo portata cadono diffidenze, vecchi rancori, incomprensioni. Un buon piatto dimostra di riuscire a fare quello che non possono invece anni di discussioni.
1: Ma a tavola si può anche godere letteralmente.
3: Oh, sì, sì, sì, così. Oh, oh, oh, oh.

0: quello che ha preso la signorina.
1: E questa sicuramente è una delle scene più amate della storia del cinema. Harry, ti presento Sally. A un pranzo in una tavola calda di New York, Sally ordina tutto con una precisione maniacale. Harry la prende in giro finché lei decide di dimostrare quanto una donna possa fingere, e in scena un orgasmo memorabile davanti a tutti i clienti. Cala il silenzio e una signora al tavolo accanto chiosa: prendo quello che ha preso la signorina. Ecco,
2: due tavoli.
3: Per quanti?
2: Per due. Praticamente un tavolo per uno.
4: No, guardi, non si preoccupi, ne basta uno di tavolo. Il mio autista mangia con me.
3: Va bene, ma...
4: Riccardo, dai una cospicua mancia al signore.
2: Tenga.
3: Il signore ha detto cospicua.
2: Va bene, basta che facciamo in fretta però.
3: Certo, Alberto, accompagna i signori. Tavolo numero 17.
4: Aia. Di qua?
3: Prego, s'accomodi.
5: E vai!
6: Ed erano ricchi e Barabba, la tavola e il terreno di scontro fra ricchi e poveri. Da un lato c'è Renato Pozzetto, industriale elegante, abituato ai ristoranti di lusso. Dall'altro Christian De Sica, che interpreta il senza tetto Barabba, che appena si siede a tavola trasforma il pasto in una razzia brutale che scandalizza i clienti del locale.
1: In La grande abbuffata non potevamo non citare questo film. Il cibo non è però un piacere ma un'ossessione. Quattro amici decidono di chiudersi in una villa con un unico obiettivo: mangiare fino a morirne.
6: Ma la tavola al cinema è anche il luogo dove si decide della vita e della morte dei personaggi. Basta pensare al Padrino. Una delle scene più importanti della saga di Francis Ford Coppola non si svolge durante un banchetto di famiglia, ma in un piccolo ristorante italiano del Bronx, dove Michael Corleone, cioè Al Pacino, siede a tavola con il boss Sollozzo e il capitano McCluskey. Sembra una normale cena d'affari, poi Michael si alza con la scusa di andare in bagno, recupera una pistola, torna al tavolo e li uccide entrambi. E il momento in cui smette di essere il figlio prediletto di Don Vito Corleone, e che voleva tra l'altro restare fuori dagli affari di famiglia, e diventa l'erede dell'impero criminale.
1: E ultimo, non ultimo, Blues Brothers. È memorabile la scena nel ristorante di lusso Chez Paul, dove i protagonisti Jake e Hillwood vogliono reclutare nella band il loro amico Maître, il trombettista Alan Rubin, per portarlo in missione per conto di Dio.
6: E come non citare il finale?
1: No. Giusto.
6: Bud Spencer e Terence Hill.
1: Hai ragione.
6: In Lo chiamavano Trinità, le scazzottate sono memorabili, ma altrettanto memorabile è il pasto di Trinità che divora una padella di fagioli a cucchiaiate con una velocità impressionante, accompagnandosi con pane e vino, una scena che ancora oggi fa venire fame.

0: Low Fade Lover Girl su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini a parlare oggi del pranzo, il pranzo, il cibo, e dietro tutto questo si nasconde ben altro, anche dal punto di vista della fede, della religione, cibo come religione.
1: Sì, perché se le grandi ideologie sono in crisi e le stesse religioni perdono fedeli, il cibo somiglia sempre più a un culto e anche il pranzo è diventato un po' una dichiarazione di fede. C'è chi non mangia carne, chi evita il pesce, chi elimina latte e uova, chi mangia solo crudo, chi solo frutta, chi digiuna a intermittenza, chi pesa i grammi di proteine e chi considera i carboidrati un demonio da evitare. Insomma, la tavola da luogo della convivialità è diventato un ring in cui tutti hanno una verità in tasca.
0: E oggi vegetariani, vegani non fanno praticamente più notizia, sono numerosi, organizzati, hanno innescato con le loro scelte un cambiamento radicale nel mercato, sono nati negozi, ristoranti dedicati, prodotti ad hoc, hanno spinto molti marchi proprio a rivedere la loro proposta alimentare, però si fanno avanti altre diete identitarie.
1: Come i crudisti, che evitano tutto ciò che viene cotto sopra una certa temperatura, convinti che il calore distrugga la vitalità del cibo.
0: Oppure i fruttariani, che mangiano solo frutta fresca o secca, in alcuni casi evitando addirittura di danneggiare la pianta. È una visione mistica, in questo caso, dell'alimentazione, non mangiare più per nutrirsi ma per sentirsi puri. Però i rischi sono concreti, diete restrittive non forniscono abbastanza proteine, grassi essenziali, calcio, ferro, vitamina B12. Quando il pranzo diventa un esercizio di sottrazione permanente, il corpo prima o poi, insomma, presenta il conto, un altro tipo di conto.
1: E non potevano certamente mancare le sette del cibo, cioè dove la scienza lascia il posto a promesse miracolistiche. Il caso più estremo è quello dei respiriani, cioè persone convinte di poter vivere senza cibo, nutrendosi di aria, luce o energia cosmica. Ma perché tutto questo pullulare di teorie folli, pazzarielli e assurdità? Nel cibo le persone cercano disperatamente una forma di identità, Jody. Anche mangiare ormai serve a definirsi.
0: E quindi vegano per amore degli animali, keto per la performance, detox per purificarsi, carnivoro per sentirsi predatore, crudista per tornare alla natura.
1: Sì, perché ogni dieta ormai promette salute, identità, appartenenza e in alcuni casi salvezza. Gli psicologi parlano di ortoressia, cioè un disturbo del comportamento alimentare di chi ha l'ossessione per il mangiare sano e pulito, che può portare a isolamento sociale, ansia, perdita di peso, malnutrizione e sensi di colpa. Insomma, il cibo sano diventa malsano sano quando smette di nutrire, diventa ossessione, ideologia o dogma.
0: O una religione con i suoi sacerdoti, influencer, guru, coach, autoproclamati esperti con i suoi peccati, i carboidrati, gli zuccheri, l'alcol e le sue penitenze, i digiuni, detox, settimane di restrizione, programmi per ripulire il corpo, eccetera.
1: Ma insomma, possiamo anche sederci a tavola con un rapporto meno conflittuale con il cibo. La scienza dell'alimentazione indica la via, poi ciascuno faccia le sue scelte, ma senza fanatismo, senza ossessioni o voglia di convertire. L'uomo non vive di solo pane, questo è vero, ma vuoi mettere la pizza bianca con la mortadella?
0: Però da fame.

0: Another and 54 Ultra Talk to You su Radio 2. Radio 2 Puzzle, ancora un tassello da sviscerare sul pranzo, perché mangiare è un bisogno ma pranzare può diventare un lusso. E ha fatto discutere la notizia di qualche settimana fa, perché in un locale di Capri una bottiglietta d'acqua è stata venduta a 8 euro. Nel centro di Roma, per 3 panini, acqua e 2 caffè sono stati spesi 86 euro. A Napoli la tagliata di melone si vende a 20 euro. Ma questo pranzo quanto ci costa?
1: Tantissimo, perché le cronache sono piene, tra l'altro, di scontrini folli, soprattutto nelle città d'arte, Roma, Firenze, Venezia. Del resto, quando andiamo a mangiare fuori non paghiamo quasi mai quello che c'è nel piatto, paghiamo la bellezza o la posizione del locale, la vista sul mare, la firma dello chef. Insomma, il cibo è diventato accessorio, buono per le foto da pubblicare su Instagram, costoso oltre ogni ragionevole limite.
2: Oggi che mangiamo?
3: Come oggi che mangiamo? Ma scusami, il cavallo è morto.
2: Sì.
3: E allora, bistecca di cavallo. Carne sana, rossa e nutriente. Vai,
2: sì,
3: vai!
2: Posso la roba.
3: Oh, tu come cocchiere sei licenziato. Ergo, a partire da oggi, te ne diri di meno sul salario. È chiaro? Vai!
2: Sì.
3: Vai! E io pago! E io pago!
0: E non poteva mancare anche Totò in questa serata a parlare di pranzo. Attenzione però, perché la pausa pranzo non è solo la mensa, il panino, la schiscetta. Per qualcuno è anche l'ora perfetta per una scappatella d'amore. Secondo una vecchia indagine citata da Stai Bene, la finestra ideale per un tradimento sarebbe proprio a cavallo dalla pausa pranzo, cioè tra le 12.30 e le 14.30, due ore abbastanza lunghe per sparire, incontrare l'amante, sciogliersi nella passione e rientrare al lavoro senza destare troppi sospetti. Appuntatevi questo orario.
1: Poi procuratevi un impermeabile, un cappello e in anonimato andate a fare le vostre scappatelle. Ma già che siamo in tema di tradimento, dobbiamo occuparci anche della pasta dei cornuti.
0: Buona.
1: Allora, se a pranzo il vostro partner ha sì gentilmente preparato un boccone, ma a tavola trovate pasta, burro e parmigiano, insomma, drizzate le antenne, perché secondo la tradizione chi tornava a casa e trovava questo piatto, che è rapido da preparare, sospettava che il partner avesse sfruttato il suo tempo bighellonando con qualcun altro.
0: A me comunque la pasta dei cornuti piace tantissimo, quindi poi se la motivazione è quella...
1: La pasta dei cornuti è ottima. Il problema si pone quando invece il piatto da degustare è la carne umana.
0: No, ti prego, no Riccardo, no.
1: Dobbiamo parlarne.
0: Leviamoci anche questo, dai, vai.
1: Allora, dobbiamo parlare di cannibalismo, perché sì, suscita una repulsione istintiva, però è realmente pericoloso dal punto di vista medico. Mangiare carne umana può trasmettere virus, batteri, certo, e soprattutto proteine anomale responsabili di malattie neurodegenerative incurabili. Il caso più famoso è quello del popolo Fore della Papua Nuova Guinea. Fino alla metà del Novecento praticava il cannibalismo rituale durante i funerali, cioè i familiari consumavano parti del corpo del defunto come gesto di rispetto e di unione spirituale. Sai però, Jody, quella tradizione provocò un'epidemia di Kuru, che è soprannominata la malattia della risata, cioè i malati avevano tremori, perdevano l'equilibrio e poi iniziavano a ridere in modo incontrollato, perdevano la capacità di parlare e camminare fino alla morte. Solo quando il cannibalismo venne abbandonato, il Kuru scomparve.
0: Comunque il cannibalismo, state tranquilli, non è più praticato, questo intanto, ecco, non soltanto però per ragioni morali o religiose, ma anche perché portando malattie e morte, insomma, non era funzionale all'evoluzione.

0: Till You Get Enough, a chiudere questo appuntamento di Radio 2 Puzzle. Anche oggi abbiamo aggiunto un altro pezzetto al nostro puzzle. Nella giornata ideale che stiamo componendo e scomponendo, siamo arrivati al pranzo. Non una semplice pausa, come abbiamo raccontato, ma un rito che dà la misura del tempo, che scandisce il lavoro e soprattutto nutre il nostro corpo.
1: Il pranzo può essere lento e comodo con le persone che amiamo, o una corsa contro il tempo con un panino azzannato davanti al computer, la schiscetta svuotata tra una mele e l'altra e l'inevitabile abbiocco post-prandiale. Abbiamo parlato di come il cibo possa diventare ossessione e religione e come un piatto povero possa diventare un lusso trasformandosi nel tempo.
0: E quindi siamo entrati, insomma, nel lato oscuro dei menù, tra cibi estremi con fermentazioni impossibili, formaggi con larve e quant'altro. Ovviamente tutta questa puntata è recuperabile, come tutti gli altri pezzetti del puzzle, su radio, su Rai Play Sound, ritrovate insomma le nostre puntate. Ma questo è proprio lo spirito di Radio 2 Puzzle, cioè raccontare un'abitudine, un gesto, un pezzetto ordinario per osservarla in tante sfaccettature, ordinario di vita ovviamente.
1: Il pranzo, che potrebbe essere una parentesi, diventa così una tessera importantissima del nostro puzzle. E Jody adesso...
0: No. Con lo stomaco, la risposta è no.
1: Ma con lo stomaco pieno,
0: no.
1: Abbiamo mangiato, abbiamo inforchettato, inizia la digestione. Mi vuoi dire qual è il prossimo pezzo del puzzle?
0: Non te lo dico, lo sa Alessandro Berrettoni, che salutiamo e che ritroveremo anche lui la prossima puntata di Radio 2 Puzzle, sempre qui su Radio 2, ringraziando tutta la squadra. E quindi ringraziamo Giovanni Lamanna, Roberto De Idda, ringraziamo Simone Dell'Orca, la parte tecnica, e come sempre il nostro super regista Leonardo Sinibaldi. Ciao. Ciao Riccardo Panzetta, ho fame.
1: Ciao Giodia Livernini.
0: Ho fame. Voglio la pasta dei cornuti.
1: Vamos a fare due spaghi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come,
0: perché? Perché non me lo posso permettere.